0: Oggi parliamo di una disciplina sportiva davvero particolare che ci porta tra acque cristalline e scenari da fiaba. Si chiama mermaiding e, come suggerisce il nome, trasforma il nuoto in un'esperienza da vera sirena. Ma di cosa si tratta? Ne parliamo insieme a Gabriella Pira della Sea World ASD. Buongiorno Gabriella e benvenuta su Radiolina.
1: Ciao, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a parlare di questo meravigliosissimo sport.
0: Ecco, diciamolo subito, è uno sport, ok? Perché magari le persone si stanno domandando di cosa si tratta, ma è uno sport, non lo è? È uno sport e questo lo mettiamo subito in chiaro.
1: Assolutamente, si tratta appunto di una disciplina sportiva che racchiude in sé il nuoto classico, la parte che riguarda l'apnea, la parte coreografica e poi l'utilizzo di un attrezzo che è la monopinna, quindi di tutto poi ricoperto dalla magia della coda da sirena, e quindi c'è una trasformazione fisica che permette di fare attività sportiva a tutti gli effetti, però garantendo poi tanto divertimento e tanta fantasia. Quindi l'amore che gira attorno a questa disciplina nasce appunto dalla volontà di sapersi divertire, ma nel farlo nella maniera più sana, quindi facendo sport.
0: Facci capire meglio, quando parli di monopinna parliamo della pinna che si utilizza anche in piscina o al mare per le nostre nuotate. In questo caso però viene ricoperta, è corretto, da uno strato di tessuto?
1: Esatto. È ricoperta da un tessuto che può essere di diverse tipologie di qualità, ci sono le code in silicone piuttosto le code in licra, dipende ovviamente dalle capacità di ognuno di noi di saper gestire la coda da sirena, però ci permettono di imparare a nuotare e quindi di garantirci il divertimento.
0: Ecco, noi dove vi possiamo trovare? Perché voi vi trovate a Cagliari, però non vi allenate solo in piscina, anche al mare.
1: Anche al mare, noi tutta la stagione estiva la passiamo a Marina Piccola, un posto meraviglioso che appunto ci accoglie tutte le stagioni. Siamo praticamente all'inizio della passeggiata di Marina Piccola, acqua bassa, acqua cristallina, senza mai intemperie di vento e onde, quindi è il punto migliore per poter tenere i corsi di nuoto da sirena. E infatti da noi vengono tantissimi bambini, ma anche tantissimi adulti che scoprono questa nuova modalità di vivere il mare, e come dico sempre lo facciamo divertendoci insieme, è aperto a tutti quanti, perché poi come dicevo da bambini e adulti è sia maschi che femmine, quindi per tutti in assoluto.
0: Ecco, un tema molto importante per voi è anche quello dell'inclusione, nessuno viene lasciato fuori da questo gruppo, è corretto? È uno sport praticamente per
1: assolutamente
0: tutti.
1: Assolutamente è uno sport che ci permette di fare inclusione a tutti gli effetti. Infatti all'interno del nostro gruppo ci sono tanti bambini con diverse disabilità che hanno ritrovato la propria dimensione in una disciplina che gli permette di sentirsi alla pari con tutti gli altri, perché non è una disciplina agonistica, non è una disciplina che diciamo obbliga alla sfida continua, ma è una disciplina di aiuto, di inclusione e di collaborazione, perché poi parte di questa disciplina si ridefinisce con la parte coreografica, che coreografia vuol dire anche lavorare insieme, quindi questo è un bel modo per fare attività sportiva.
0: Ecco, non è ovviamente un'attività agonistica questo, ma ovviamente un'attività agonistica questo, ma sono in arrivo dei campionati molto speciali, ne parleremo tra poco, ma adesso spazio alla musica.

0: noi continuiamo a parlare della disciplina sportiva del nuoto mermaiding. Siamo in compagnia di Gabriella Pira della SeaWorld ASD. Gabriella, poco fa parlavamo appunto di un momento molto importante che vi aspetta a ottobre nella piscina di Terramaini a Pirri, è corretto? Che cosa state organizzando?
1: Guarda, stiamo organizzando un evento bellissimo, si tratta del primo campionato nazionale di nuoto mermaiding organizzato dalla SeaWorld ASD proprio nella nostra piscina più bella che abbiamo a Cagliari, e accoglierà 60 atleti provenienti da tutta Italia. Tritoni e sirene, quindi come dicevo prima, sia ragazzi che ragazze che si sfideranno in una competizione su vari livelli dove il vincitore prenderà parte agli internazionali del 2027, quindi diciamo che si entrerà nel vivo di una competizione internazionale, quindi questo sarà una grande spinta per questo movimento che sta crescendo piano piano e che dà veramente grandi soddisfazioni.
0: Ecco, questo ci fa capire quanto questa disciplina sportiva in realtà fuori dalla Sardegna ma anche fuori dall'Italia sia praticata, e seguita. Voi avete iniziato più o meno nel 2018-2019 circa, giusto? Da lì siete cresciuti tantissimo.
1: Noi abbiamo iniziato nel 2018 con i primi corsi sia in piscina, siamo partiti dalla piscina Esperia che in mare, sempre nella località di Marina Piccola, e piano piano si sono innamorati di questa disciplina tanti bambini, tanti adulti, quindi piano piano abbiamo conquistato persone e insieme a noi sono cresciute tante altre scuole in Italia che stanno portando avanti questo sport e questo progetto, e quindi questo incontro del 3 ottobre a Cagliari è molto importante perché finalmente ci sarà anche una prima cosiddetta riunione nazionale su questo momento di disciplina sportiva.
0: Ecco, poi immagino che siano anche tante le persone, tu dicevi che comunque non solo bambini e ragazzi ma

0: adulti, immagino che ci siano anche le persone che dicono: perché no? Dopotutto, anche se ho una certa età, perché non provare? Perché non farmi questo regalo? Magari un desiderio che si aveva da piccoli, ecco. Immagino che siano tante poi le persone che hanno deciso di inseguirvi in questa attività meravigliosa.
1: Guarda, ti svelo un grande segreto, perché sì, la grande verità è che quando gli adulti si avvicinano al nuoto mermaiding, al nuoto da sirena, è perché hanno un ricordo da bambini che li porta a voler scoprire che cosa significa diventare una sirena, perché c'è una vera e propria trasformazione fisica ma anche mentale. Nei bambini sicuramente viene vissuta con tanto divertimento, nell'adulto c'è proprio la riscoperta di ritrovarsi bambini e di fare quei movimenti che si sono sempre sognati in compagnia di altre persone, seguiti poi da un istruttore o da un'istruttrice specializzata, perché poi saperlo fare bene è importante, perché si tratta sempre di sport.
0: Ecco, certo, poi ovviamente in questo caso si tratta di nuoto, però le gambe sono appunto avvolte da questo tessuto, da questa coda, e quindi bisogna ripensare i movimenti e reimparare a nuotare praticamente.
1: E certamente, infatti, come dico sempre, essere seguiti da un istruttore che ci dà le giuste indicazioni, i giusti consigli e ci insegna come fare correttamente i movimenti, significa imparare prima, imparare meglio e soprattutto cominciare a divertirsi senza pensieri, proprio perché è un'attività rilassante, è un'attività divertente. Quindi la consiglio sempre a tutti quanti, sia adulti che bambini.
0: Ecco, e io spero anche che questo nostro intervento, questa nostra chiacchierata abbia strappato un sorriso a tante persone, che magari queste stesse persone magari decidano un giorno, possano decidere di provare questa esperienza. Lo ricordiamo, l'appuntamento a ottobre a Terramaini a Pirri, e noi ringraziamo Gabriella Pira per essere stata con noi, e ovviamente i curiosi vi trovano a Marina Piccola.
1: Io vi ringrazio per avermi invitato a parlare di questo fantastico mondo e vi aspetto tutti quanti, perché è veramente una disciplina molto divertente. Grazie,
0: grazie
1: e buona giornata a tutti.
0: Grazie ancora, e noi andiamo avanti col nostro caffè.
2: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina, estate.
2: Caffè Corretto.
0: E adesso ci spostiamo a Tertenia, perché lo sapete, a noi di Radiolina piace la buona musica ma anche le tradizioni della nostra Sardegna. Andiamo a Tertenia per parlare della nuova edizione di Su Viginau Antigu. Ne parliamo con Luana Pirodi, la presidente della Proloco appunto di Tertenia. Buongiorno Luana e benvenuta su Radiolina.
4: Buongiorno a tutti i spettatori di Radiolina.
0: Allora, due giornate, il 21 e il 22 agosto, porte aperte in paese per ovviamente tutti i curiosi, tutte le persone che vorranno venire a trovarvi, ma che cosa c'è appunto in programma? Che cosa potremo trovare?
4: Allora, quest'anno ci sarà un programma molto ricco, abbiamo curato più degli altri anni questo evento anche in vista della candidatura del Su Viginau Antigu come evento di qualità, quindi abbiamo quest'anno la bellezza di 40 postazioni che variano dalla lavorazione del pistocco al pane tipico di Tertenia, la tosatura delle pecore, la ferratura del cavallo, avremo i buoi che arano i terreni durante le due serate. Diciamo che è un programma molto ricco, ci sarà poi la musica, la vestizione degli sposi, quindi diciamo che c'è tanto da vedere.
0: Ecco, immagino che per voi sia un po' come tornare indietro nel tempo, per due giornate il paese si ferma e quasi sembra, no, di vivere una vita che oggi sembra lontana, ma grazie anche ovviamente a persone come voi le tradizioni restano ben salde e ben vive, ecco, quindi una sorta di viaggio indietro nel tempo, ecco.
4: Esatto, sì, un viaggio indietro nel tempo, proprio come hai detto tu, è una cosa che ci dà tanto orgoglio, soprattutto per i tanti giovani che siamo riusciti a coinvolgere, che hanno voluto partecipare. Il paese quest'anno è molto entusiasta anche di questo riconoscimento, quindi l'orgoglio dei terteniesi è uscito fuori, quindi ci saranno anche tante persone che durante le 2 giornate usciranno con gli abiti tipici di Tertenia solamente per passeggiare, per godersi la festa come un tempo.
0: Poi questo è un periodo particolare dell'anno perché la Sardegna ovviamente brulica di turisti, quindi anche forse un'occasione per far conoscere le nostre tradizioni, quelle che custodiamo con affetto e anche con un po' di gelosia, perché è giusto ovviamente dare il giusto peso alle nostre radici e alla nostra storia. Quindi i turisti avranno modo di conoscere le vostre radici.
4: Esatto, avranno anche modo di poter partecipare a diversi laboratori, quindi come sulla lavorazione dei subani Vintau, ci sarà il laboratorio per i bambini su come si facevano le ceramiche, poi il sabato verranno cotte e si potranno portare via il loro lavoretto, ci sarà la fusione dei bronzetti con Andrea Loddo, sì, diciamo che c'è un po' di... Potranno provare nel laboratorio dei colurgioni, quindi la chiusura a spiga, che è molto particolare, tipica di alcuni paesi ogliastrini. Quindi anche questo coinvolgimento dei turisti per far vedere loro e far capire loro un po' quali erano le nostre tradizioni.
0: Ecco, e prima di salutarci, Luana, ti chiedo una cosa. Prima hai citato i giovani, no? Quelli che sono destinati poi a raccogliere l'eredità della tradizione. Loro come vivono momenti come questo? C'è entusiasmo, c'è gioia, c'è attesa? Raccontaci.
4: Sì, c'è molto entusiasmo, molto attesa, molta cura dei particolari di questi ragazzi sugli abiti, cioè mi chiamano per capire se magari quel tipo di abito può andare bene o meno. Poi ci sono dei ragazzi che comunque sono anni che partecipano a Sovigino Antico, da quando erano proprio bambini, quindi vanno tranquilli su quello, sanno già quello che devono fare, però ci tengono tanto e questo è un buon segnale perché comunque... bisogna lasciare un segno ai nostri giovani perché prima o poi saranno loro a dover prendere in mano questo evento e non solo. Quindi è giusto coinvolgerli, farli partecipare, fidarsi di loro e anche ascoltarli su quello che propongono.
0: Ecco, e quindi lo ricordiamo, l'appuntamento è a Tertenia per il 21 e il 22 agosto. Noi ringraziamo Luana Pirodi della Proloco di Tertenia. Grazie Luana per
4: Io
0: questa bella
4: ringrazio voi.
0: chiacchierata. Grazie.
4: Grazie mille a voi e vi aspettiamo. Siamo
0: Ovviamente.
4: tardi 21 e 22.
0: E noi andiamo avanti con la musica di Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: A breve tutti gli aggiornamenti da unionesarda.it. Sarà qui in studio il collega Andrea De Idda. Noi invece, nell'attesa, ascoltiamo Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

0: Eccoci qua, è giunto il momento di tutte le notizie aggiornate e puntuali da unionesarda.it. Come annunciato poco fa, ci ha raggiunto in studio Andrea De Ida. Buongiorno Andrea, eccoci qua.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio. E primi aggiornamenti su unionesarda.it. Parliamo di una notizia appena arrivata in redazione che stiamo ricostruendo. C'è stato un grave incidente stradale lungo la strada 125 nel territorio di Quartu, dove due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Ci sono due feriti in codice rosso, un ferito è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, mentre il più grave si trova ricoverato al Bruzzo di Cagliari. Ricordiamo che la 125 in questi giorni è una strada molto trafficata, perché è la strada che porta in Ogliastra e porta al mare, ed è una strada purtroppo non nuova a incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo, quello avvenuto a luglio, dove persero la vita due persone appunto in uno scontro frontale. Tutti gli aggiornamenti li potete seguire su unionesarda.it nel corso della mattinata.
0: Immagino anche pesanti rallentamenti al traffico.
1: Assolutamente sì, ci sono stati, il traffico è molto molto rallentato. Torniamo poi sull'incidente avvenuto domenica a Chia, nella spiaggia di Sugiudeu, dove un barchino con a bordo 14 migranti ha travolto una turista di 17 anni. Il presunto scafista, che era la guida del barchino, è stato arrestato e ha fatto però scena muta davanti al giudice per le indagini preliminari. Si tratta di un 28enne algerino che la barca che poi avrebbe ha colpito la turista. Secondo le testimonianze raccolte, una di un ispettore di polizia presente in spiaggia e l'altra di un sedicenne, la barca avrebbe rallentato dopo l'impatto per poi proseguire la corsa, tant'è che poi i migranti sono stati bloccati più avanti nella spiaggia successiva a Tuerretta. C'è poi un giallo a Capoterra, un ex panettiere, un uomo in pensione, morto una settimana fa. Sulla sua morte c'è appunto
0: la procura, perché a quanto mi risulta, Andrea, ma come poi alla fine scrivete voi, nel mirino ci sarebbe una donna, ci sono delle indagini in corso.
1: Esatto, non si esclude l'omicidio. La procura ha aperto un'indagine per la morte come conseguenza di un altro reato, ma anche su questo punto avremo degli aggiornamenti.
0: Perché, leggevo sul sito che appunto si ipotizza un malore legato a un'aggressione. E poi ovviamente non si esclude l'omicidio. Un altro dettaglio è che dalla casa del pensionato mancano dei soldi.
1: Esatto, mancano dei soldi e ci sarebbe anche un furto legato a un bancomat dell'uomo sparito la settimana scorsa. Parliamo poi di Palio di Siena. Si è corso il Palio di Siena, come sapete tutti.
0: Io sorrido, Andrea, perché i nostri radioascoltatori magari non lo sanno, ma tu sei uno dei grandi appassionati di Palio che abbiamo con il gruppo editoriale, Andrea De Ida, fan numero uno.
1: Non esageriamo adesso, però diciamo che guardo sempre con interesse questa corsa. Una corsa che è stata vinta ancora una volta da Giovanni Azieni, detto Tittia, che ha raggiunto il suo maestro Trecciolino a 13 vittorie sul tufo e adesso è ad un passo dal re della piazza Aceto, Andrea De Gortes, un altro sardo. Purtroppo c'è stato un incidente a fine corsa, il cavallo e Tittia, diciamo, hanno travolto un contradaiolo che era già sceso in Piazza del Campo per festeggiare. Sì,
0: assurdo,
1: questa
0: no?
1: È una cosa che succede sempre, è molto pericolosa, però diciamo è la norma a Siena. Tittia è in convalescenza attualmente, se la caverà portando un collare per 30 giorni e poi potrà riprendere a prepararsi per il prossimo Palio, per le prossime corse. Intanto è atteso in Sardegna, a Nurri, il
0: una
1: suo paese
0: festa
1: d'origine. Sì, lo aspettano per festeggiare.
0: Ovviamente. Andrea, io ti ringrazio per tutti gli aggiornamenti. L'invito è quello di cliccare su unionesarda.it, dove a breve troverete ovviamente una ricostruzione più corposa di quanto successo appunto sulla A125, come dicevamo poco fa. Io ringrazio Andrea, ma ringrazio anche voi che ci avete tenuto compagnia durante questa mattinata. L'appuntamento, ve lo ricordo, è per domani alle 8:10 circa, l'ultimo Caffè Corretto della settimana, e invece oggi alle 12:30 torna La Strambata con Simona De Francisci. Vi aspetto domani, ciao!
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.

0: Sono le 2:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Unione Cult. Unione Cult. Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
1: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti. Nel cuore di questo agosto potevamo lasciarvi soli? Assolutamente no. Insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni e poi io qua una grande amica, perché allora l'ultima, ma solo in ordine di tempo, è stata Peggy Gou, ha conquistato le console di tutto il mondo e Ibiza pare anche il cuore del tennista superstar Matteo Berrettini. Insieme a me qui a Radiolina Eva Lorrai, ingegnere e DJ. Una donna, Eva, siamo nel 2026 per parlare ancora di questo tetto di cristallo che va sfondato. Hai un lavoro, una passione. E le donne stanno facendo tanto, però insomma siamo ancora qui a doverne parlare.
2: Sì, è giusto che le donne osino, soprattutto quando...

0: DJ della canzone.
1: Ma io no, li metterei sullo stesso piano, ecco, però molto spesso, anzi, la donna non è stata mai considerata in questo ambito, proprio perché magari la figura del DJ si attribuiva a chi avesse competenze tecniche di attrezzature, di cablaggi,
0: Certo.
1: che prima venivano attribuite
0: Solo ed
1: soltanto per
0: esclusivamente agli
1: cultura
0: uomini.
1: all'universo
0: Che forse è
1: maschile.
0: successo anche quando tu hai deciso da ragazzina di fare ingegneria.
1: Sì, tant'è che quando mi sono iscritta io, forse donne eravamo il 5%, ma neanche, forse eravamo il 3% di tutta la popolazione, della facoltà in quegli anni. Poi ti dico, le mie esami di meccanica razionale, di meccanica applicata alle macchine, quelli li ho dati molto volentieri, di idraulica molto volentieri, però l'esame di elettrotecnica l'avevo scartato a priori,
0: E
1: perché a
0: invece
1: me questa
0: oggi,
1: cosa
0: per
1: dei
0: esempio, ti
1: cavi,
0: serve dietro
1: adesso
0: la
1: ecco, voglio dire, ho
0: console.
1: imparato l'anno scorso che un cavo RCA è diverso da un cavo jack, o li so riconoscere, però mi piace anche mi diverte anche fare i collegamenti, vedere come è fatta l'attrezzatura, quindi questo è
0: Perché parliamo, stare dietro la console è stare dietro la console è cuore, è passione, è amore, ma ci vuole anche tanta tecnica.
1: Sì, allora, a me la passione è venuta, poi tra l'altro guardando una donna, partendo dal presupposto che sono sempre stata pazza da ragazzina per le discoteche, per la musica in generale, quindi ecco, questa è una cosa che ho sempre avuto. Mi si è risvegliato tutto l'anno scorso quando a una festa di compleanno di un amico, seduta a tavola con una coppia estone piacevolissima, scopro che la donna con cui parlavo aveva qualche anno meno di me. Ma una donna vestita con un caftano e le
0: Certo,
1: friulane,
0: era piena estate, ce lo
1: sì, capelli
0: immaginiamo.
1: grigi,
0: Sì.
1: era la ministra della
0: Ma
1: cultura
0: dai.
1: estone, si chiama Heidi Purga. Al momento della musica mi giro e alla console
0: Sale la
1: vedo che c'è
0: ministra, ma
1: lei.
0: dai.
1: Vedo che c'è lei, mette musica techno che non mi piaceva, me l'ha fatta amare anche in quella serata
0: Però ti ha
1: e sono rimasta
0: conquistato.
1: incantata a guardare lei mentre ballavo che muoveva le manopole. Allora lì ho detto: no, voglio provarci anch'io, voglio
0: C'è
1: provarci
0: un'altra
1: anch'io, voglio
0: sfida
1: provarci
0: che
1: anch'io.
0: quindi noi donne possiamo intraprendere e
1: Sì,
0: vincere.
1: sì. E poi ecco, lì è l'opposto di quello che magari si. Lì è l'opposto di quello che magari si. Lei è l'opposto di quello che si vede ora nei social,
0: Certo.
1: voglio dire, come presenza, come immagine,
0: Fisica
1: come
0: forse, scenica,
1: immagine.
0: certo. Perché poi anche lì.
1: E lì apprezzavi veramente solo le
0: E
1: qualità
0: infatti noi abbiamo
1: tecniche
0: premesso, ormai è
1: della
0: moda,
1: DJ.
0: però oggi siamo qui a Unione Calda a raccontare non solo una moda, ma a raccontare proprio questa nuova sfida. E la ministra forse più di tutti, no? Può
1: Sì.
0: testimoniarlo.
1: E quindi ecco, appena ho visto lei, ho detto,
0: Allora, mi hai
1: voglio
0: detto
1: provarci anch'io.
0: musica techno che non fa tanto parte dei, un po'
1: Dei
0: forse
1: miei
0: dei.
1: trascorsi, ma
0: Ecco,
1: adesso ci
0: su
1: sono.
0: cosa punti?
1: Io
0: Cosa ti
1: sull'house, mi piace
0: piace?
1: l'house, l'amo da morire, però voglio dire, ballavo la musica degli anni 70, quindi la disco music, poi subito dopo sono passata al funky, che mi piaceva ancora di più, l'hip hop, alla fine l'house, che dalla fine degli anni, a metà degli anni 80 mi ha conquistato. E mi piacciono tutte le
0: Erano
1: sfaccettature,
0: forse, no,
1: la
0: mi
1: sfaccettatura
0: immagino quando tu eri
1: dell'house.
0: ragazzina, quelle discoteche dove si chiudeva ancora con lento, che oggi sarebbe
1: Esatto, noi finivamo
0: impensabile.
1: con lento, noi finivamo sempre con
0: Ma
1: lento,
0: ti
1: perché
0: immagini
1: io
0: che
1: la
0: bellezza
1: mia vita era
0: rilanciarlo?
1: a
0: Dopo una tua
1: 16 anni.
0: serata, rilanciare un lento sarebbe meraviglioso.
1: Beh, una festicciola che ho fatto con le mie amiche a Natale, ho concluso con una canzone di Natale che era. Di chi era?
0: Meravigliosa.
1: Sì, lenta.
0: Certo.
1: Sì, So This Is Christmas, di chi era? Non me lo
0: Meraviglioso,
1: ricordo.
0: certo.
1: E lì si sono messi a ballare i lenti alla fine, ma perché appunto quella
0: È un
1: serata
0: po'
1: era dedicata
0: la nostra
1: però
0: storia.
1: Era dedicata.

0: eravamo con le, amiche della mia età,
1: agli anni,
0: però c'erano, ecco, la cosa che mi ha dato più soddisfazione è vedere i miei figli che ridevano da morire appena mi hanno visto acquistare queste attrezzature, certo, qua, e mi chiedevano se volessi mettere musica nelle RSA. Quando poi sono venuti alle serate con le amiche, con i loro amici, allora da lì ho avuto anche una soddisfazione maggiore, perché ho visto il loro apprezzamento.
1: La soddisfazione sì, maggiore?
0: Sì, quello dei giovani. Sì.
1: Che è quello
0: il consenso dei giovani.
1: Che raccontano, che lo sai, tutti un po', mi è capitato spesso, l'ha detto anche Giorgia, quando i miei figli mi hanno visto, mio figlio mi ha visto a X Factor, ha detto: finalmente mamma, anche tu fai qualcosa. Quindi no. Cosa mi fai ascoltare? Cosa
0: ti faccio ascoltare?
1: Ho scelto pomeriggio, dacci un po' di carica.
0: Ho scelto un brano house, ma un po' trans, quindi che c'è anche della techno, quindi è un brano datato, però è per me attualissimo. Vai. È dei Vitalik, Poison Lips.
1: Ascoltiamo.

0: Unione Cult.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Unione Cult.
2: Unione Calta ancora insieme in questo caldissimo pomeriggio di agosto per trasformare il nostro studio in un dance floor. Stiamo parlando di console al femminile, ma non si tratta solo di una moda o di una mossa pubblicitaria. Le artiste lottano ogni giorno per dimostrare il proprio valore tecnico e artistico. Ho detto artiste, ma parliamo in generale di tutte le donne. Siamo con Eva Lorrai, ingegnere, e oggi grande appassionata di console. Un po' di numeri, ingegnere.
3: Allora, sì, mi sono presa la briga di guardare le presenze femminili a Tomorrowland, che è il festival per i DJ,
2: iconico,
3: per eccellenza. La prima edizione c'è stata nel 2005 e ho visto che nel 2005 non c'era alcuna presenza donna femminile. Nel 2010
2: e stiamo parlando di pochissimo tempo fa, perché sono comunque uno non parliamo quindi certo degli anni 60.
3: Nel 2010 pochi punti percentuali, quindi forse 1%, perché poi vedo nel 2015 il 5-7% la presenza
2: ancora
3: femminile
2: pochissimo.
3: Nel 2022, dove c'è stato un boom della numerosità anche degli artisti, perché erano 700, più di 700 forse, e le donne il 10-15%. Finché poi, quindi nel 2022 però sono comparse anche le prime DJ che tuttora oggi certo spopolano, quindi Charlotte De Witte,
2: Peggy Gou in apertura di trasmissione,
3: Nina Kravitz,
2: per esempio,
3: eccetera. Certo. Queste erano presenti, quindi queste sono comparse, diciamo, a Tomorrowland nel 2022
2: e stanno prendendo comunque oggi la scena.
3: E oggi nell'edizione del 2026 le donne erano circa il 15-20%, quindi sono decisamente aumentate, ma certo lontane dalla parità, perché il 50%
2: e parliamo
3: ancora
2: di numeri,
3: è ancora
2: certo,
3: lontano,
2: molto bassi. Senti, hai percepito mai un pregiudizio o un'aspettativa differente perché magari sei una donna in console?
3: Io non ho percepito niente perché sono neofita,
2: perché tu sei un ingegnere e no, quindi vai lì e li metti tutti in riga,
3: ma questo vale in tantissimi ruoli, soprattutto in quelli apicali che devono rivestire le donne, perché anche i dirigenti donne sono sempre una piccola percentuale, quindi è una cosa comune che
2: e
3: si trova, però
2: non piace mai nelle mie trasmissioni parlare di quote rosa o altro. Io non sono mai
3: per la competenza,
2: brava, anche
3: quindi
2: io.
3: anche
2: competenza assolutamente, e chi è più bravo vince. Però mi incuriosisce sempre vedere come, e qua oggi parliamo proprio di console al femminile per questo motivo, come invece ci siano ancora dei ruoli dove le donne fanno fatica. Ecco, a me piace raccontare questo, nonostante poi ci sia tanta bravura. E quindi la nota è stata questa di Peggy Gou, che è finita su tutte le copertine, ma forse perché non perché è brava, è bravissima, non perché è bella, è bellissima, ma perché aveva Matteo Berrettini a fianco. E quindi è stata lì un po' la scintilla che ha acceso questa puntata.
3: Anche. E non lo so, allora, in questo caso qua non lo so, forse è colpa anche dei media,
2: certo. Le colpe ce le prendiamo in pieno.
3: Non lo so, però certo. Anche, che ne so, un sacco, adesso, io... su Instagram ora mi compaiono soltanto DJ donne
2: certo.
3: perché
2: l'algoritmo è molto intelligente.
3: Perché l'algoritmo è intelligente, quindi mi compaiono quelle. Però ecco, a volte leggi una sexy Peggy Gou,
2: certo. E sexy
3: popola, infiamma
2: le tacchianti, certo.
3: Ecco, sarebbe preferibile porre l'accento sulle capacità che sono indiscusse, quindi voglio dire, ma questo è quello che penso io, poi,
2: e lo pensiamo poi assolutamente.
3: La bella presenza piace da morire anche a me.
2: Ma la bella presenza ci piace anche dell'uomo,
3: piace a tu,
2: anche l'uomo bello
3: esatto,
2: ci piace.
3: Quindi non è quello il punto, però ecco, i criteri di valutazione, credo che siano gli stessi, perché deve avere competenze tecniche. Poi non parlo di scelta musicale, perché quello dipende
2: certo,
3: dai gusti,
2: certo.
3: Però la capacità di leggere la pista, forse quella è,

0: forse in quello, ecco, ci vedo più brava anche una donna, perché la vedo più sensibile, quindi quello
1: di leggere una pista o di capire magari l'energia che c'è,
0: l'energia in quel momento
1: in quella sala, in quella terrazza, in quel locale.
0: Quindi quello, comunque ci sono dei criteri che sono che devono valere per entrambi i sessi, quindi la capacità di leggere, la capacità tecnica ovviamente, il modo di mixare, ecco, quindi le valutazioni secondo me devono essere fatte in base a criteri oggettivi, quindi anche il promuovere, ecco, magari io non ho idea se esistano dei curricula per poter partecipare a determinate, oppure delle
1: sarebbe funzionale se noi oggi
0: delle competizioni,
1: ragazza,
0: ecco, delle competizioni
1: che ci sta ascoltando, a una ragazzina giovane che vuole provare a mettersi dietro una console, noi dobbiamo dire: devi essere brava, devi studiare. Questo è quello che bisogna dire sempre alle nostre ragazze.
0: Le basi secondo me ci devono essere. Io, a parte che adesso è tutto più facile, perché
1: i software
0: li utilizziamo tutti. Quindi io quando mi è venuta questa passione enorme, io la prima cosa che ho fatto è tipo studiarmi gli aranzulla, le aranzulla dei DJ, e quindi capire quali software utilizzare. Certo. Quindi mi sono scaricata il software. Appena io ho visto la forma d'onda di un brano, per me, forse perché ho il cervello da ingegnere, mi sono esaltata da morire. Certo. Quindi a me è piaciuta da morire anche l'aspetto software, ecco, del brano. Certo. Quindi in questo penso che i ragazzi giovani siano avvantaggiati da morire, perché usano questi strumenti da sempre. Ecco, magari se anche nelle scuole, nell'ora di musica, io non so più se si facciamo, non mi ricordo i miei figli se facessero musica alle medie.
1: Meno male si fa la musica,
0: quindi già nelle scuole fare corsi di musica elettronica, o vedere la strumentazione,
1: anche perché
0: vedere
1: poi
0: come
1: qua
0: è fatto
1: a Radiolina
0: mixer,
1: noi Eva lo ribadiamo sempre: non esiste musica di serie A o di serie B. È un nostro graditissimo ospite, tante volte anche il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari. Il sovrintendente è il primo che dice: esiste la classica, esiste la lirica, ma ci sono tutti i generi del mondo che vanno ascoltati, vanno capiti, vanno studiati, metabolizzati, eccetera.
0: Ecco, e quindi
1: a queste
0: ragazze
1: diciamo però che è bello stare dietro la console, ma prima di tutto bisogna studiare.
0: Sì, secondo me sì.
1: E la musica?
0: Penso di sì. Poi ecco, devono essere date anche le opportunità al, che ne so, fare dei contest femminili, però con la capacità di, cioè, con, non con la capacità, con l'opportunità di far passare la donna a un livello successivo, che ne so, fai un vinci questo contest
1: e poi partecipi
0: a un festival di queste dimensioni, vinci, piaci questo e partecipi, e
1: allora,
0: alla fine
1: facciamo,
0: vai a Tomorrowland.
1: Facciamo adesso che stiamo per andare a un festival di quelli pazzeschi, e chiudiamo questa puntata di Unione Calda lanciando un altro tuo brano, come faresti tu durante una delle tue serate. Io intanto saluto Fabio Leoni, grazie per essere stato con me anche questo pomeriggio. Unione Cult torna naturalmente giovedì prossimo alle 14:30. e Valorai, ingegnere DJ, vai.
0: Sì, allora vorrei farvi sentire un brano che mi ha accompagnato quando ero ragazza, quindi forse negli anni 80-90, un brano dei Cure che è Lullaby, però rivisto in chiave house.
1: E ragazza, lo sei ancora meravigliosa, i Cure.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Lino, che anche oggi è preciso in regia, starà con noi fino alle 14. Un saluto anche da Simona De Francisci e da Lele Casini, qua per raccontarci ancora di Cagliari e anche oggi buone notizie. Buongiorno.
1: Sì, buone notizie, perché comunque alla fine ieri la conferenza stampa con i ringraziamenti doverosi per l'intervento appunto dal punto di vista sanitario, quando ogni tanto qualcosa funziona bisogna sottolinearlo, ma soprattutto il suo sorriso, le foto che state diramate anche grazie all'ufficio stampa del Cagliari di questa visita di Pisacane, Muzzi e Diaccardi con Trepi sorridente, quelle sono le immagini che ci hanno fatto più
0: devo dire piacere. Che sono state davvero toccanti, il sorriso di Trepi che guarda oggi in prima sull'Unione Sarda, ma lo vediamo anche sul nostro sito unionesarda.it, il sorriso di Trepi che guarda il suo allenatore.
1: Avrebbe
0: che
1: chiesto quando,
0: di rivederlo in campo. Quando posso tornare? Ce lo domandiamo anche noi. La risposta quale può essere?
1: Qua ce lo dirà il percorso clinico che avrà in questi giorni, e poi da lì tutti gli accertamenti. L'ha spiegato anche la dottoressa Milia ieri. La parte loro dell'emergenza è risolta, adesso c'è tutto un altro discorso. Infatti alla domanda di quando sarebbe potuto tornare ha detto non è di mia competenza,
0: tra l'altro adesso... non ricorda nulla il motivo dell'incidente, forse intontito dal calore, insomma questa
1: così ha svelato il presidente Giulini, molto commosso, molto provato anche da questa situazione, ha svelato questo particolare
0: e ha ringraziato davvero la prontezza dei sanitari, la straordinaria professionalità e come sottolineavi tu anche quella parte di sanità che ci piace, ma i medici fanno davvero l'impossibile anche in una condizione come questa che stiamo attraversando, che la Sardegna sta attraversando, ma per la verità non solo la Sardegna, in questo momento di grande disorganizzazione per tante ragioni i medici sono quelli che sono come dire meno responsabili di altri, perché loro davvero rientrano dalle ferie, rientrano dalle ferie magari anticipatamente.
1: Poi notizia d'attualità, oltre il caos
0: in questi giorni,
1: le Santissime Trinità, che credo toccherei fra poco, anche le aggressioni che ricevono molto spesso il personale sanitario all'interno degli ospedali, perché chiaramente c'è da una parte la preoccupazione dei familiari, dall'altra però c'è la professionalità e le difficoltà dei professionisti.
0: E hai fatto benissimo a sottolinearlo tu, e allora insieme a te Lele torniamo proprio a parlare di questo. Cagliari, pronto soccorso sovraffollato al Santissima Trinità, misure straordinarie, pazienti in altri reparti ospedali. Ieri anche unionesarda.it, Unione Sarda Oggi, noi abbiamo fatto un servizio al telegiornale di Vigliorina dove abbiamo documentato con immagini quello che sta succedendo. Tra poco sentiremo nel telegiornale probabilmente della sera anche la risposta giusta e doverosa dell'azienda sanitaria 8 che dal suo punto di vista sta mettendo in campo tutto quello che può per riuscire a trovare il modo migliore per far conciliare quella che è la salute dei medici con la salute dei pazienti. In tutto questo c'è la giusta e comprensibile esasperazione dei familiari, quindi quello che noi facciamo come media, come strumento di informazione, è quello di raccontare le cose belle e le cose brutte, ma quando ci sono cose belle da raccontare a noi piace raccontare anche questo. Manuel, abbiamo qualche altro secondo per stare con Lele, perché volevo a questo punto capire, il Cagliari ne abbiamo parlato anche ieri prima di campionato, sabato a Parma.

0: Eccoci, allora ritorniamo 12:40 sempre Lele Casini qui con noi, perché a parte la 3P di cui, per il quale siamo felicissimi tutti quanti, di cui abbiamo già parlato, parliamo adesso di calcio giocato e anche di campionato, perché sì, noi siamo concentrati sul Cagliari,
1: gli altri sono concentrati sulle altre,
0: gli altri sono concentrati sulle altre. E allora ti chiedo come sarà questo campionato, quali sono le squadre che hanno fatto dal tuo punto di vista un ottimo calcio mercato?
1: E faccio un po' di polemica, perché si dice tanto che l'Italia sia un campionato scarso e che non ci possiamo più permettere certi giocatori. Poi vedi che la Roma prende Mora a 50 milioni, l'Inter che sta comprando giocatori a destra e a manca,
0: la Juve lo stesso,
1: la Juventus non ne parliamo, il Milan abbiamo detto lo stesso, con quell'esterno belga da 60 milioni. E uno dice, ma allora
0: tutto sport, l'Inter accoglie Jones ed è in ansia, sì, per Lautaro, quello si è accasato al Barcellona.
1: Io ansia voto, perché? Te l'ho detto fuori onda, io voto che Lautaro vada al Barcellona. Barcellona, non ve ne voglio i tifosi dell'Inter, è che segna sempre al Cagliari, quindi
0: Cagliari
1: almeno un anno ce lo risparmiamo. O si infortunava e allora non, se no la maggior parte delle volte, credo solo una volta non abbia segnato, ma ci sono state volte che ha segnato 2-3 reti, quindi diciamo che sarebbe il caso che cambiasse aria, ecco.
0: Beh, insomma, l'Inter attrazione inglese più possibile. Quali sono le altre squadre? Allora facciamo testa e coda, quali sono le squadre
1: l'Inter
0: che
1: è favorita,
0: ti convincono di
1: l'Inter
0: più?
1: Favorita perché ha vinto lo scudetto e comunque secondo me, sì, è vero, ha perso Dumfries e quello che vogliamo, però comunque ha tirato fuori dei giocatori importanti. Bisogna vedere il portiere Martinez se conferma di essere di un certo livello. Il Milan è un cantiere, però ha un'idea, ha preso dei giocatori interessanti. La Juventus si è rinforzata,
0: anche col tutti, portiere,
1: sì,
0: peraltro.
1: E dicono tutti la Roma. E dicono tutti la Roma, perché forse più per Gasperini che per la Roma, però ha preso dei giocatori molto molto interessanti e se entrano nel

0: L'ottica Gasperini, quei giocatori là possono fare la differenza e c'è un ambiente che ti trascina molto, soprattutto se sei convinto di quello che si sta creando.
1: Ci vuole tempo, però, Gasp però deve
0: me,
1: uscire.
0: Secondo me, e poi c'è l'incognita Como che fa la Champions oltretutto.
1: Ecco,
0: vedremo,
1: ecco.
0: C'è l'Atalanta di Sarri.
1: Invece guardando
0: dalla nostra parte,
1: alla coda.
0: Dalla nostra parte è chiaro che le neopromosse, seppur rinforzate, dovranno lottare. C'è un Sassuolo un po' ridimensionato, ma ha comunque un ottimo attacco. C'è il Genoa che si sta rinforzando. Diciamo che il Parma, che è il prossimo avversario del Cagliari, ci dirà un pochettino come è messo il Cagliari. Perché il Parma, oltre a Pellegrino, che era il bomber dell'anno scorso della squadra emiliana, ha venduto Suzuki, il portiere, e il centrale Circati, centrale difensivo. È una spina dorsale pericolosa da cedere senza delle sicurezze. Ci sono delle scommesse, bisogna capire se le scommesse vanno a buon fine per il Parma. Cagliari che eventualmente, che ha cambiato tantissimo dal centrocampo in su, deve testare questo Parma, e il Parma dovrà testare il Cagliari.
1: Senti, hai detto prima quelle che sono le nostre novità, alcune conferme, tu sei assolutamente tra quelle, le conferme delle nostre trasmissioni che ripartiranno con Alberto Maso e poi con il trio Maso, Gaggini, Caruso il prossimo tra l'altro giovedì, quindi insomma rafforziamo, no, la nostra presenza sullo sport con il cambio di testimone nel post partita, lo dicevi tu, Roberto Catta, che è stato nostro ospite martedì, con il passaggio di testimone rispetto a Carlo Alberto Melis, che sentiremo più avanti, ma non per il calcio, ma per gli europei di pallavolo e per le Olimpiadi del Mediterraneo. Grazie, grazie Lele Casini, ci ritroveremo domani, ci fermiamo, tra poco però torneremo a parlare di questa nuova ondata di calore, ma in realtà non possiamo parlare di nuova perché non è mai andata via, stiamo davvero boccheggiando. Oggi nuova allerta meteo, nuovo bollettino del Ministero della Salute, allora non arrendiamoci, cerchiamo di stare in posti più condizionati possibili, più freschi anche per salvaguardare la nostra salute. Sentiamo tra poco il medico Carlo Piredda che ci racconterà quali precauzioni adottare ulteriori rispetto a quelle che stiamo già adottando.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Eccoci ben ritrovati. Allora, parlavamo di caldo, il caldo intenso, nuova allerta, nuovo bollettino del Ministero della Salute. Cagliari, una delle città più roventi, lo è stato per la verità più volte nel corso di questa estate da caldo estremo. Allora, abbiamo imparato a prendere quelle che sono delle precauzioni.

0: quella a cui eravamo realmente abituati. È chiaro che questa è una condizione che va a condizionare tutte le persone, ma a maggior ragione le persone più anziane, più fragili e soprattutto anche i bambini o chi possiede delle patologie. Quindi è chiaro che in questo periodo determinate popolazioni sono molto più a rischio di salatentizzare delle patologie che hanno già in essere. Penso per esempio agli anziani che bevono poco e si disidratano facilmente, oppure persone che magari prendono dei farmaci come i farmaci per la pressione, che in questo periodo hanno bisogno di rivedere un po' il loro dosaggio, proprio perché con il caldo la pressione può andare incontro a degli scompensi rispetto a quella abituale.
1: Ecco dottore, ma il caldo, restiamo proprio caldo e farmaci, ha appena detto lei, gli effetti del caldo possono in qualche modo modificare l'assunzione del farmaco?
0: È chiaro che l'assunzione del farmaco può essere modificata per certe categorie di farmaci. Ho fatto l'esempio dei diuretici o dei farmaci per la pressione, però è anche chiaro che tutti i farmaci, se non sostenuti da un'adeguata idratazione, cioè se noi prendiamo dei farmaci ma il nostro volume sanguigno in circolo non viene sostenuto da dei liquidi adeguati, quindi da un'idratazione e dal fresco, è chiaro che anche le patologie possono non essere compensate adeguatamente. Quindi il caldo è assolutamente un fattore.
1: Ecco, quali segnali, diciamo, in condizioni di normalità, quali sono i segnali che non devono essere sottovalutati e quando capiamo che non è una condizione normale, un leggero malessere da caldo, ma si sta trasformando in qualcosa di peggiore come il colpo di calore?
0: Allora, il colpo di calore è legato comunque alle esposizioni, alle temperature estreme importanti, quindi di solito il colpo di calore avviene all'aperto. Esempio, gli anziani che sono al mare nelle ore più calde, oppure persone che sfidano il proprio fisico e vanno a fare attività fisica nelle ore più calde. A me capita di vedere anche a Cagliari persone che corrono comunque sotto il sole. Queste sono le persone più a rischio. Alcuni sintomi possono essere la sudorazione eccessiva, il malessere generale, mal di testa, la tachicardia, tremori, tutti i sintomi che ci devono allarmare, oppure uno stato di confusione. Cioè noi notiamo che una persona sotto il sole inizia a essere un po' più disorientata, non normalmente orientata, inizia a dire qualche parola che non ci torna. Sono tutti segni di un possibile colpo di calore.
1: Senta, ma quando lei da medico vede qualche scellerato che corre con 38 gradi all'ombra, non ha voglia di fermarlo e dire guarda che stai rischiando la vita?
0: Stai rischiando, perché alcune persone possono avere e non sanno di averlo delle problematiche cardiache, ma anche chi è perfettamente sano di fronte a quelle temperature, esponendosi comunque all'aumento di frequenza cardiaca, alla vasodilatazione dovuta dall'esercizio fisico, rischia tanto.
1: Ecco, non stiamo parlando con persone che hanno fattori di rischio, questa è un'indicazione generale, quindi che coinvolge anche i giovani eventualmente all'ascolto in questo momento.
0: Assolutamente, anche le persone più allenate, anche gli sportivi più allenati devono evitare di fare sport nelle ore più calde della giornata. È sempre da preferire la mattina presto oppure la sera tardi, ma sempre con un'adeguata alimentazione e con un'adeguata idratazione.
1: Grazie Carlo Piredda, grazie per questi consigli utilissimi, speriamo questa lunga e calda estate passi presto. Grazie, maledetto me, Fulminacci ora.

0: Maledetto me Fulminacci, una delle canzoni più orecchiabili di questa estate 2026. Torniamo all'Unione Sarda, il taglio basso, caffè scorretto, bomba o non bomba? Tacitus.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 20 agosto 2026. Bomba o non bomba, a cura di Tacitus. Sinucci, capo del governo. Pazza idea. Ma, con fantasia e spregiudicatezza, realizzabile. Prima è necessario che appaia vittima del sistema e dei suoi avversari politici, che lui, cavaliere della sinistra di lotta e di governo, ciecamente combatte. Allo scopo, basta una bomba a salve sull'uscio di casa e un'esplosione mediatica. Giornali, telegiornali, salotti intellettuali, radical progressisti, social, fanfare e fanfaroni che si sperticano nel condannare l'attentato all'integerrimo fustigatore di costumi e alla libertà di stampa che egli in persona. Bisogna farne un eroe civile dal passato immacolato. Non ha contaminazioni fasciste né meloniane. È virtuosamente di sinistra. È giustizialista alla travaglio. Quanto basta per assurgere al leader acclamato del campo largo e, come naturale conseguenza, capo del governo. Dopo Conte Giuseppe, un blitri per dirla con Giacomo Leopardi, chiunque può diventare primo ministro. Anche un personaggio virtuale, un fuoco fatuo della politica. Conte è un precedente che incoraggia gli avventurieri. In questa logica è nato il complotto per portare Sigfrido a Palazzo Chigi. Tentativo fallito. Però significativo. È la spia di un fenomeno di decadenza politica e di un processo progressivo di autodistruzione della democrazia. Promosso da artifici parapolitici, si sta imponendo un populismo distruttivo di valori e qualità. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intendo i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sempre la strambata qui su Radio Linea, Simona De Francisci, Manuel Cozzolino in regia per continuare la nostra puntata di oggi. Alle 13.07 parliamo di donazione di sangue, la generosità non va in vacanza, però ammettiamolo, siamo un po' tutti distratti in questo periodo. Allora ci richiama all'ordine il Rotary Club Nord, che lancia una campagna di sensibilizzazione per lanciare appunto un messaggio importante. Per parlare di questo abbiamo Gabriele Andria, medico, da sempre in prima linea per cause benefiche come questa e molte altre. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, dottore. Allora parliamo dell'importanza della donazione del sangue, di quanto la Sardegna ha bisogno.
1: La Sardegna ha un grande bisogno, non solo per la comune necessità delle sale operatorie, ma anche perché abbiamo delle patologie croniche ben note come la talassemia, che richiedono ogni anno grandi quantità di sangue, e la Sardegna purtroppo non è in grado di far fronte con la generosità dei suoi abitanti a quanto occorra. Infatti è necessario acquistare fuori dall'isola tantissime scorte di sangue per le quotidiane necessità.
0: E allora che cosa avete pensato?
1: Noi abbiamo pensato, soprattutto in estate, quando la popolazione aumenta e anche i turisti possono avere necessità della maggiore disponibilità di scorte di sangue, di lanciare una campagna promozionale, un'idea che è nata già alcuni anni fa sia come distretto Rotary 2080, avevamo fatto una giornata di donazione in tutto il territorio della Sardegna e del Lazio, ma in modo particolare su Cagliari. Club Cagliari Nord già da 3 anni promuove, in collaborazione con l'azienda Abruzzo e col centro trasfusionale, questa campagna promozionale. Lo scopo è che dei testimonial, sono persone comuni come possiamo essere noi soci del Rotary, ma persone più conosciute che possono portare un apporto mediatico più importante, invitiamo le persone a donare il sangue. È un gesto semplice, indolore, non fa male se uno è ovviamente nelle condizioni di poterlo fare, e può dare la vita agli altri.
0: Diciamo che non bisogna esagerare neanche nel senso opposto, nel senso che chi dona il sangue deve essere in perfette condizioni fisiche, prima della donazione si verifica la pressione sanguigna, per esempio, si fa una brevissima anamnesi sulle condizioni generali, e se il sangue è stato già donato in un range di, credo, 3 mesi, dottore, se non sbaglio,
1: non può essere nuovamente sottoposti a un prelievo, perché comunque ovviamente la donazione impoverisce il torrente ematico della persona che dona il sangue, quindi che subisce il prelievo, però in tempi sufficienti viene ripristinato il normale volume di sangue, quindi la donazione può essere nuovamente fatta.
0: Ecco, diciamolo, dottore, per i nuovi, per i futuri donatori, per quelli che vorrebbero farlo ma hanno un po' di timore, noi ci sottoponiamo a questo gesto di straordinaria generosità. I medici che lo compiono, gli infermieri, sono persone che si preoccupano anche delle nostre condizioni e ci tranquillizzano sul fatto che di lì a quanti giorni il nostro sangue poi ritorna nella normalità.
1: Se noi partiamo da condizioni normali, quelle che consentono di fare il prelievo, non è che ci sia una immediata percezione di qualche cambiamento, anzi diciamo che la situazione non cambia, poi il nostro organismo ripristina gradualmente nell'arco di poco tempo le scorte, ma il prelievo non impoverisce al punto da far sentire la persona debole. Ecco, questo è fondamentale.
0: Diciamo che magari non farei 100 km in bici, di precauzione.
1: Certamente sì, però non ci crea degli scompensi, proprio perché prima di fare il prelievo viene valutato il quadro clinico della persona, gli esami di sangue, in modo tale da vedere se lo può fare. È chiaro che se una persona è anemica non verrà mai sottoposta al prelievo, quindi ci sono tutte le attenzioni del caso che vengono messe in atto al centro trasfusionale, nei punti di prelievo dell'AVIS. il fatto di poter donare ci rende idonei e quindi non abbiamo delle conseguenze che possano essere nocive per la nostra salute, ma
0: Gabriele
1: possiamo
0: Andrea,
1: dare tanto a un altro.
0: Un messaggio allora per salutarci, un messaggio, un appello che lei si sente di rivolgere ai nostri ascoltatori.
1: L'appello che mi sento di rivolgere è proprio quello di non vedere la donazione come un gesto che ci privi di qualche cosa, ma come un gesto che ci permette di donare qualcosa.

0: di noi che può far bene agli altri, e in momenti come quelli che stiamo vivendo, in cui la Sardegna è una popolazione che aumenta per la presenza dei tanti graditi turisti, è necessario avere più scorte, e quindi diamo sangue proprio perché possiamo aiutare tutti quelli che nella nostra isola vivono per superare delle situazioni di difficoltà legate a interventi chirurgici, a traumi stradali e soprattutto, ripeto, come dicevo prima, le malattie croniche che affliggono la nostra isola e che hanno bisogno di scorte di sangue continue.
1: Grazie Gabriele Andria. Allora parliamo di atto d'amore, ed è un canto d'amore quello che ascoltiamo da Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: La strambata su Radiolina.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa Radiolina.

Telegiornale di Vigliorina ha partito da 18 minuti i titoli, confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria tra le priorità del Consiglio regionale. Dopo la pausa estiva nascerà anche la Commissione speciale sull'energia, partenza con la Pratobello. Le falle della sanità, l'ospedale di Sorgono senza pediatra e da anni manca il punto nascite, medici dell'Oristanese, emergenza senza risposte. Cabras installa nel centro storico trappole a CO2 per la cattura delle zanzare, un sistema ecologico che sembra funzionare, ma l'esperimento risolve solo una minima parte del problema. 3P verso la completa ripresa, l'abbraccio dei tifosi del Cagliari che lo aspettano in campo, l'attaccante rossoblu presto dimesso dalla terapia intensiva.

Da star del cinema a pittore, Jean-Claude Van Damme in Sardegna espone le sue opere su una barca di lusso a Porto Rotondo. Adesso c'è la musica, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Mi piaci tu, ma il mio corpo non è pronto. Era Somber con My Body Isn't Ready, una bellissima canzone. Adesso parliamo ancora d'estate, lo abbiamo fatto nel corso di queste puntate. Siamo in onda con questa edizione della Strambata dal 17, da lunedì, quindi in piena, pienissima estate. Abbiamo parlato di colpo di calore e nei giorni scorsi abbiamo parlato anche di sicurezza in mare, di effetti del caldo, il positivo, negativo, di alimentazione, insomma. Adesso proviamo a capire come si fanno le vacanze, perché i club camperisti in realtà ha una filosofia di vita particolare e quindi passa le vacanze a bordo di una casa sulle quattro ruote. Luigi Pambira è il nostro ospite, club camperisti. Grazie Luigi per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie per l'invito.
0: Ciao Luigi, siamo colleghi e quindi Simone, ci diamo del tu. Io lo chiarisco sempre in modo tale, insomma, da non creare equivoci. Luigi, allora, com'è cambiata la vita in camper? E poi una domanda che precede questa che ho appena fatto.

0: Ma c'è ancora chi fa vacanze in camper?
1: Assolutamente sì, devo dirti che le persone che utilizzano questa forma di vacanza sono sempre in aumento, tant'è vero che in occasione delle fiere, la più importante in Italia è quella a Parma, che si svolgerà proprio a settembre, cioè sono in aumento le persone che si avvicinano a questo mondo, diciamo, di vacanza. È una filosofia di vacanza sulle quattro ruote, sulla casa a quattro ruote.
0: Ecco, ma chi è il prototipo dell'amante del camper? Non sono figli dei fiori, ecco, voglio dire, sono persone, ecco, voglio dire, persone che momentaneamente decidono, vogliono fare un'esperienza, oppure c'è una metodicità, cioè acquisto il camper perché amo il per tutte le vacanze della mia vita le faccio a bordo di un camper, che dà una libertà evidentemente diversa da altri mezzi, da altre situazioni.
1: Assolutamente, un senso di vita, soprattutto per quanto riguarda, ne so, chi va in un albergo è vincolato a tutta una serie di, giustamente, di regole. Per esempio, se hai degli animali, un cane, tutt'altro, insomma, deve cercare quella rottura che accolga gli animali nella stanza e tutt'altro. In camper è la casa, sostanzialmente un'estensione della casa. Il tanto che si avvicina a questo mondo, l'età sta sempre passando. Un tempo erano quelli che, diciamo, in prossimità della pensione facevano questo azzardo, passavano magari da tenda alla roulotte, poi dalla roulotte a camper, con, diciamo, con a fin percorso godono di questa, diciamo, ultima
0: realizzazione.
1: Esatto, l'utilità di farsi queste stanze. Oggi c'è molti giovani che si avvicinano, iniziano esperienze magari un po', diciamo, hanno il camper, quindi primo approccio verso questa realtà, e poi quando ci si mora non ci si stacca più, perché dà un senso di libertà, ovviamente, rispetto di quelle sono le norme attuali che disciplinano ovviamente il turismo in camper.
0: Quanto può essere lungo in camper? Facile.
1: Ma io parto da camper e sono 6 metri di lunghezza fino ad arrivare ai camper che arrivano a 14 metri di lunghezza.
0: È una suite. Sono delle suite in case a quattro ruote.
1: Sì, sono camper che sono grandi come gli autobus di linea, quindi con tutta una serie di accessoriste che sto qui a raccontarvi, ma veramente rasento a milione di euro come importo. C'è gente che lo compra.
0: A Cipicchia. Senti Luigi, in Sardegna come siamo con le aree attrezzate? Perché poi parliamo di camperisti, parliamo di sardi che amano fare questo tipo di esperienze e vivere questo tipo di vacanza. Hai parlato tu di filosofia differente. E chi arriva invece?
1: Allora, devo dirti che in Sardegna, in occasione della scorsa legislatura, c'è stata una proposta di legge, poi diventata legge, da parte dell'onorevole Saraccano, che aveva incentivato i comuni, attraverso, diciamo, un finanziamento nel bilancio regionale di 2 milioni di euro, se non sbaglio, per la realizzazione delle aree di sosta. Le aree di sosta, ribadisco, non sono campeggi, non sono strutture troppo grandi, sono delle opportunità che è massimo 10-12 stalli per accogliere in un territorio camper, e quindi offrire a chi viaggia con questi mezzi l'opportunità di visitare e anche gustare quelle che sono le specialità del territorio, che il territorio offre. Su 377 comuni, una novantina, se non quasi 100, non vorrei sbagliare, hanno aderito al bando della regione, fino a un massimo di 50.000 euro sia per la ristrutturazione o la realizzazione di un'area sosta. Quindi sapere che in Sardegna ci sono, oltre a quelle che c'erano già, altre 100 aree di sosta camper, è, diciamo, un tassello in più, è un'opportunità in più per chi viaggia con questi mezzi di essere accolto nel territorio, e quindi in tutta serenità e tutta tranquillità e anche in sicurezza, soprattutto perché molte volte capita, ma ovunque nel mondo, che stare lì in certi posti non è conveniente, ecco, per quanto riguarda la sicurezza.
0: Grazie Gigi Pambira, grazie, e naturalmente buona vacanza in camper, ovviamente.
1: Sempre.
0: Grazie.
1: E suggerisco a tutti quanti voi di avvicinarvi.
0: Di provarlo,
1: a
0: almeno una volta nella vita dobbiamo provarlo. Grazie
1: Simona, grazie
0: Gigi.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Ciao, buona giornata.
0: Wave, ciao. Mr. Protz.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4:36.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina, la strambata.
3: Continuiamo a parlare d'estate alle 13.36 qui in diretta alla strambata su Radiolina. Vi stiamo portando in questi giorni alla scoperta delle località di mare più belle della nostra Sardegna. Abbiamo sentito la voce dei sindaci. Anche oggi abbiamo un altro primo cittadino, graditissimo ospite, Andrea Abis, sindaco di Cabras. Grazie sindaco per essere con noi. Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: Buongiorno sindaco. Allora, intanto lei ha tante frazioni, quindi ci racconti di questa estate 2026, come sta andando?
4: Ma direi che è un'estate che sta confermando alcuni numeri e le presenze della scorsa. C'è forse un pubblico diverso, forse gli italiani hanno meno soldi in tasca e quindi forse questo un po' si sente rispetto alla ristorazione, però le presenze sono tante. I numeri complessivi poi dello sviluppo economico generale li avremo fra un po' di mesi, però devo dire che siamo soddisfatti, c'è una bella offerta ma anche una bella presenza.
3: Ecco, come avete messo in sicurezza da una parte, avete dotato le vostre strutture di più servizi nel vostro litorale? Perché lei si è speso tanto in questo, l'abbiamo raccontato anche nel nostro telegiornale nel corso delle settimane.
4: Sì, è vero, avete dedicato attenzione a questi temi che sono fondamentali, perché l'accessibilità alle spiagge, accessibilità che è stata fortemente danneggiata dalle alluvioni, dalle mareggiate di quest'inverno, devo dire ci ha messo in difficoltà, però con un bello sforzo siamo riusciti comunque a riaprire le discese a mare di San Giovanni di Sinis, che erano crollate, venute giù, a volte con opere provvisorie, a volte proprio con interventi definitivi, e abbiamo anche tutto sommato però aggiunto l'offerta per l'accessibilità per la disabilità, e questo è dal mio punto di vista una grande soddisfazione, perché offre qualità oltre il turismo, diciamo.
3: Ecco,
4: non
3: sindaco,
4: esclusivamente turistica.
3: Sindaco, senza necessariamente voler competere con località differenti, parliamo di Alghero, abbiamo avuto anche il suo collega Cacciotto ospite da noi martedì, sì. Senza competere con queste località che naturalmente giocano facile, mi viene dire, perché Alghero, se parliamo di serate d'estate, ha grandissimi personaggi, però anche in centri più piccoli si possono organizzare degli eventi di grande livello, e Cabras è uno di questi.
4: Devo dire con un pizzico di orgoglio, sì, siamo riusciti a individuare una programmazione importante, abbiamo un calendario che ospita qualcosa come 60 serate, forse arriviamo pure a 80, anche di eventi che si sovrappongono, però danno una grande offerta ai pubblici diversi, cioè, quindi abbiamo i festival letterari, quelli culturali, gli eventi di nicchia, ma anche gli eventi pop, gli eventi più popular, più diciamo così aperti a molte presenze.
3: Si richiede la presenza del sindaco in tutte queste manifestazioni? Vorrebbero che lei si sdoppiasse?
4: E questo
3: è un grande tema,
4: un motivo di sopravvivenza per me, perché effettivamente non è possibile riuscire a partecipare, a presenziare a tutti, però a me piace molto, ci tengo molto, però fa parte anche del nostro gioco. Noi siamo sindaci di persone o comunque di comunità che hanno la presenza vacanziera, e siamo quelli che sono meno in vacanza di tutti, ci tocca insomma.
3: Grazie sindaco, grazie al sindaco di Cabras Andrea Abis, grazie per questa testimonianza. La musica adesso c'è QR Code, Sarazza.

0: davanti tutti i quotidiani sportivi, naturalmente, o davanti IVI, naturalmente, o davanti anche l'Unione Sarda, quotidiani sportivi, diciamo, nazionali, che non dedicano, almeno nelle prime pagine, grande spazio a quello che non è calcio e campionato ormai al via. Ma ne parliamo noi, lo facciamo con Carlo Alberto Melis, collega dell'Unione Sarda, di due eventi che ci riguarderanno. Uno già da domani, 21 agosto, 6 settembre, campionato europeo di pallavolo femminile, in campo la nostra Alessia Orro, e poi parleremo anche dei giochi del Mediterraneo. Grazie per essere con noi, Carlo Alberto, buongiorno.
1: E buongiorno Simone, sì, in realtà anche l'altro da domani, perché anche i giochi del Mediterraneo scattano domani. Parliamo prima degli europei.
0: Sì,
1: anche
0: parliamo degli europei.
1: C'è stato un piccolo brivido durante il raduno di preparazione a Cavalese, perché a un certo punto il CT Julio Velasco ha convocato un'altra palleggiatrice perché sembrava che Alessia avesse dei fastidi, poi tutto rientrato, è andata a giocare in Polonia, ha contribuito al successo dell'Italia nel quadrangolare con nazioni importanti come Francia e la stessa Polonia oltre all'Ucraina, quindi tutto rientrato e lei dovrebbe essere in campo domani alle 15:30, se non ricordo male, contro la Croazia. L'Italia gioca nel girone che si disputa in Svezia, ma le finali sono in Turchia, e la Turchia, allenata da Daniele Santarelli, è una delle squadre favorite, non fosse altro per aver appena vinto la Nations League. Però di fronte alle azzurre tutte devono stare molto attente. L'Italia non può non essere considerata tra le assolute favorite, essendo tra l'altro campionessa olimpica e mondiale in carica, per cui insomma salva San Dirre.
0: Assolutamente.
1: Mentre per quanto riguarda
0: dicevi appunto Svezia, poi ricordavo anche Repubblica Ceca e Baku, proprio come dire,
1: Azerbaigian, sì. Esatto, l'Azerbaigian, sono quattro nazioni che organizzano questi europei, così come quelli maschili che poi avranno le finali in Italia e che inizieranno a seguire dal 9 settembre.
0: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Insomma, lasciamo un attimo il volley, perché hai parlato appunto di Olimpiadi, e allora possono essere assimilate, comunque l'ispirazione sì, è quella dei giochi olimpici. Parliamo dei giochi del Mediterraneo,
1: certo.
0: Carlo Alberto.
1: I giochi dei tre cerchi, perché sono tre i continenti interessati: l'Europa naturalmente, l'Africa, ma anche l'Asia, che con la Turchia si affaccia sul Mediterraneo. I giochi del Mediterraneo sono un'Olimpiade in scala ridotta e sono, per qualche atleta, anche rappresentano anche il teatro del riscatto per ottenere magari qualche soddisfazione che in altri ambiti non si è riuscito a tenere. E penso per esempio a quello che cercherà una Dalia Kadari, rimasta fuori per un

0: Sofio dalla finale dei 200 metri agli europei, quindi vogliosa di riscatto. Ci sono atleti importanti per la Sardegna, perché se andiamo nella vela ci sono Cesare Barabino e soprattutto Freddy Pilloni, se andiamo nel nuoto c'è Francesca Zucca, se andiamo nel tennis tavolo ci sono Giogno Bode e Carlo Rossi, c'è Sergio Massida nel sollevamento pesi, quindi un atleta che punta dritto verso Los Angeles. Quindi insomma ci sono tanti atleti sardi che fanno parte di questa grandissima compagine azzurra di quasi 500 atleti che vuole onorare al meglio l'edizione che si svolge in Puglia, a Taranto, ma non solo, e cercare di ottenere il primo posto nel medagliere, perché nei Giochi del Mediterraneo l'Italia, come ha fatto i recenti europei di nuoto e di atletica, vuole partecipare per vincere.
1: Grazie, grazie Carlo Alberto Melis. Ti leggeremo, vi leggeremo nelle pagine dell'Unione Sarda, unionesarda.it. 13:47, un'altra pausa per noi, poi torniamo.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Radiolina, estate.
2: La strambata.
1: E allora è il momento della grande musica, Bring Your Love, Madonna.

0: Ultimi minuti di questa puntata di oggi della strambata. Leggiamo il nostro sito unionesarda.it: è bloccato nella notte mentre appicca il fuoco accanto alla 131, arrestato il piromane seriale di Santa Giusta. L'operazione del nucleo investigativo ambientale di Oristano, dopo una serie di roghi sospetti, un allevatore inseguito e fermato dal corpo forestale in audio aveva il kit da incendiario. Voli da Tel Aviv a Cagliari, sitina all'aeroporto di Elmas, contro Israele, protesta e polemiche. Ancora Quartu, schianto frontale sulla 125, due feriti, uno è in gravi condizioni. Medici e operatori sanitari aggrediti al Brozzo, scattano le denunce, rafforzati i controlli delle forze dell'ordine. Poi Cagliari, pronto soccorso sovraffollato al Santissima Trinità, misure straordinarie, pazienti in altri reparti e ospedali. La ASL, molte persone non gravi ma con problematiche socio-assistenziali complesse da gestire. I titoli del nostro telegiornale di Vigliorina: confronto con lo Stato sull'insularità e riforma statutaria tra le priorità del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Nascerà anche la commissione speciale sull'energia, la partenza sarà con la Pratobello. Le falle della sanità: l'ospedale risorgono senza pediatra da anni, manca il punto nascita, i medici dell'Oristanese, emergenza senza risposte. Cabra si installa nel centro storico, trappole a CO2 per la cattura delle zanzare, un sistema ecologico che sembra funzionare ma l'esperimento risolve solo una minima parte del problema. Alle 13:56 minuti si conclude anche questo appuntamento con la strambata. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie al nostro regista di oggi Manuel Cozzolino. L'appuntamento puntuale domani, se lo vorrete, sarà alle 12:30 qui in diretta a Radio Rina. Buon pomeriggio.
1: Radio Rina ha presentato la strambata. Riascolta i programmi di Radio Rina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4:58.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: L'arresto è avvenuto in flagranza e ha fatto seguito a una lunga attività investigativa. In manette è finito un uomo sorpreso mentre appiccava un incendio in località Mascamini, Sinagro di Santa Giusta. Non il primo in quell'area, dove l'allarme era scattato più volte anche nei giorni precedenti, sempre nelle ore notturne. Una successione di eventi che aveva indotto gli investigatori del Corpo Forestale ad approfondire gli elementi raccolti e intensificare l'attività di polizia giudiziaria. Particolare interesse aveva suscitato il fatto che gran parte degli episodi si fossero verificati in giornate di allerta incendi, quelle con codice arancione. Così in piena notte sono state dislocate nell'area interessata diverse pattuglie. Una caccia al piromane fortunata, perché ha permesso di assistere di persona all'innesco di un incendio avvenuto ai margini di una stradina di campagna. Subito dopo l'accensione delle fiamme, l'uomo si è allontanato sulla sua auto ed è a quel punto che, al termine di un breve inseguimento, è stato bloccato e arrestato in flagranza. All'interno della vettura sono state rinvenute tracce riconducibili al fatto appena commesso e materiali idonei all'accensione dei fuochi, ora sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria. L'incendio, grazie anche all'aiuto dei vigili del fuoco, è stato prontamente domato prima che potesse minacciare la vicina 131. L'arresto è già stato convalidato dal GIP. Il presunto piromane è ora in carcere a Massama in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Si sta valutando il suo possibile coinvolgimento in altri episodi simili avvenuti nella zona.
1: Dovremmo subito riaprire il discorso con lo Stato sul tema dell'insularità. La Regione attende ancora risposte. Sui trasporti dobbiamo aprire una nuova vertenza con l'Europa e soprattutto dobbiamo continuare in quella ricerca delle grandi riforme che sono la legge statutaria, però anche un nuovo statuto per la Sardegna.
2: Priorità già fissate nell'agenda del Consiglio regionale alla ripresa dopo la pausa estiva. Se i confronti a Roma e Bruxelles si annunciano articolati e con lunga attesa per eventuali risultati, più nell'immediato potrebbe vedere la luce la riforma statutaria, quella che tra i diversi capitoli aggiorna la forma di governo e rinnova la legge elettorale. Il via libera in aula entro l'anno, l'obiettivo.
1: Noi abbiamo un testo definito dalla sottocommissione speciale. Da settembre inizieremo subito ad analizzare articolo per arrivare, mi auguro, nella sessione autunnale ad poter approvare in Consiglio regionale la nuova legge statutaria.
2: In autunno anche la revisione di metà mandato delle presidenze di commissione, conferme non scontate, appare sicuro l'addio al bilancio del pentastellato Solinas essendo coordinatore del movimento. Di certo nascerà la commissione speciale sull'energia, impegno a istituirla datato un anno, trascorso tra i veleni sulla guida minoranza e con intesa poi ratificata a margine dell'ultima manovrina.
3: Sicuramente siamo in un vuoto normativo che va colmato, non è quello della commissione speciale il ruolo di costruire una norma, è quello di costruire un ambiente politico e sociale all'interno del quale una norma possa attecchire.
2: Non casuale che una delle missioni sia ricostruire un rapporto tra istituzioni e opinione pubblica. L'energia non ha acceso soltanto lo scontro politico, il tema resta caldo con l'isola sempre esposta all'assalto speculativo che tiene forti i venti di rivolta nei territori. Proprio dove è nata la legge di iniziativa popolare, finora snobbata ma con principi urbanistici di tutela, oggi riconosciuti dalla Corte Costituzionale.
3: La Pratobello è nel dibattito, come nel dibattito la necessità di salvaguardare l'ambiente, dando allo stesso tempo una configurazione energetica solida e che renda il sistema produttivo e le famiglie della Sardegna liberi dal giogo di oneri di energia e oneri ambientali insostenibili.
4: E il sovraffollamento del pronto soccorso del Santissima Trinità a riportare sotto i riflettori la pressione sull'emergenza urgenza nel Cagliaritano nell'isola. L'allarme era scattato ieri dopo la denuncia dei sindacati che segnalavano una situazione critica e chiedevano l'attivazione delle misure previste dal piano regionale. Oggi nel piazzale dell'ospedale di Smirrionis la situazione è tornata alla normalità. Le criticità dunque non mancano, ma non sono una costante.
5: Una situazione tranquilla come quella che ho trovato ieri, quando mi sono avvicinato per salutare i colleghi e portare la solidarietà della direzione generale. Questo non vuol dire che non ci siano delle difficoltà, anche grandi.
4: Al centro c'è il cosiddetto board.

0: sanzioni proprio perché non possiamo più da soli far fronte ad una pressione così forte, con tante persone indigenti, con la popolazione sempre più vecchia.
1: Antonella, quando partorirà?
2: I primi di settembre.
1: E dove?
2: A Cagliari, al centro nascita del Santissima Trinità.
1: Ma lei è di Sorgono?
2: Di Sorgono, vivo a Sorgono e lavoro in un comune in zona.
3: Un giorno così importante, da vivere a 140 km di distanza, lontana dagli affetti, da casa, da quella porzione di Sardegna scelta per vivere e mettere su famiglia. Ecco la storia di Antonella Giuliani, un racconto che accomuna perché al San Camillo di Sorgono il punto nascita è un miraggio da anni, una mancanza consolidata, quasi impastata di rassegnazione. L'assenza di un pediatra, però, è impossibile da accettare, fa ancora più rumore.
4: Purtroppo ci dobbiamo accontentare dei pediatri che troviamo nei paesi limitrofi. Noi siamo 13 comuni, non abbiamo un pediatra, neanche uno. Nel frattempo sono andati via quelli che c'erano.
3: E a quanto pare nessuno li ha sostituiti, lasciando nello sconforto tantissime madri costrette a fare chilometri e salti mortali.
2: Purtroppo a Sorgono non c'è il pediatra, quindi noi future mamme e chi è già mamma è costretto a spostarsi in altri comuni.
1: Il pediatra più vicino lei dove spera di trovarlo?
2: Vorrei dire a Sorgono, però mi dicono che è Ottana, Nuoro, Bolottana.
1: Cosa vorrebbe dire alla classe politica?
4: Devono aprire un po' di più gli occhi e vedere di che cosa ha necessità la gente.
5: La conferma di un colpo secco di pistola, uno appunto, e quel dettaglio dietro la testa. Stabilita anche la distanza, terminata nel tardo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Michela Rubio, colpita dal marito in quella drammatica alba dello scorso 23 luglio. Il 39enne Alessandro Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la 47enne dentro il caffè 1950 Solanas per poi salire in auto direzione via della Sfodella a Margine Rosso e colpire e uccidere il fratello Andrea. All'ospedale Brossu di Cagliari il medico legale Roberto De Monti insieme alla sua equip ha eseguito l'autopsia. Durante l'esame sono stati raccolti gli elementi per stabilire la distanza da cui l'uomo ha sparato. Esaminate le lesioni, si è risaliti alla direzione. All'uomo viene contestato il femminicidio dopo l'approvazione della legge dello scorso dicembre. L'esame autoptico nello stesso ospedale dove in rianimazione per 25 giorni la donna è rimasta sospesa fra la vita e la morte in condizioni sempre disperate. Poi lunedì le ultime speranze scacciate via e ulteriore dolore per la seconda vittima di quella giornata drammatica.
6: La sperimentazione è in corso nel centro storico. Il comune di Cabras ha fatto installare speciali trappole a CO2 per la cattura delle zanzare.
7: Utilizzano il principio della CO2, cioè viene emesso un filo di anidride carbonica che simula un pochino l'emissione del corpo umano. La zanzara viene attratta e poi una ventola le aspira.
6: Un sistema innovativo, totalmente ecologico, che sembra funzionare. Le trappole entrano in funzione la sera, negli orari in cui le zanzare sono maggiormente attive.
7: Ci aiuta non solo a eliminare zanzare che poi non si potranno replicare, noi abbiamo catturato per oltre il 90% le caspius, che sono quelle delle aree umide, delle risaie. Il dato confortante è che ad oggi le caspius non trasmettono, non veicolano la West Nile.
6: L'iniziativa giunge al culmine di una stagione che nel Sinis, soprattutto nella costa, ha visto una diffusione record di zanzare legata alle alte temperature ma anche alla presenza di risaie e zone umide. La sperimentazione risolve soltanto una parte del problema. Il comune chiede che sia la provincia a coordinare interventi più radicali.
7: C'è tanto da fare, in particolare occorre insistere in maniera importante con tutte le tipologie di lotta. Non c'è un metodo, ci sono più metodi, io insisto molto sul fattore ecologico. C'è bisogno poi di fare un importante lavoro di raccordo con il sistema dei produttori risicoli, in maniera tale da lavorare su quelle fasi che portano poi allo sviluppo di moltissime zanzare.
8: Dal grande schermo alla tela. Jean-Claude Van Damme cambia scena, l'attore belga, icona mondiale del cinema d'azione, oggi sorprende nelle vesti di pittore. 12 città, altrettante opere dipinte da Van Damme, sono arrivate a Porto Rotondo, esposte a bordo di un mega yacht ormeggiato in marina. Una galleria d'arte galleggiante, con le tele dell'attore, a pochi passi dalle banchine del borgo.
9: Sardegna, it's like amazing place.
8: La Sardegna è un posto fantastico, dal mare alle montagne, fino alla gente. Per decenni Van Damme è stato sinonimo di arti marziali e combattimenti, ha segnato un'epoca del cinema d'azione, diventando una star internazionale. Oggi, a 65 anni, cambia completamente registro.

0: niente set né calcivolanti. Adesso ci sono tele, colori e pennelli.
1: Mi
0: piace il dipinto della Cina perché vivo a Hong Kong. Sono stato a Pechino molti anni fa, più di 25 anni fa. C'erano solo biciclette e niente auto. E a bordo del mega yacht, un imprenditore spagnolo ha comprato uno dei suoi quadri. È sempre stato il mio eroe, ha detto. A scuola mi cacciarono perché imitavo le sue mosse. Quando ero bambino ho anche chiamato Van Damme il mio criceto. Ora lo seguo dappertutto e sono venuto da Tarragona per conoscerlo. Il dipinto lo metterò sopra il mio letto.

0: cielo di fumi.
1: Eppure il vento soffia ancora. Il verso di Pierangelo Bertoli accompagna la quinta edizione di Propagazioni Festival, 5 giorni di libri e incontri per leggere il presente attraverso temi come guerra, diritti, libertà e speranza. Tra i protagonisti Francesco Carofiglio con il romanzo Tutto il mio folle amore, ambientato nel 1943, negli anni della Resistenza, dove la storia di Radio Bari diventa anche un ponte con l'attualità.
2: Oggi ci sono delle cupe assonanze con quel periodo, dico a livello internazionale, insomma, vediamo recrudescenze rispetto a fenomeni autoritaristici, discriminazioni, insomma è un mondo che non ci piace, e in un mondo che non ci piace è importantissimo che la comunicazione viaggi, importantissimo che le idee circolino.
1: Il festival ha ospitato anche Cecilia Sala in dialogo con Simonetta Selloni nell'incontro dal titolo Nuove guerre, nuovo giornalismo, a partire dal suo libro I figli dell'odio, un programma che mette insieme letteratura, giornalismo e impegno civile, ed è proprio la speranza insieme alla pace il filo indicato dal direttore del festival.
3: È l'aria della speranza, questa è l'idea del nostro direttore artistico Vito Biolchini, che nonostante tutto il festival sia veramente denso di temi sensibili che riguardano la nostra società, quindi spesso anche molto duri, però il messaggio di fondo è veramente che ci può essere sempre della speranza. Questo dipende anche molto da noi.

0: casa nostra.
1: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

0: La capacità di trasmettere forza, luce e felicità grazie alla propria carica di positività. Questo è il senso del brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Buju Mannu.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria ai piedi del quale sorge Orune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris,

0: solo su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna Canta in Piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue Nasquet Su Sole.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alà dei Sardi.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gian Mario Virdis.

0: stato girato all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem, a Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i D'Azenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: era Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
5: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza Mulino Bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scala Pay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali, e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

L'arresto è avvenuto in flagranza e ha fatto seguito a una lunga attività investigativa. In manette è finito un uomo sorpreso mentre appiccava un incendio in località Mascamini, Sinagro di Santa Giusta. Non il primo in quell'area, dove l'allarme era scattato più volte anche nei giorni precedenti, sempre nelle ore notturne. Una successione di eventi che aveva indotto gli investigatori del Corpo Forestale ad approfondire gli elementi raccolti e intensificare l'attività di polizia giudiziaria. Particolare interesse aveva suscitato il fatto che gran parte degli episodi si fossero verificati in giornate di allerta incendi, quelle con codice arancione. Così in piena notte sono state dislocate nell'area interessata diverse pattuglie. Una caccia al piromane fortunata, perché ha permesso di assistere di persona all'innesco di un incendio avvenuto ai margini di una stradina di campagna. Subito dopo l'accensione delle fiamme, l'uomo si è allontanato sulla sua auto ed è a quel punto che, al termine di un breve inseguimento, è stato bloccato e arrestato in flagranza. All'interno della vettura sono state rinvenute tracce riconducibili al fatto appena commesso e materiali idonei all'accensione dei fuochi, ora sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria. L'incendio, grazie anche all'aiuto dei vigili del fuoco, è stato prontamente domato prima che potesse minacciare la vicina 131. L'arresto è già stato convalidato dal GIP. Il presunto piromane è ora in carcere a Massama in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Si sta valutando il suo possibile coinvolgimento in altri episodi simili avvenuti nella zona.

0: fare. Da settembre inizieremo subito ad analizzare articolo per arrivare, mi auguro, nella sessione autunnale ad poter approvare in Consiglio regionale la nuova legge statutaria.
1: In autunno anche la revisione di metà mandato delle presidenze di commissione, conferme non scontate, appare sicuro l'addio al bilancio del pentastellato Solinas essendo coordinatore del movimento. Di certo nascerà la commissione speciale sull'energia, impegno a istituirla datato un anno, trascorso tra i veleni sulla guida minoranza e con intesa poi ratificata a margine dell'ultima manovrina.
2: Sicuramente siamo in un vuoto normativo che va colmato, non è quello della commissione speciale il ruolo di costruire una norma, è quello di costruire un ambiente politico e sociale all'interno del quale una norma possa attecchire.
1: Non casuale che

0: pressione sull'emergenza-urgenza nel Cagliaritano e nell'isola. L'allarme era scattato ieri dopo la denuncia dei sindacati che segnalavano una situazione critica e chiedevano l'attivazione delle misure previste dal piano regionale. Oggi nel piazzale dell'ospedale di Smirrionis la situazione è tornata alla normalità. Le criticità dunque non mancano, ma non sono una costante.
1: Una situazione tranquilla come quella che ho trovato ieri quando mi sono avvicinato per salutare i colleghi e portare la solidarietà della direzione generale. Questo non vuol dire che non ci siano delle difficoltà, anche grandi.
0: Al centro c'è il cosiddetto boarding. Pazienti che, terminato il percorso in pronto soccorso, restano in attesa di un posto letto nei reparti di destinazione.
1: Questo è uno dei grossi problemi. Oggi abbiamo 14 boarding, ossia 14 persone che stazionano al pronto soccorso in attesa di essere trasferite. 8 sono casi sociali, ossia persone che non dovrebbero stare al pronto soccorso, sono qui perché non ci sono altre soluzioni, perché purtroppo la collettività ha delegato in pieno alla sanità tutti i doveri. L'azienda si sta muovendo in vari modi, stiamo cercando degli spazi, dei nuovi spazi per accogliere più persone al pronto soccorso, e ci muoveremo con le altre istituzioni proprio perché non possiamo più da soli far fronte ad una pressione così forte, con tante persone indigenti, con la popolazione sempre più vecchia.
2: Antonella, quando partorirà?
3: I primi di settembre.
2: E dove?
3: A Cagliari, al centro nascita del Santissima Trinità.
2: Ma lei è di Sorgono?
3: Di Sorgono, vivo a Sorgono e lavoro in un comune in zona.
4: Un giorno così importante, da vivere a 140 km di distanza, lontana dagli affetti, da casa, da quella porzione di Sardegna scelta per vivere e mettere su famiglia. Ecco la storia di Antonella Giuliani, un racconto che accomuna, perché al San Camillo di Sorgono il punto nascita è un miraggio da anni, una mancanza consolidata, quasi impastata di rassegnazione. L'assenza di un pediatra, però, è impossibile da accettare, fa ancora più rumore.
5: Purtroppo ci dobbiamo accontentare dei pediatri che troviamo nei paesi limitrofi. Noi siamo 13 comuni, non abbiamo un pediatra, neanche uno. Nel frattempo sono andati via quelli che c'erano.
4: E a quanto pare nessuno li ha sostituiti, lasciando nello sconforto tantissime madri costrette a fare chilometri e salti mortali.
3: Purtroppo a Sorgono non c'è il pediatra, quindi noi future mamme e chi è già mamma è costretto a spostarsi in altri comuni.
2: Il pediatra più vicino lei dove spera di trovarlo?
3: Vorrei dire a Sorgono, però mi dicono che è Ottana, Nuoro, Bolottana.
2: Cosa vorrebbe dire alla classe politica?
5: Devono aprire un po' di più gli occhi e vedere di che cosa ha necessità la gente.
6: La conferma di un colpo secco di pistola, uno appunto, e quel dettaglio dietro la testa. Stabilita anche la distanza, terminata nel tardo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Michela Rubio, colpita dal marito in quella drammatica alba dello scorso 23 luglio. Il 39enne Alessandro Pintus ha rivolto l'arma da fuoco contro la 47enne dentro il caffè 1950 Solanas, per poi salire in auto direzione via della Sfodella a Margine Rosso e colpire e uccidere il fratello Andrea. All'ospedale Brossu di Cagliari il medico legale Roberto De Monti, insieme alla sua equip, ha eseguito l'autopsia. Durante l'esame sono stati raccolti gli elementi per stabilire la distanza da cui l'uomo ha sparato. Esaminate le lesioni, si è risaliti alla direzione. All'uomo viene contestato il femminicidio dopo l'approvazione della legge dello scorso dicembre. L'esame autoptico nello stesso ospedale dove, in rianimazione per 25 giorni, la donna è rimasta sospesa fra la vita e la morte, in condizioni sempre disperate. Poi lunedì le ultime speranze scacciate via e ulteriore dolore per la seconda vittima di quella giornata drammatica.
7: La sperimentazione è in corso nel centro storico. Il comune di Cabras ha fatto installare speciali trappole a CO2 per la cattura delle zanzare.
8: Utilizzano il principio della CO2, cioè viene emesso un filo di anidride carbonica che simula un pochino l'emissione del corpo umano. La zanzara viene attratta e poi una ventola le aspira.
7: Un sistema innovativo, totalmente ecologico, che sembra funzionare. Le trappole entrano in funzione la sera, negli orari in cui le zanzare sono maggiormente attive.
8: Ci aiuta non solo a eliminare zanzare che poi non si potranno replicare, noi abbiamo catturato per oltre il 90% le caspius, che sono quelle delle aree umide, delle risaie. Il dato confortante è che Ad oggi le Caspius non trasmettono, non veicolano la West Nile.
7: L'iniziativa giunge al culmine di una stagione che nel Sinis, soprattutto nella costa, ha visto una diffusione record di zanzare, legata alle alte temperature ma anche alla presenza di risaie e zone umide. La sperimentazione risolve soltanto una parte del problema, il

0: Comune chiede che sia la provincia a coordinare interventi più radicali.
1: C'è tanto da fare, in particolare occorre insistere in maniera importante con tutte le tipologie di lotta. Non c'è un metodo, ci sono più metodi, io insisto molto sul fattore ecologico. C'è bisogno poi di fare un importante lavoro di raccordo col sistema dei produttori risicoli, in maniera tale da lavorare su quelle fasi che portano poi allo sviluppo di moltissime zanzare.
2: Dal grande schermo alla tela. Jean-Claude Van Damme cambia scena, l'attore belga, icona mondiale del cinema d'azione, oggi sorprende nelle vesti di pittore. 12 città, altrettante opere dipinte da Van Damme, sono arrivate a Porto Rotondo, esposte a bordo di un mega yacht ormeggiato in marina. Una galleria d'arte galleggiante, con le tele dell'attore, a pochi passi dalle banchine del borgo.
3: Sardegna, it's like... Amazing place.
2: La Sardegna è un posto fantastico, dal mare alle montagne, fino alla gente. Per decenni Van Damme è stato sinonimo di arti marziali e combattimenti, ha segnato un'epoca del cinema d'azione, diventando una star internazionale. Oggi, a 65 anni, cambia completamente registro. Niente set né calcivolanti, adesso ci sono tele, colori e pennelli.
3: I like China a lot because I live in Hong Kong and I've been there.
2: Mi piace il dipinto della Cina perché vivo a Hong Kong. Sono stato a Pechino molti anni fa, più di 25 anni fa. C'erano solo biciclette e niente auto. E a bordo del mega yacht, un imprenditore spagnolo ha comprato uno dei suoi quadri. È sempre stato il mio eroe, ha detto. A scuola mi cacciarono perché imitavo le sue mosse. Quando ero bambino ho anche chiamato Van Damme il mio criceto. Ora lo seguo dappertutto e sono venuto da Tarragona per conoscerlo. Il dipinto lo metterò sopra il mio letto.

0: il cielo di fumi.
1: Eppure il vento soffia ancora. Il verso di Pierangelo Bertoli accompagna la quinta edizione di Propagazioni Festival, 5 giorni di libri e incontri per leggere il presente attraverso temi come guerra, diritti, libertà e speranza. Tra i protagonisti Francesco Carofiglio con il romanzo Tutto il mio folle amore, ambientato nel 1943, negli anni della Resistenza, dove la storia di Radio Bari diventa anche un ponte con l'attualità.
2: Oggi ci sono delle cupe assonanze con quel periodo, dico a livello internazionale, insomma, vediamo recrudescenze rispetto a fenomeni autoritaristici, discriminazioni, insomma è un mondo che non ci piace, e in un mondo che non ci piace è importantissimo che la comunicazione viaggi, è importantissimo che le idee circolino.
1: Il festival ha ospitato anche Cecilia Sala in dialogo con Simonetta Selloni nell'incontro dal titolo Nuove guerre, nuovo giornalismo, a partire dal suo libro I figli dell'odio, un programma che mette insieme letteratura, giornalismo e impegno civile, ed è proprio la speranza insieme alla pace il filo indicato dal direttore del festival.
3: È l'aria della speranza, questa è l'idea del nostro direttore artistico Vito Biolchini, che nonostante tutto il festival sia veramente denso di temi sensibili che riguardano la nostra società, quindi spesso anche molto duri, però il messaggio di fondo è veramente che ci può essere sempre della speranza. Questo dipende anche molto da noi.

0: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: call.
1: Radiolina playlist.
2: Sono le 7:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 4 per 100 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
4: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Pare.
1: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina. Tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
2: Sono le 7:59 minuti.
3: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
6: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
7: Notte tranquilla su Kiev dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio i missili balistici. Se circa il 90% dei missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
6: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari e il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, l'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
7: Due giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
6: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi centrocampista inglese, sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su risparmio

0: Punti del campionato. Questa mattina la rifinitura da Semini, di pomeriggio la partenza per l'Emilia alle 12.30, parlerà mister Pisacane. Intanto arriva un rinforzo in rosso-blu, si tratta del laterale gambiano Fadera, arriva dal Como la scorsa stagione al Sassuolo con la formula del prestito onerosa 500.000 euro e il diritto di riscatto fissato a 4 milioni e mezzo. Questa mattina le visite mediche a Roma. È tutto, fra poco Caffè Corretto con Veronica Fadda, le news tornano fra un'ora.
1: Convenienza. Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it. Convenienza! Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati al Caffè Corretto, ultimo appuntamento della settimana. Noi ovviamente iniziamo subito con la rassegna stampa per scoprire che cosa è successo in Sardegna, in Italia e nel mondo nelle ultime ore. Per farlo, come sempre, partiamo dall'Unione Sarda. Oggi in edicola o, se preferite, sull'app L'Unione Digital abbiamo qua proprio la nostra copia cartacea. In prima pagina il caso aeroporti, la finanza alla regione, acquisiti gli atti pubblici che riguardano la privatizzazione di Cagliari Elmas, acquisiti dalla Guardia di Finanza i documenti sull'ipotesi di fusione degli scali sardi. Nei giorni scorsi le fiamme gialle su delega della procura regionale della Corte dei Conti avrebbero prelevato dagli uffici della regione le copie degli atti pubblici che riguardano appunto la privatizzazione dello scalo cagliaritano. L'ipotesi di fusione degli scali sardi al vaglio della procura regionale della Corte dei Conti. E poi ci spostiamo a Dolianova, c'è la cronaca per noi, auto rubate, il caso appunto del comune, 4 auto rubate ritrovate in meno di un mese proprio a Dolianova, all'interno Coltelli, Grimaldelli e Passamontana. L'ipotesi è che in paese agisca o si stia formando una banda con l'intenzione di mettere a segno una maxi rapina. E poi il calcio, il Cagliari si rinforza, dal Coma arriva a Fadera, il Cagliari appunto cresce con il club rossoblu che ha raggiunto con il Como l'intesa per il laterale sinistro Gambiano l'anno scorso al Sassuolo sulla base di un prestito oneroso di 500.000 euro con diritto di riscatto a 4 milioni e mezzo. Oggi a Roma le visite mediche, restano da chiudere le questioni del laterale destro della cessione di Esposito. Intanto migliorano ancora le condizioni di Yael Trepi, oggi potrebbe lasciare la terapia intensiva. Mentre invece la fotonotizia che troviamo in prima pagina ci porta a Mamoiada, salviamo le vigne e il paesaggio dalle pale eoliche. Ovviamente la nostra rassegna stampa continua, prima però Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
2: Fermate le macchine! È venerdì mattina, torna Il colpaccio del sabato ci fadda. Con noi c'è Lorenzo Fadda. Lorenzo, che succede domani?
3: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Scala domestica a 5 gradini in alluminio, leggera, super maneggevole e stabilissima grazie al paracco chiuso e alla pedana in acciaio. L'alleato sicuro per un lavoretto in casa o in giardino. Da 54,90 a 29,90.
2: Aspetta, da 54,90 a 29,90, ben 25 euro di sconto?
3: Hai capito bene, un risparmio pazzesco per la tua sicurezza. Solo sabato e solo fino ad esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
2: E quindi chi arriva tardi?
3: È semplice, chi arriva tardi resta mani vuote.
2: Avete capito? Domani allora si va da Cifadda. Non perdetevi Il colpaccio del sabato.
3: Vi aspetto domani nei nostri negozi. Fate in fretta perché migliorare la casa migliora la vita. Buon weekend con Cifadda.
4: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Vani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
1: Il 28 e il 29 agosto, Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Caffè Corretto. Corretto.
1: Siamo sempre in diretta su Radiolina con Veronica Fada ai microfoni e in regia Fabio Leoni, ma ovviamente continuiamo con la nostra rassegna stampa. Prima di lasciare l'isola, andiamo sulla home page di unionesarda.it, perché tra le prime notizie possiamo leggere dell'inseguimento: scafista attenta alla fuga dopo l'abbordaggio in mare, arrestato a Sant'Antioco. Era la guida di un barchino con altri 7 migranti. Dovrà rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Poi ancora Solanas, Michela Rubiu uccisa dal marito con un solo colpo di pistola alla nuca. Sabato i funerali, la tumulazione del nuovo cimitero di Sinnai, nelle scorse ore la perizia necroscopica sul corpo della donna. Ci spostiamo invece adesso sulle notizie nazionali. Abbiamo qua la copia del Corriere della Sera. L'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia, si inasprisce, ecco, così l'emergenza migranti, con l'Europa che è sempre più frammentata. Dopo Germania e Svizzera, anche Svezia e Finlandia rimandano indietro i migranti in Italia. Il numero di richiedenti asilo che i paesi scandinavi intendono rimandare in Italia è ancora da definire, come lo sono ancora quelli di Germania e Austria. Dalla Svizzera sarebbero circa 600, mentre invece sulla Repubblica, in prima pagina, sempre il tema dell'Europa che si spacca sul tema dei migranti. Dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein, un boomerang dello stop a Schengen. Queste le sue parole. Poi ancora, bambina muore per la difterite dai genitori no al vaccino. Aveva 4 anni ed è morta a Palermo per la difterite. La bimba non era stata vaccinata, pur essendo obbligatorio, per la decisione dei no-vax. Il giornale, sempre in prima pagina, lo scarica migranti dell'Europa. Anche appunto Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento dell'Unione Europea. E poi il palio delle banche, Lovaglio e Monte dei Paschi resistono a Intesa. Ieri il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi ha approvato a maggioranza una doppia offerta per acquisire Banco BPM e Banca Generali. La mossa arriva in risposta al tentativo di scalata da parte di Intesa San Paolo. Questa era la nostra rassegna stampa, ma ovviamente noi torneremo con tutte le notizie durante la mattinata. Adesso per noi Material Lover.

0: spiritualità, devozione popolare, tradizione e tanta cultura. Nel segno di questi elementi è Nuoro si para a vivere la festa del Redentore. Siamo arrivati alla edizione numero 126, lo può dire uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sarda. Ne parliamo con vice sindaco e assessore che tra le deleghe ha quella alla cultura, turismo, spettacolo del comune di Nuoro, Natascia De Murtas. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti,
0: ci siamo carichi. Praticamente la festa del Redentore è praticamente per cominciare. Che cosa prevede per questo nel programma? Programma molto ricco.
1: Sì, un programma molto ricco, oltre alle tre giornate, diciamo, clou del 22, del 23 e del 29 agosto. Abbiamo veramente un programma ricco di appuntamenti ed eventi laterali. Eventi collaterali organizzati sia dalla missione comunale che dalle tante associazioni culturali e folcloristiche che sono messe proprio a disposizione della città. Ci sono degli eventi che apriranno le danze stasera. Ricordiamo l'evento organizzato da Sasnucosas oltre l'Addo. Con gli eventi arriveremo fino alla prima settimana di settembre. Qui è un evento, sono diversi eventi, tanti eventi, tutti veramente di grande valore e spessore.
0: Ecco, ci vuole sicuramente tanto impegno e tanta devozione per organizzare sempre una nuova edizione, ma Nuoro è legata davvero tanto a questa festa. Diciamo che sicuramente c'è tanta attesa intorno a questa data.
1: Assolutamente, c'è tanta attesa da parte dell'amministrazione, ma c'è tanta attesa da parte della città, una città che si prepara veramente alla festa del Redentore tutto l'anno. Ecco, noi iniziamo a lavorare sul programma già da agosto, per cui chiuso il 29 agosto, diciamo che ci rimettiamo in moto per l'edizione successiva. E devo dire quest'anno con una grande partecipazione delle associazioni presenti in città, degli operatori economici, ma di cittadini stessi, ecco.
0: Questo è molto importante. I giovani come reagiscono comunque a un bagno di folla così importante con una città che veramente festeggia le sue radici e la sua cultura?
1: I giovani guardano a questa festa veramente con grande curiosità. Diciamo che i giovani nuoresi vivono la festa del Redentore come gli adulti, ma ripeto, con grande curiosità e percepisco comunque, come dire, un riavvicinamento alle tradizioni. Difficile vedere dei giovani che si raggruppano anche nelle principali città, nelle principali piazze della città e ripercorrono le nostre tradizioni, ecco. Per cui c'è un riavvicinamento senz'altro alla festa del Redentore, c'è una grande curiosità da parte delle nuove generazioni. La festa del Redentore a Nuoro coinvolge tutti. E piccoli e grandi.
0: Ecco, noi lo ricordiamo domenica dalle 10 e poi dalle 18.

0: 2018 con il Festival del Folklore ci sarà la diretta su Videolina. Domenica a che ora si inizia?
1: Allora, si inizierà alle 10, alle ore 10, con la sfilata che partirà quest'anno dal Sagrato della Cattedrale, mentre Amazzoni e Cavalieri partiranno dalla Piazza Italia. È un percorso che quest'anno abbiamo allungato di circa 5 chilometri, per cui è anche un percorso impegnativo. Sarà un cammino di fede. Ci saranno i classici balli, perché i balli verranno proposti, come appunto stavo dicendo prima, dalle ore 18 nella piazza Vittorio Emanuele, dove prenderà il via il Festival del Folklore.
0: Ecco, quindi immagino che
1: comunque 5 ore di balli serali.
0: Immagino proprio che la città sia in fermento, ci sono ancora sì. Gli ultimi preparativi, le ultime cose da perfezionare, quindi la ringraziamo per essere stata con noi stamattina qua su Radiolina, nonostante i vari impegni. La ringraziamo.
1: Ci faceva piacere esserci, ci faceva piacere esserci, veramente siamo pronti ad accogliere, ad ospitare chiunque voglia trascorrere una domenica diversa. Ecco.
0: Ecco, e quindi ricordiamo l'appuntamento a Nuoro con la 126esima edizione della Festa del Redentore. Noi ringraziamo Natasha De Murtas, vice sindaca e assessore del comune. Grazie per essere stata con noi. L'appuntamento è a Nuoro.
1: Grazie, grazie a voi e buona giornata a tutti e a tutti.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos. Sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra chinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro, il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fidelity e caffè Borbon da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la Festa del Redentore dal 22 al 29 agosto 2020.

0: 26. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
1: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
2: Caffè Corretto.
3: Tra poco continueremo a parlare di musica, di cultura e grandi eventi. Da Nuoro ci spostiamo e torniamo a Cagliari, ma non voglio anticiparvi troppo. Nel frattempo arriva la grande musica di Radiolina con Madonna.

0: Ed è la Madonna qua su Radiolina. Io nel frattempo vi ricordo 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi. Vi leggiamo in diretta su WhatsApp e Telegram, ovviamente. Noi, ve lo dicevo poco fa, da Nuoro, dal Redentore, ci spostiamo a Cagliari perché la musica, il virtuosismo e il talento arrivano appunto in città con le stelle mondiali della classica che sono protagoniste con il festival Le Notti Musicali. Ne parliamo con il direttore artistico del festival, Cristian Marcia. Buongiorno Cristian, benvenuto su Radiolina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, quattro giornate veramente dense di eventi, tanta la musica. Che cosa prevede il programma? Ecco, per tutti i radioascoltatori che sono collegati e che magari sono curiosi di scoprire appunto questo appuntamento.
1: Dal 27 agosto per quattro serate, come ha detto lei, a Cagliari torna il Festival Le Noti Musicali, che è l'evento di punta dell'Accademia Internazionale di Musica di Cagliari, che quest'anno celebra la 26esima edizione. Quindi diciamo che Cagliari per il 26esimo anno consecutivo si conferma essere capitale della musica classica a livello mondiale nel Mediterraneo. A partire dal 27, quindi artisti che provengono da tutte le parti del mondo e che sono docenti delle più grandi scuole di musica classica nel mondo, giusto per fare un esempio, Julia School di New York. Quest'anno tra l'altro abbiamo una new entry molto importante, che è Jeroen Reuling, che è docente alla Queen Elizabeth Music Chapel di Bruxelles, che è quella grande scuola che per esempio fa i grandi concorsi internazionali dove hanno vinto musicisti celebri come Marta Argerich o Maxim Vengerov. Quindi giovedì 27 agosto ci sarà l'inaugurazione di questo festival all'Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari alle ore 21 e io avrò l'opportunità di suonare in prima assoluta le mie nuove composizioni, sono il cui titolo è Quattro Canzoni Melodiche, e sarò affiancato anche dal Meras Notas Ensemble, un ensemble di chitarre che io ho creato. Nella seconda parte invece eseguirò il celebre quartetto di Haydn per chitarra, il quartetto d'archi, con Gilles Millier al violino, Jeroen Reuling al violoncello e Luca Erz della Starry Quartet alla viola, e il concerto si concluderà con delle mie composizioni come Ben to the Notas e Someday in Paris, che io ho scritto per ensemble di chitarre e quartetto d'archi. Il 28 agosto invece sarà un concerto interamente dedicato alle opere di Mozart con il quartetto per archi numero 15, eseguito dalla Starry Quartet, un giovane quartetto virtuoso belga. E il concerto si terminerà con il famosissimo quartetto per pianoforte e quartetto d'archi, con l'esecuzione al pianoforte di Nicolas Branguier, che è un pianista celeberrimo che insegna all'École Normale di Musica di Parigi. Il concerto del 29 agosto, sempre alle 21, si aprirà con l'esecuzione dei famosi duetti per due violini di Bartok, eseguiti da Marc Danel e Gilles Millier. Marc Danel è famosissimo perché è il musicista che ha creato il famoso quartetto d'archi Danel. Subito dopo lui stesso eseguirà la sonata per violino e pianoforte di Grieg con Yun Yan Lee, che è un pianista molto famoso thailandese che insegna al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi. Il concerto terminerà, il concerto del 29, con il famosissimo quintetto per pianoforte e quartetto d'archi di Robert Schumann, sempre con Nicolas Branguier al pianoforte, Marc Danel e Gilles Millier al violino, Jeroen Reuling al violoncello e Luca Erz alla viola. Il concerto del 30 agosto si terminerà con il bel canto italiano, sul palcoscenico ci sarà Katia Anapolskaya, una talentuosa soprano russa, accompagnata dal pianista giapponese Ayaka Matsudo. In programma ci saranno arie tratte dalle opere di Verdi e Puccini.
0: Quindi tanta la musica per gli appassionati, sicuramente tanti anche gli strumenti musicali che sarà possibile apprezzare. Ovviamente noi ricordiamo l'appuntamento a Cagliari con insomma il vostro evento con le notti musicali. Noi ringraziamo Cristiana Marcia, il direttore artistico, per averci raccontato nei dettagli il programma. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E noi andiamo avanti con il Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacoli.

0: spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Radiolina. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da un contesto di variabilità in Sardegna. Da segnalare ancora qualche residuo fenomeno in mattinata, meglio poi nel corso del giorno con nubi irregolari alternate a delle schiarite. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Caffè corretto.
6: Eccoci qua, siamo sempre in diretta, io ve lo ricordo, 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, WhatsApp e Telegram, noi ovviamente vi leggiamo in diretta. Adesso è arrivato il momento delle nostre interviste e dei nostri approfondimenti. Ci ha raggiunto questa mattina in studio Elisabetta Perra, psicologa del lavoro e psicologa scolastica, questo per parlare di un tema molto importante. Buongiorno Elisabetta e benvenuta.
7: Buongiorno a tutti.
6: Allora, la tua è una figura molto importante, lo dicevo poco fa, ti occupi ovviamente di psicologia del lavoro, ma a scuola ormai rivesti comunque un ruolo molto importante. Mi piacerebbe proprio spiegare ai nostri radioascoltatori qual è l'importanza di una psicologa all'interno delle scuole.
7: Sì, certo. Allora, la figura della psicologa è fondamentale, in quanto molto spesso i bambini e i ragazzi non si aprono a casa con le figure di riferimento, invece a scuola possono trovare appunto una figura che li ascolti senza giudizio e con la quale possano veramente aprirsi su delle questioni delicate. La mia figura è fondamentale per garantire il benessere psicologico e affrontare dei temi molto importanti, insomma.
6: Ecco, a scuola ovviamente lavori con bambini che hanno età molto diverse. Da che età inizia?
7: Dalla scuola primaria sino alla scuola secondaria di secondo grado, quindi piena adolescenza.
6: Ecco, un'età, lo sappiamo, abbastanza turbolenta, dove probabilmente avere una figura di riferimento come la tua è estremamente importante. Non è una figura che c'è sempre stata all'interno degli istituti scolastici, in alcuni c'era, in altri è mancata. Tu quando interagisci, no, con i ragazzi, che cosa percepisci? Da parte loro c'è proprio questo bisogno di avere una figura come la tua?
7: Sì, allora i ragazzi hanno un grandissimo bisogno di essere visti e ascoltati. Molto spesso si rifugiano, diciamo, nella tecnologia, per esempio, invece avere un momento in cui possano confrontarsi faccia a faccia con una persona che li ascolti in modo aperto, senza giudizio, è sicuramente un'occasione di crescita per loro.
6: Ecco, parlavi della tecnologia, sicuramente è una parte molto importante della loro quotidianità, importante ovviamente tra virgolette, si intende per la quantità, no, del tempo trascorso. Come vedi l'interazione tra i ragazzi e questi smartphone, questi tablet che a volte portano anche a scuola, non dovrebbero, ma succede?
7: Sì, io credo che la tecnologia innanzitutto non vada demonizzata a prescindere, dipende sempre dall'uso e dalla funzione che ne fanno i ragazzi. Chiaramente se la utilizzano per per relazionarsi, per divertirsi, oppure per comunque rimanere in contatto tra loro, è meno grave rispetto al fatto di connettersi, diciamo, e togliere il tempo invece allo sport, alle relazioni e a tanti aspetti, tanti altri contesti di crescita.
2: Che sono ovviamente fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei nostri ragazzi. Elisabetta, questo intervento di stamattina vuole essere anche un momento per dare dei consigli ai nostri radioascoltatori, alle nostre radioascoltatrici che magari temono forse più dei figli il famigerato rientro a scuola. Settembre è alle porte, quindi i genitori e i ragazzi si preparano a tornare a scuola. Quindi tra poco noi continueremo la nostra chiacchierata con tanti piccoli consigli utili per gestire al meglio questo ritorno a scuola. Quindi noi adesso abbiamo la grande musica di Radiolina e poi torniamo sempre qua in diretta.

0: Parliamo di rientro a scuola e di psicologia scolastica qua su Radiolina. Siamo sempre con la nostra ospite Elisabetta Perra. Quali potrebbero essere, ecco, i consigli da dare ai genitori che ovviamente vedono la scadenza, la data di scadenza, quel giorno il figlio o la figlia tornerà a scuola, cresce l'ansia, crescono anche le preoccupazioni non solo nei giovani ma anche nei genitori. Ecco, che consigli possiamo dare?
1: Sì, esatto. Allora, sicuramente è utile ripristinare la routine qualche settimana prima dell'avvio della scuola, anticipando l'orario, diciamo, della serale, diciamo, e anticipando la sveglia al mattino e ristabilendo anche una routine dei pasti. È molto importante anche coinvolgere i ragazzi nella preparazione del materiale scolastico, qualora ci siano ci sia un inserimento in una nuova scuola, è importante familiarizzare con la nuova scuola, magari facendo insieme ai ragazzi e ai bambini il percorso scuola casa scuola, insomma.
0: Anche perché quello può incidere parecchio, nel senso che magari il bambino si abitua a fare quel percorso e quindi forse fa meno paura.
1: Esatto, c'è anche il fatto che comunque entrerà in un nuovo ambiente con nuove regole, conoscerà nuovi insegnanti e nuovi compagni. Sicuramente un altro consiglio è quello di parlare con i ragazzi, chiedere come si sentono riguardo al rientro della scuola.

0: soprattutto il fatto che si possano sentire anche ascoltati dagli insegnanti e non giudicati, insomma.
1: Ecco, e noi di questi temi continueremo a parlare con la psicologa Elisabetta Perra. Noi andiamo avanti col Caffè Corretto e poi ancora qua.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
5: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano i propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
6: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
5: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre, che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
6: Economia: Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
5: Il tennis: uno straordinario Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6-6-3-6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3-6-2 l'argentino Tirante.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Spazio Conad! Via, fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Cibu, cibu, bu.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR in Radiolina, ancora buongiorno dalle Le Casini al microfono e dalla redazione. Come l'apertura del giornale Unione Sarda, trovate oggi in edicola anche l'apertura dell'home page di unionesarda.it dedicata alla privatizzazione degli aeroporti sardi, acquisiti nelle scorse settimane dalla Guardia di Finanza i documenti sull'ipotesi di fusione degli aeroporti.

0: Porti, i militari delle Fiamme Gialle sarebbero presentati varie volte in alcuni uffici della regione e di altri enti pubblici isolani su delega della procura per ottenere le copie degli atti pubblici che riguardano la privatizzazione dello scalo di Cagliari Elmas. Impossibile avere al momento delle notizie ufficiali sulla natura dell'indagine. E poi la nuova ondata di caldo nell'isola. Sentiamo le previsioni per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
1: Sulla Sardegna nuvolosità a tratti irregolare, probabili precipitazioni intermittenti localmente a carattere di rovescio temporale. Variabile la direzione dei venti, temperature stazionarie, mari da poco mossi a localmente mossi.
0: Migranti, arrestato uno scafista alla guida di un barchino con altre 7 persone a bordo. Il blitz della Guardia di Finanza nelle acque del largo di Sant'Antioco, l'uomo dovrà rispondere del

0: Conduciamo le danze, i canti, i cori, ma sarà il pubblico a cantare con noi brani famosi di anni che hanno determinato la storia della musica.
1: Due appuntamenti per la giornata di oggi a Cagliari, al Cinema Odissea alle 19 per Entula. Andrea Simonelle presenta il suo romanzo La ragazza d'aria, ad Oschiri, al Santuario Romanico di Castro, alle 20.30 l'evento Vermentino sotto le stelle a Castro sul palco, il Gavino Murgia Trio, il Moses Concas Trio. Chiudiamo col calcio, è vigilia di Parma-Cagliari, prima di campionato con la squadra di Pisa-Cane che domani sera alla Tardini, in diretta su Radio Rina dalle 20.15, cercare i primi punti del campionato, questa mattina la rifinitura da semi, il pomeriggio la partenza per l'Emilia alle 12.30, parlerà mister Pisa-Cane, intanto arriva un rinforzo in rosso-blu, si tratta del laterale Gambiano Fader, arriva dal Como, la scorsa stagione alla Sassuolo, con la formula del prestito onerosa 500.000 euro e il diritto di riscatto fissato a 4 milioni e mezzo, questa mattina le visite mediche a Roma. È tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: caffè corretto.
1: Eccoci qua su Radiolina, il nostro caffè corretto. Siamo sempre in compagnia della psicologa Elisabetta Perra per parlare del ritorno a scuola. Insomma, i banchi stanno aspettando i nostri ragazzi, cresce l'ansia tra i più piccoli ma anche tra i genitori. Ecco Elisabetta, parlavamo prima dell'impatto che possono avere i telefoni, in questo caso gli smartphone ovviamente, sui bambini e sui ragazzi. Sicuramente un impatto diverso a seconda delle fasce d'età.
2: Sicuramente la tecnologia non è da demonizzare, però un uso eccessivo, soprattutto nei bambini che sono in fase di sviluppo, ha un impatto molto più importante, perché appunto la tecnologia toglie del tempo prezioso per sviluppare delle competenze, per sviluppare le competenze sociali, per apprendere nei contesti reali. Il nostro cervello è proprio creato proprio per entrare in contatto, soprattutto a quell'età, nella fascia della scuola primaria, con degli stimoli che sono visivi, olfattivi, tattili. E attraverso il contatto con questi stimoli il bambino sviluppa le competenze, capacità sociali, capacità mentali. Quindi ricordiamoci che come genitori che è importante utilizzare sì le app di parental control, però secondo me è molto più importante parlare con loro per vedere anche che cosa stanno facendo al cellulare. Quindi interessiamoci anche di quello che fanno. Magari stanno messaggiando con un compagno per organizzare un'uscita serale, quindi fin là non è
1: tutto
2: un problema.
1: Bene.
2: Mm-hmm. Esatto. Mm-hmm. Però se passano delle ore davanti ai videogiochi, si precludono l'opportunità magari di uscire a farsi una passeggiata o a fare sport, che sicuramente è più salutare.
1: Sì, e poi prima parlavamo del fatto che uno dei fattori che aumenta l'ansia nei ragazzi è anche comunque il confronto con i coetanei e non solo. Sicuramente in classe, in aula, ristretto, perché magari sono una ventina di bambini, di ragazzi. Con il telefono in mano la platea si espande veramente tanto, e quindi anche il confronto con coetanei, ma anche con persone molto più grandi, veramente cresce a dismisura, e questo può influenzare anche i ragazzi.
2: Esatto, diciamo che quando diamo in mano un telefono a un bambino o a un ragazzo dobbiamo sempre pensare che

0: strumento potente, talvolta gli adulti stessi cadono in delle dipendenze, quindi figuriamoci un bambino che non ha ancora le capacità per poter metabolizzare e gestire uno strumento così potente come uno smartphone, per esempio, piuttosto che un tablet. Quindi è sempre molto molto utile non solo monitorare, ma parlare con i figli dei rischi. Ci sono sia dei benefici della tecnologia, ma anche dei rischi che non vanno sottovalutati.
1: E questo dobbiamo ricordarcelo. In chiusura ti chiedo se possiamo salutarci, no? Con magari se possiamo segnalare quelli che potrebbero essere dei campanelli d'allarme che i genitori possono cogliere subito o meno, ovviamente, per capire che magari qualcosa non va. Ci sono dei campanelli d'allarme che i genitori possono e devono tenere sott'occhio?
0: Sì, certamente i campanelli d'allarme più frequenti sono, per esempio, una difficoltà nel sonno, irritabilità, mal di pancia o mal di testa slegati da cause fisiche, un'aggressività, una rabbia, diciamo, non controllata, talvolta un senso di ansia. Quindi questi sono tutti dei segnali che vanno ascoltati e riconosciuti, e se vediamo che dopo qualche settimana dal rientro della scuola persistono, è bene sempre comunque sia un confronto con gli insegnanti, che ricordiamoci, gli insegnanti sono l'alleanza con la scuola è preziosissima, e gli insegnanti non andrebbero cercati solamente quando si manifestano dei casi gravi, dei comportamenti gravi dei ragazzi.
1: Ovviamente, e poi ovviamente parlare con i propri figli e capire se cosa si può.
0: Rivolgersi a un esperto laddove non si riesca attraverso il dialogo e l'ascolto, non si vede nessun cambiamento, appunto rivolgersi a un esperto psicologo.
1: Anche perché voi siete qua. Anche e soprattutto per questo, per aiutare. Io ringrazio davvero di cuore la psicologa scolastica Elisabetta Perra.
0: Grazie a voi per l'attenzione.
1: Per essere stata con noi, e speriamo ovviamente che tutti questi consigli possano tornarvi utili. Adesso noi andiamo avanti col nostro caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Caffè corretto.
7: A brevissimo arrivano tutti gli aggiornamenti dal sito unionesarda.it. Ci sta raggiungendo qua in studio il collega Andrea De Idda. Noi nel frattempo ascoltiamo Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Eccoci qua, è giunto il momento delle ultimissime da unionesarda.it. Come detto, ci ha raggiunto qua in studio il collega Andrea De Idda. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno a chi ci ascolta. Unionesarda.it, gli aggiornamenti di oggi in primo piano sono innanzitutto l'arrivo della Guardia di Finanza negli uffici della regione per quanto riguarda la privatizzazione degli aeroporti. Si tratta di una notizia non ufficiale, ma nelle ultime settimane i militari hanno ottenuto le carte sul piano per la gestione di Elmas. Ricordiamo che sugli aeroporti da mesi si gioca una partita molto importante che riguarda la privatizzazione dei tre scali isolani, cioè quello di Cagliari, di Alghero e di Olbia. Questa notizia potrebbe essere anche legata a quello che è successo in Consiglio regionale nelle scorse settimane, quando la Giunta ha ritirato un emendamento riguardante 30 milioni che sarebbero dovuti servire come ingresso per la partecipazione della regione alla società di gestione. Parliamo poi di migrazione, perché negli scorsi giorni c'è stata un'operazione della Guardia, sempre della Guardia di Finanza, però questa volta in mare, nel sud Sardegna, nello specifico nel Sulcis, dove un barchino con a bordo una decina di migranti è stato fermato da una nave finlandese che operava nell'ambito dei controlli di Frontex. Bene, durante le operazioni di trasbordo dei migranti, quello che dovrebbe essere il presunto scafista ha cercato la fuga a bordo dell'imbarcazione, ma è stato arrestato e ora dovrà rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Torniamo poi sul dramma di Solanas, perché sabato si terranno i funerali di Michela Rubiu, la donna di 47 anni uccisa dal marito Alessandro Pintus a termine di una lite. La donna è morta dopo un mese di agonia in ospedale. Diciamo, sabato si terranno i funerali a Sinai, verrà anche dichiarata una giornata di lutto cittadino. Parliamo di notizie più allegre, di città
0: sì,
1: che cambiano. Città che cambiano. Cagliari si prepara ad avere un nuovo fronte mare a Sant'Elia con una nuova spiaggia. I lavori dovrebbero concludersi nel 2029. Per ora noi diamo notizia dell'aggiornamento di un piano che era stato approvato dalla giunta comunale, che prevede una nuova vita, diciamo, per quella che era una zona degradata. Ovviamente le cose non cambieranno dall'oggi al domani, vedremo nel tempo come evolverà la situazione.
0: E poi alla fine noi parliamo ancora sul sito dell'incidente accaduta al Palio di Siena di Tittia. Se ne è parlato a lungo, però insomma sul nostro sito abbiamo ancora la notizia. Si parla di una costola rotta, di una vertebra lesionata, giusto Andrea?
1: Sì, esatto. Diciamo che ci sono state diverse voci proprio ieri attorno alle condizioni di Giovanni Azzieni. Di sicuro dovrebbe essere dimesso domani, sabato. Se la caverà con una costola rotta e una vertebra lesionata. Diciamo che l'impatto è stato molto forte a causa, ricordiamo, della presenza in piazza al termine della corsa di un contradaiolo. Però diciamo che con 30 giorni di cure dovrebbe cavarsela e tornare a cavallo.
0: Ecco, queste e tante altre notizie, lo ricordiamo, il sito costantemente aggiornato dalla redazione dei nostri colleghi. Io ringrazio Andrea De Ida, grazie.
1: Grazie
0: Andrea.
1: A te, grazie.
0: Informazioni sempre puntuali e precise. Ringrazio anche tutti voi per averci fatto compagnia durante l'arco di tutta questa settimana. Se vorrete, il Caffè Corretto torna lunedì con ovviamente una nuova edizione, mentre invece vi ricordo che alle 12.30 vi aspetta sempre qua su Radiolina La Strambata con Simona De Francisci. Ciao e buon weekend.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliata.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu, il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare!
2: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da un contesto di variabilità in Sardegna. Da segnalare ancora qualche residuo fenomeno in mattinata, meglio poi nel corso del giorno con nubi irregolari alternate a delle schiarite. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Il segreto

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito nel Potentino in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
4: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
3: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
4: Frutto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli. Trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
3: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche, prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Radiolina, Radio Notizie.
1: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. La privatizzazione degli aeroporti in apertura del nostro GR. Andiamo su unesarda.it, dove la notizia chiaramente di apertura è questa: acquisite da Guardia di Finanza i documenti sull'ipotesi di fusione degli aeroporti sardi. I militari delle Fiamme Gialle nelle ultime settimane sarebbero presentati varie volte in alcuni uffici della regione e altri enti pubblici isolani su delega della Procura regionale della Corte dei Conti per ottenere le copie degli atti pubblici che riguardano la privatizzazione dello scalo di Cagliari Elmas. Impossibile avere al momento delle notizie ufficiali sulla natura dell'indagine. Michela Rubio è stata ferita con un solo colpo di pistola alla nuca in quel drammatico 23 luglio scorso all'ingresso del bar di famiglia. Questo è l'esito dell'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Monti sul corpo della 47enne morta dopo 25 giorni di agonia. Intanto sono stati fissati i funerali della donna, che verranno celebrati sabato mattina alle 10.30 a Solanas. Migranti, arrestato uno scafista alla guida di un barchino con altre 7 persone a bordo. Il blitz della Guardia di Finanza nelle acque al largo di Sant'Antioco. L'uomo dovrà rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. E poi il caso delle auto rubate ad Olianova, ritrovate in meno di un mese 4 vetture con all'interno coltelli, grimaldelli e passamontagna, l'ipotesi di una banda che stava preparando una maxi rapina. Questa sera alle 21 ad Alghero, da Piazza Ginnasio, la rassegna itinerante Concert d'Estiu con i cori polifonico di Alghero, Sant'Elena di Tula, Gusana di Gavoi e Soscantores de Sadurre di Orosei. A Villa Simius alle 22 invece in Piazza Gramsci torna la rassegna Ideario Storie, libro racconta, primo ospite Gianluigi Paragone, autore del libro Moderno, sarà lei. Il calcio, vigilia di Parma-Cagliari, prima di campionato con la squadra di Pisacane che domani sera al Tardini, in diretta su Radiolina, domani dalle 20.15, cerca dei primi punti del campionato. Questa mattina la rifinitura da Semini, pomeriggio la partenza per l'Emilia. Alle 12.30 parlerà mister Pisacane, che presenterà la gara di domani. Intanto arriva un rinforzo rosso-blu, si tratta del laterale Gambiano Fadera, arriva dal Como in prestito con diritto di riscatto. Questa mattina dovrebbe essere fissate le visite mediche a Roma. È tutto, a più tardi.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari, 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gianni Cola Boero.
6: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
8: Bentrovati su Radiolina, è tornata

0: ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
1: Valerio, proviamo a tracciare una sorta di identikit sui vostri studenti.
0: Allora, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in 1. Poi ci sono anche studenti che hanno paura di essere bocciati e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
1: Parliamo dei costi per chi vuole recuperare con voi gli anni scolastici.
0: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e adesso stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 31 di agosto. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché chi aderisce a questa offerta e ci iscrive, che proviene a nome di Radiolina, ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa. E quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
1: Valerio, c'è anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens, giusto?
0: Assolutamente sì. Noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 12 mesi può recuperare 4 anni scolastici, 2 anni subito a settembre del 2026 in una sessione straordinaria ed è una grande opportunità e altri 2 anni a luglio del 2027.
1: Ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
0: Allora, per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto Valerio, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina e un saluto dalla Scuola Sapiens Diplomato Online.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Hey!

0: Divina Storia.
1: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso, non mancare!
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 600 57 000.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente

0: niente, ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
5: Fino al 30 settembre 2026.

0: 6. Usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi e l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
5: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da un contesto di variabilità in Sardegna. Da segnalare ancora qualche residuo fenomeno in mattinata, meglio poi nel corso del giorno con nubi irregolari alternate a delle schiarite. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita
1: Migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini. Tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
4: Una donna di 57

0: Anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
1: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
0: La Guardia di Frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiere, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
1: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting Cizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
0: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo: il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Ancora ben ritrovati dalla redazione. Nell'isola aumentano le aziende artigiane dell'industria vacanze, emerge da un'analisi realizzata dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna sui dati di Istat, Union Camere e Movi Imprese Infocamere. In Sardegna sono 6.500, 610 in più rispetto al 2025, con l'isola che è al quarto posto in Italia per il peso delle imprese artigiane nei settori interessati alla domanda turistica, ma per il 46% delle aziende è sempre più difficile trovare personale. Un'altra statistica, di natura completamente diversa, racconta di una Sardegna che ha registrato più di 1.000 auto rubate in un anno dai dati dell'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nell'isola sono stati registrati 1.047 furti di auto e 340 tra moto e motorini, al primo posto la provincia di Cagliari. Michela Rubi è stata ferita con un solo colpo di pistola alla nuca in quel drammatico 23 luglio scorso all'ingresso del bar di famiglia Solanas. Questo l'esito dell'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Monti sul corpo della 47enne morta dopo 25 giorni di agonia. Intanto sono stati fissati i funerali della donna, che verranno celebrati sabato mattina alle 10.30 a Solanas. Caso delle auto rubate a Doglianova, ritrovate in meno di un mese 4 vetture con all'interno coltelli, grimaldelli e passamontagna, l'ipotesi di una banda che stava preparando una maxi rapina. Alcuni appuntamenti per oggi: ad Alghero alle 21 la rassegna itinerante Concert Estiu con i cori polifonici di Alghero, Santa Elena de Tula, Gusana de Gavoi e Sos Cantores de Sadurre di Orosei. A Villa Simius alle 22 invece in Piazza Gramsci torna la rassegna Ideario Story. Il libro racconta, primo ospite Gianluigi Paragone, autore del libro Moderno sarà lei. E chiudiamo con la pagina sportiva il calcio, la vigilia di Parma-Cagliari, prima di campionato con la squadra di Pisacane che domani sera al Tardini, diretta su Radio Lina dalle 20.15, cerca dei primi punti del campionato. Questa mattina alla rifinitura del semini, pomeriggio la partenza per l'Emilia, alle 12.30 parlerà mister Pisacane che presenterà la gara. Intanto arriva un nuovo rinforzo, si tratta del laterale gambiano Fadera dal Como. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radio Lina.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza. Comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguere.

0: chiedevano un approccio estetico differente.
1: Ce ne siamo rese conto ascoltando le nostre clienti: donne della stessa età avevano esigenze completamente diverse, mentre donne di età differenti presentavano gli stessi necessitismi. Questo ci ha insegnato che non basta guardare l'età. Ogni donna arriva con una storia, un corpo e momenti di vita diversi. Da questa consapevolezza è nato il desiderio di costruire un metodo sempre più personalizzato.
0: E tra le donne che si rivolgono a voi ci sono anche tante clienti che vivono la menopausa. Urgenze estetiche che vi raccontano più spesso?
1: Ogni donna vive questa fase della vita in modo personale, ma ci sono alcune esigenze estetiche che ascoltiamo più frequentemente. Alcune ci raccontano una maggiore sensazione di gonfiore, altre invece percepiscono una perdita di tonicità dei tessuti o notano estetismi in aree del corpo che prima non rappresentavano un'esigenza, tipo l'addome. Sono proprio questi racconti che ci hanno fatto capire quanto fosse importante proporre percorsi capaci di adattarsi alla persona e non il contrario.
0: E da qui nasce il metodo Perfect Body Menopausa. Qual è l'idea che sta alla base di questo percorso?
1: Sì, il metodo Perfect Body Menopausa è un percorso estetico nato dall'esperienza maturata con tante donne che vivono questa fase della vita. Parte da una domanda molto semplice: di cosa ha bisogno il corpo di questa persona oggi dal punto di vista estetico? Da qui iniziamo a costruire un percorso personalizzato composto da più sedute in cui in ogni seduta vengono combinate tecnologie e tecniche manuali. Crediamo che ogni donna meriti un approccio pensato per le sue esigenze.
0: Ecco, utilizzate una frase molto spesso: di cosa ha bisogno il tuo corpo oggi? È davvero questa la domanda da cui parte ogni percorso?
1: Esatto, sì, perché ci aiuta a non dare nulla per scontato. Ogni donna ha esigenze diverse e anche le diverse aree del corpo possono richiedere attenzioni differenti. Per questo partiamo sempre da un momento di ascolto e da un'osservazione del corpo, prima estetica, poi tramite adipometro, uno strumento di analisi che misura con precisione lo spessore del tessuto adiposo. Questo strumento è indispensabile per capire, con dati oggettivi naturalmente, di cosa il corpo ha davvero bisogno, evitando trattamenti generici e creando un percorso personalizzato, mirato ed efficace.
0: Elisa Capra, quanto conta l'ascolto nel vostro lavoro?
1: Conta tantissimo, Giuseppe. Prima ancora del trattamento c'è la persona. Ascoltare significa comprendere le sue esigenze, le sue aspettative e il modo in cui desidera prendersi cura di sé. È da questo dialogo che nasce un percorso estetico davvero personalizzato.
0: In conclusione, qual è il messaggio che vorresti lanciare alle donne che stanno vivendo questa fase della vita?
1: Vorrei dire che ogni fase della vita porta con sé caratteristiche ed esigenze diverse ed è naturale che anche il modo di prendersi cura di sé evolva nel tempo. Prendersi cura di sé non significa inseguire un ideale di perfezione, ma dedicarsi attenzione e scegliere ciò che ci fa stare veramente bene. Se c'è una cosa che abbiamo imparato in tutti questi anni è che ogni donna è unica e merita un percorso costruito con ascolto, rispetto e professionalità.
0: Ricordiamo Magia di Venere, che si trova in piazza l'Unione Sarda 4 a Cagliari, magiadivenere.internet, e poi siete presenti su tutti i social.
1: Esattamente. Ricordiamo anche che c'è una grandissima comodità, che è quella del parcheggio sotterraneo, e la prima ora è gratuita. Vi aspettiamo.
0: E noi ringraziamo come sempre Elisa Capra, fondatrice di Magia di Venere. Grazie, alla prossima.
1: Ciao Giuseppe, grazie.

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 7 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
4: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
7: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummer.it.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da un contesto di variabilità in Sardegna. Da segnalare ancora qualche residuo fenomeno in mattinata, meglio poi nel corso del giorno con nubi irregolari alternate a delle schiarite. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente da una frana.
3: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagni, Piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
4: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
3: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
4: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
3: Lo sport a Zandvoort in Olanda riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà

0: insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12.30.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Nuova edizione del GR di Radio Lina, ancora buongiorno. Dalle le casine al microfono. Sono saliti a 20 i casi di contagio alla West Nile, la febbre del Nilo, nella provincia di Oristano. L'ultimo caso, un ultra settantenne ricoverato nell'ospedale San Martino. Attivata immediatamente l'inchiesta epidemiologica, le attività di profilassi che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell'area di residenza delle persone che hanno contratto il virus. Nell'isola aumentano le aziende artigiane dell'industria delle vacanze, emerge dall'analisi realizzata dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna sui dati di Istat, Union Camere e Move Imprese Infocamere. In Sardegna sono 1.500-610 in più rispetto al 2025, con l'isola che è al quarto posto in Italia per il peso delle imprese artigiane nei settori interessati alla domanda turistica, ma per il 46% delle aziende è sempre più difficile trovare personale. Un'altra statistica di natura completamente diversa racconta di una Sardegna che ha registrato più di 1.000 auto rubate in un anno. Le dati dell'analisi realizzata dal portale Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'isola sono stati registrati 1047 furti di auto e 340 tra moto e motorini, al primo posto la provincia di Cagliari. Michela Rubbi è stata ferita con un solo colpo di pistola alla nuca in quel drammatico 23 luglio scorso all'ingresso del bar di famiglia Solanas. Questo l'esito dell'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Monti sul corpo della 47enne morta dopo 25 giorni di agonia. Intanto sono stati fissati i funerali della donna che verranno celebrati sabato mattina alle 10.30 a Solanas. E chiudiamo col calcio. Il giorno della vigilia di Parma-Cagliari, prima di campionato con la squadra di Pisacane che domani sera al Tardini con diretta su Radio Lina dalle 20.15 cercherà i primi punti del campionato. Questa mattina la rifinitura da semi, stasera la partenza per l'Emilia alle 12.30. Parlerà mister Pisacane in conferenza stampa. Intanto arriva un nuovo giocatore in rosso-blu, si tratta del laterale gambiano Fadera dal Como. È tutto per adesso, a più tardi.
4: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
7: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
8: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Bentrovati su Radiolina con la rubrica Rinasci con i suoni, rinasci con noi, rubrica di divulgazione medica con Fabio Pia, il più giovane audioprotesista in Sardegna e fondatore del centro acustico Fabio Pia di Sestu. Bentrovato su Radiolina.
10: Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato.
9: Allora, dottor Fabio Pia, quali sono i segnali che indicano che potremmo avere un calo uditivo?
10: Allora, il più classico ovviamente in famiglia, l'alzamento del volume della TV, quello è il principale segno che uno inizia ad avere difficoltà. La TV è uno dei classici problemi che si iniziano proprio comunque a sentire a fianco a un compagno o una compagna comunque fanno comunque i paragoni, io la sento a quel volume, io la sento a quell'altro volume, quindi lì già si inizia ad avere difficoltà.
9: Anche chiedere di ripetere le frasi?
10: Assolutamente sì, parte tutto comunque nell'ambito familiare, proprio nella propria casa si iniziano già ad avere difficoltà.
9: Cosa succede invece durante la prima visita al centro acustico Fabio Pia?
10: Allora, ovviamente la cosa principale da fare è una chiacchierata, capire di cosa ha bisogno il cliente, cosa vorrebbe il cliente e anche da lì vedere se proprio ha necessità. In caso comunque si vada avanti, si fa una classica audiometria in cui riceve dei suoni all'interno dell'orecchio, in base a quello noi facciamo un grafico e capiamo a che percentuale lui ha difficoltà proprio a sentire.
9: Invece, quanto tempo serve in media per abituarsi a una

0: lavorativi, di movimento e quant'altro. Ci sono persone che al momento dell'applicazione si abituano in 2-3 minuti, altre che nonostante diversi anni trovano comunque fastidio, però comunque è sempre un corpo estraneo. La soluzione sarebbe l'utilizzo maggiore durante le ore della giornata e mai comunque ai giorni alterni.
1: Parliamo anche di recensioni online, che insomma ormai sono importantissime un po' per tutte le aziende, lo è anche per la vostra. Che rapporto avete con le recensioni?
0: Hai detto bene, sono importantissime. Noi tutti al giorno d'oggi guardiamo che sia un ristorante, che sia ogni luogo in cui comunque visitiamo, cosa dicono di quel posto. Per me è importante che il cliente lo faccia proprio per dare fiducia ad altre persone che sono indecise se venire da me o andare da un'altra persona. Io mi reputo una persona, diciamo, abbastanza brava, non ho una recensione negativa, ci tengo proprio a questo. Se ci fosse, se c'è un problema, comunque lo risolvo e ascolto comunque il cliente.
1: Ricordiamo come possiamo contattare il centro acustico Fabio Pia, tra l'altro tra i servizi che offrite anche la consulenza a domicilio.
0: Assolutamente, ci potete trovare a Sesto in via Mongolfiere numero 15, attraverso il nostro sito internet centroacusticodellasardegna.it, altrimenti anche a domicilio perché è impossibilitato comunque di venire da noi.
1: E noi ringraziamo come sempre Fabio Pia, audioprotesista, fondatore del centro acustico Fabio Pia di Sesto. Grazie.
0: Grazie a voi e grazie a tutti.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto dono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra le soluzioni, quella giusta è pensata per te. Da Terre di Ruggeri non trovo solo prodotti, ma per me che ti ascoltano, ti consigliano e progettano assieme a te. Ti aspettiamo i nostri showroom Guspini, Sestu e Largius. I Terre di Ruggeri, quel che sogna la casa.
2: Ogni settimana sulla linea all'universo il cosmo per scoprirlo, volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radio Lina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Zoro, dovremmo correre ai ripi.
6: Il ripio sicuro si chiama Seci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche deribili. Crea anche regarmi delle bellissime tende tecniche che uso nel loro showroom. E mi sostituisci anche gli avvolgili tesoro.
5: Seci Zanzariere, ex stradale 121, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 140.
7: Matteo, quest'estate dobbiamo andare dove vogliamo.
8: Shal, Skoda.
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo un'altra vacanza.
8: Shal, c'è Skoda Summer 1000, con zero, anticipo zero e 1000 di bonus carburante inclusi.
7: Ah, allora Shal. Con voglia hai di sfare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, amiche Fabia su e con tanto anticipo zero e 1000 di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
9: Via e scoprirla a Tovan, via Nervi, industriale Delma Scagli.
10: Venerdì 21 sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu, il centro storico, rivive tra i mestieri ed esibizioni itineranti. Di in concerto i Cantos, sabato la comità di Giuseppe Masia, la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare.
11: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, Amgoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianosardegna.it per pianificare la tua visita.
12: Nei supermercati Co ci sono le offerte per lo speciale Insa. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta Insa, il bianco da 130 grammi a 1,49 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto nazionale da Donato Sinesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la Pinsa nei supermercati Co di Sardegna e paga la tua sperate con Spray e pubblicità di Reni. La copri tu.
13: Lunedì 17 e 24 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due piani a prezzo di uno. Ti aspetto in edicola.
14: Radio Lin presenta La Stambata.
15: 12.32, buongiorno, ben ritrovati, ultimo giorno della settimana con la strambata in diretta. Ancora un saluto da Simona De Francisco e da Manle Cozzuno che ci ha seguito per tutta la settimana. Siamo con voi fino alle 14.34 87 15 015. Parleremo sempre di tantissimi

Teulada, su Chia, su quell'altra meraviglia di costa. Allora ci fermiamo, c'è la musica, Bossa Nostra Gaia, poi parleremo del prezzo della benzina, 340 87 15 015, scrivete i vostri messaggi.

0: Bossa Nostra era Gaia. Allora parliamo del prezzo della benzina, superati i 2 euro anche in città, il rientro dalle vacanze sarà un salasso, titolo che leggiamo anche a pagina 14 dell'Unione Sarda. Il prezzo della benzina torna sopra la soglia dei 2 euro al litro anche su rete stradale, un'impennata che non si registrava da quasi 3 anni e che si avvicina al record toccato nel marzo del 2022. Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum, il nostro ospite di oggi. Buongiorno presidente, grazie
1: buongiorno,
0: per essere con noi.
1: Buongiorno
0: presidente. Allora, come nel 2022 avevamo toccato quel record storico che ho appena letto, poi si è tornati un po', come dire, alla normalità, poi le ultime vicende internazionali hanno provocato una nuova impennata, però i conti non tornano, soprattutto a fine mese.
1: Intanto sono tanti anni che stiamo subendo questo fenomeno dell'aumento del prezzo dei carburanti, del prezzo dell'energia, del prezzo di tutto, insomma, perché poi alla fine è chiaro che l'aumento del prezzo sia dell'energia che il prezzo dei carburanti trascina poi i prezzi di tutte le merci, tutti i servizi, per cui stiamo subendo questa cosa qui da tanti anni. Sì, certo, poi ci sono le tensioni internazionali, ma io credo che quelle tensioni internazionali siano solo una scusa per i petrolieri per superguadagnare, per avere un extra profitto del quale si parla da tanto tempo, che vorrebbero

0: tassare, che potrebbero governare, ma mai assumono la decisione e avere il coraggio di assumere decisioni per combattere la speculazione. Poi è vero che ci sono le tensioni internazionali, ma ai petrolieri basta che sbatta le ali una farfalla per avere la scusa per aumentare certo. Subito i prezzi, e dopodiché, quando invece il prezzo del greggio diminuisce, ci vuole una vita prima che i prezzi alla pompa diminuiscano anche essi. E la cosa è la speculazione.
1: Presidente,
0: a quanto stanno oggi i prezzi? Esattamente, perché abbiamo monitoriamo poi.
1: Ecco, nella sua Oristano, nella sua Oristano, quanto siamo arrivati? La benzina a quanto è al massimo?
0: Le dico in Sardegna, perché abbiamo il rilievo del poi del mini, sono dati limiti di oggi, proprio di oggi. Abbiamo la forbice che va per la benzina, stiamo parlando del self-service, perché avere anche il servizio è un lusso che non ci possiamo permettere. Per cui va da 1,720 sino a 2,110 la benzina, mentre il gasolio lo si trova in qualche pompa in Sardegna a 1,650 e poi invece il massimo è a 2,210. Perché dico questo? Perché c'è la forbice ampia e i consumatori devono sapere che abbiamo la possibilità di svolgere un ruolo anche noi. E che ruolo possiamo svolgere? Per tutelare le nostre tasche, ma anche per dare un segnale al mercato, che è quello del voto col portafoglio. Come si fa a votare col portafoglio? Noi abbiamo un potere immenso come consumatori, potessimo organizzarlo, decideremo tutto. È quello di indirizzare dove fare i nostri acquisti e indirizzare, scegliere dove spendere i nostri soldi.
1: Ci faccio un esempio, Presidente, ci faccio un esempio perché è un argomento che interessa tanti, direi tutti noi.
0: Bisogna spendere 30 secondi, andare, ci sono tanti siti specializzati in giro per il web, molto affidabili, ma tutti hanno comunque i dati del MIMIT. Andate nel sito del Ministero, c'è il servizio Osserva Prezzi Carburanti, vi dice immediatamente qual è la pompa di benzina, la pompa di gasolio che fa il prezzo migliore. Andate lì, perché risparmiamo i nostri soldi, per cui un beneficio per le nostre tasche, ma stiamo dando un messaggio al mercato, che il messaggio è: noi premiamo coloro che ci trattano meglio, quelli che hanno i prezzi più affidabili, più agevoli per quanto riguarda i consumatori. Se riuscissimo a fare questo, è chiaro che poi gli operatori del mercato sarebbero costretti a diminuire
1: certo,
0: la loro
1: intesa. Assolutamente, Presidente. Lei ha parlato di una forbice oltre i 2 euro, ma che partiva da 1,720 in realtà e nei display non si vede da tanto tempo. Presidente, un'ultima domanda prima di salutarla. Nel recentissimo periodo il governo è intervenuto 2 volte sul taglio delle accise, considerato insufficiente dal suo punto di vista?
0: Inutilmente, totalmente inutilmente, glielo stiamo dicendo da tempo. È inutile che si vada a cercare di incidere sul problema già accaduto, per cui cercano di mettere una toppa a un buco che è molto più grande. Gli stiamo chiedendo da un sacco di tempo di avere il coraggio di assumere dei provvedimenti che siano strutturali. È inutile che mi fai lo sconto del 17 centesimi, anche perché poi i petrolieri lo sanno prima, 2 giorni prima aumentano 17 centesimi per poi diminuirli successivamente e introitano ulteriori risorse da parte dello Stato. Per cui non vanno a vantaggio dei consumatori, delle tasche dei consumatori, ma vanno a vantaggio dei petrolieri. Noi stiamo chiedendo allo Stato di fare 2 cose. Uno è un provvedimento, hanno una leva diretta, devono incidere sulle accise. Bene, rinuncia in maniera strutturale a superguadagnare all'extra gettito per le casse dello Stato sulla speculazione. Decidi qual è il limite che vuoi ottenere, dopodiché in via automatica rinuncia all'aumento delle accise, alla tassa sulla tassa. Per cui l'IVA non la puoi più applicare se per caso il prezzo della benzina o del gasolio esplode. E quella è la leva diretta. La leva indiretta è, insomma, ogni volta che succede un aumento del prezzo della benzina o anche dell'energia, il governo ci dice scateniamo la Guardia di Finanza, scateniamo l'Autorità Garante Concorrenza e Mercato, scateniamo Mister Prezzi. Peccato che poi, dopodiché, la Guardia di Finanza fa i controlli, ma sanziona soltanto i gestori dei distributori per delle piccole

0: cosettina, o anche grosse, perché ci sono dei reati, insomma, l'annacquamento della benzina, oppure il traslocamento dei litri di benzina che vengono erogati, e quelli sono, ma quello deve essere fatto tutto l'anno. Altro è il problema dell'aumento dei costi della speculazione.
1: Chiarissimo, Presidente, chiarissimo, chiarissimo.
0: Devono dare dei poteri a questi tre soggetti reali per combattere l'inflazione e per combattere la speculazione.
1: Messaggio chiarissimo, Presidente. Grazie, Giorgio Vargiu, Presidente Adiconsum Sardegna. Grazie, a tra poco.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: La strambata su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da un contesto di variabilità in Sardegna. Da segnalare ancora qualche residuo fenomeno in mattinata, meglio poi nel corso del giorno con nubi irregolari alternate a delle schiarite. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Eccoci allora, ben ritrovati, 12:49 è il momento dello sport, il momento del Cagliari con Lorenzo Piras, il capo dello sport del nostro giornale. Buongiorno.
1: Mi fai paura.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Onori e oneri. Onori e oneri. buongiorno Lorenzo. Allora, reduce dalla riunione, avete già informazioni su cosa sta dicendo in questo momento?
1: Mister Pisacane? No, anche perché non mi risulta sia ancora iniziata, le altre cose. Però abbiamo l'informazione che da stamattina, da un'oretta circa, è stata diffusa dal Cagliari, cioè l'uscita dalla terapia intensiva di 3P. E questa è una, come posso dire, una notizia che comunque fa piacere a tutti.
0: Assolutamente.
1: Non solo agli sportivi, dai, diciamo.
0: No, assolutamente. Devo dire che dall'inizio della settimana, di questa strambata, insomma, con le primissime informazioni che sono arrivate, noi seguiamo con trepidazione e abbiamo raccontato prima le brutte notizie e poi nell'arco della settimana, per fortuna, siamo riusciti a dare buonissime notizie fino ad oggi, la conclusione di questa settimana della strambata, in cui abbiamo appunto raccontato che è uscito dalla terapia.
1: Si è riuscita a chiudere la storia.
0: Esattamente, bellissimo.

0: Davvero una storia bellissima da libero cuore. Allora parliamo di calcio giocato, colpo del Cagliari e sì, con l'ultimo acquisto. Partiamo da qui, poi proviamo ad immaginare quella che sarà la formazione che schiererà Pisacane domani col Parma.
1: Allora, il Cagliari ha acquistato Fadera, per chi non lo sapesse, arriva dal Como in prestito oneroso, 500.000 euro subito, 4,5 l'anno prossimo per il diritto di riscatto. È un giocatore che gioca sul versante sinistro, è un attaccante, un'ala sinistra, un laterale alto. So che adesso stanno cercando un laterale destro per coprire, come abbiamo scritto oggi, il vuoto lasciato da Palestra, che stiamo parlando di un top player, giusto Simone? Adesso,
0: assolutamente sì,
1: che gioca, è andato al Chelsea via Atalanta, vabbè, ci ha lasciato. Staremo cercando sicuramente uno che, come posso dire, possa in qualche modo.
0: Però onestamente, tu certamente che hai un filo diretto con la società, verosimilmente eri al corrente dell'ultimo acquisto di mercato, però nessuno se l'aspettava.
1: Allora, devo dire che non me l'aspettavo neanche io, Fadera, poi, perché è un buon giocatore, cioè non è neanche un... L'anno scorso ho visto, dalle statistiche, ha giocato 28 partite, però non tutte da titolare, anzi, mi sa che ne ha fatto 8 da titolare dal primo minuto. Però ha segnato anche 2 gol, magari è il giocatore che serve al Cagliari, magari ha avuto qualche malanno fisico.
0: Difficile pensare di vederlo già in campo domani?
1: No, penso di no, sta facendo le visite mediche.
0: Però
1: oggi.
0: Maldini sì?
1: Maldini secondo me giocherà.
0: Ti piace perché, Maldini, Lorenzo?
1: Sì, devo dire di sì. È un giocatore che magari è meno fumoso di Esposito, anche se gioca in una posizione diversa, caratteristiche completamente diverse. È un giocatore più verticale, non so se l'hai visto nella partita di Coppa Italia.
0: Sì.
1: È uno che però ha dei colpi più puliti, secondo me.
0: Lorenzo, proviamo prima di salutarci ad immaginare la formazione. La svelerà oggi Pisacane, conoscendolo,
1: no,
0: la terra coperta?
1: Secondo me la terra coperta, anche perché allora tornerà sicuramente, secondo me tornerà Mina, perché non puoi giocare a Parma senza Mina, la difesa va coperta, l'abbiamo visto in Coppa Italia, non puoi subire gli attacchi dell'Arezzo con Mina, quello non sarebbe successo. Prevede una difesa a 4 con Mina al centro al 70% della forma probabilmente, però
0: stiamo parlando riduce
1: dei mondiali, ma stai parlando comunque di un giocatore di un altro livello, che ne dica una parte della piazza, perché è anche contestato a Cagliari Mina, però secondo me in una difesa a 4 Mina, la presenza di Mina è indispensabile, è quello che ti chiude la cerniera.
0: Assolutamente, posso aggiungere, magari non piacerà ai puristi del calcio e delle strategie e delle tattiche difensive, però Mina è straordinario anche quando non ha la palla tra
1: i piedi, è vero,
0: un giocatore straordinario deve esserci per
1: dei metodi che a molti non piacciono,
0: sì, però
1: è uno, cioè è meglio averlo dalla propria parte,
0: assolutamente,
1: è la stessa cosa
0: sì.
1: Che si diceva Simo, non so se ti ricordi la Padula, quando ce l'avevamo contro il caso Olsen emblematico, no?
0: Esatto.
1: È un provocatore nato la Padula,
0: assolutamente,
1: avercelo
0: sì.
1: Dalla nostra parte invece è stato molto bello,
0: è sempre
1: cioè,
0: meglio. Senti, linea centrale e attacco manca,
1: allora linea centrale salutarci. Non lo so, ti dico la verità, non so, secondo me giocherà appunto a centrocampo, sicuramente ci saranno Winks e Coso e Fazzini, che ha fatto un grandissimo precampionato dimostrando di aver superato tutti gli acciacchi che hanno contrassegnato la scorsa stagione.
0: Io sto segnando, poi
1: non lo so,
0: sicuramente
1: in attacco. L'altro giorno, alla luce dell'infortunio di Treppi, dovrebbe essere stato congelato il prestito di Kingston, che come sai era in, chissà che non gli dia una possibilità
0: in questo
1: cosa, magari, e magari che ne sa,
0: e magari diventa
1: magari la mette, come dicono i tifosi più accaniti.
0: Grazie Lorenzo, buona stagione naturalmente a tutti voi dello sport. Ieri
1: grazie a te.
0: Abbiamo sentito Carlo Alberto Melis, che ci ha raccontato anche l'altro sport, gli europei di pallavolo femminile, che
1: ce l'ha oggi a proposito
0: assolutamente con la Croazia, e poi abbiamo parlato anche sempre oggi in iniziano i giochi del Mediterraneo. Insomma, tante tante pagine dedicate allo sport sul nostro giornale. Il nostro
1: seguiteci, grazie.
0: Manuel Cozzolino ci fa dei segnacci, ti dobbiamo salutare, ma stai con noi almeno per ascoltare Goya, Fabri Fibra.

0: Adesso è il momento del caffè scorretto dalla prima pagina dell'Unione Sarda, l'infame aggeggio Celestino Tabasso.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 21 agosto 2026, l'infame aggeggio a cura di Celestino Tabasso. Molti di noi guardano con sospetto lo smartphone, convinti che la sua vera funzione sia controllarci e manipolarci. Da quando ho detto che tua cognata sembra Alvaro Vitali con le trecce, YouTube mi propone solo video di Pierino. La verità, come sempre, è più semplice. È vero, la modernità ha infilato nelle nostre case e nelle nostre vite un nemico tecnologico, ma non è studiato per spiarci, bensì per devastare la qualità del nostro umore e avvelenare i rapporti con parenti stretti e colleghi, e quindi frantumare due basi costituzionali della società come la famiglia e il lavoro. Non è il telefono, è il caricabatterie. Apparentemente progettato con l'umile missione di alimentare il telefono, in realtà l'aggeggio maledetto ha una duplice capacità aggressiva. 1. Sparisce con una disinvoltura da Houdini da cassetti e ripostigli ermetici, ma non sempre, solo quando hai la batteria moribonda e aspetti una chiamata importante. 2. Se riappare, lo fa attaccato al telefono di un collega, partner, figlio, con il quale a quel punto nasce una faida spesso silente e rancorosa. È chiaro che è una mossa studiata dai servizi di un paese ostile per minare la coesione dell'Occidente. Altrimenti succederebbe anche altrove. E invece avete mai letto di Putin nervoso? Perché gli è sparito il caricabatterie? Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
5: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
6: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
5: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto.
6: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
5: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul, che ora sfiderà il francese Arthur Fils. Per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Prosegue il recupero di Yael Trepi. Il calciatore del Cagliari è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di pneumologia del Santissima Annunziata di Sassari. Le condizioni sono stabili e non necessita più di assistenza intensiva. È già iniziata anche la mobilizzazione col fisioterapista. Proseguiranno ora le cure e il monitoraggio della funzione respiratoria. E il Cagliari ha chiuso l'operazione per Fadera, l'esterno offensivo gambiano del Como. Si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto e oggi sostiene le visite mediche a Roma. Classe 2001, gioca soprattutto a sinistra. Nell'ultima stagione ha raccolto 28 presenze e 2 gol col Sassuolo. E intanto in corso la conferenza stampa di Fabio Pisacane, prepartita in vista del match di domani contro il Parma. Il primo

0: di questo campionato. Passiamo alla Serie C, buone notizie per la Torres. Alla vigilia dell'esordio di lunedì a Livorno, Nicolò Antonelli è rientrato in gruppo e insieme al nuovo arrivato, Chebè, permette a Greco di ritrovare maggiore equilibrio nel reparto arretrato. Resta ancora fuori Scaringi, intanto il mercato rossoblu procede senza rivoluzioni, finora sono 5 i nuovi acquisti in attesa di un esterno. E chiudiamo con il volley. Scatta oggi l'europeo dell'Ital Volley femminile con Alessia Orro protagonista. Le azzurre di Giulio Velasco affronteranno alle 16 la Croazia nella prima gara della Pool D a Göteborg. Dobbiamo pensare partita dopo partita, ha avvertito il CT. L'Italia arriva da campione olimpica e mondiale in carica e punta a partire subito con il piede giusto. È tutto. Un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: In nostra compagnia partiamo allora dal suo libro. Lei parla di controspionaggio offensivo. Le chiedo subito che cosa significa e soprattutto in che modo questo approccio ha contribuito a difendere e a proteggere il nostro paese.
1: A tutti, buonasera a lei e grazie per l'invito. Il controspionaggio offensivo, il metodo del controspionaggio offensivo, altro non è che un modo per poter anticipare, prevenire, capire, interpretare le mosse del nemico, ovvero intus legere, leggere fra le righe. Fra le righe non c'è scritto nulla, e i satelliti o i droni o quello o tutta la tecnologia che adesso possiamo disporre. Legge nulla, ovvero non sa interpretare, non sa fare intelligence. L'essere umano invece è ancora in grado di poter leggere i guardi, capire gli ammiccamenti, capire tutto ciò che non è scritto. Una realizzazione molto efficace e che ha permesso di riparare l'Italia, uno dei pochi paesi che non ha avuto l'11 settembre, a differenza della Spagna, la Francia, la Gran Bretagna, soprattutto gli Stati Uniti, ricordiamoci tutti l'11 settembre, è stato il 17 settembre del 2004, quando abbiamo sventato un attentato da parte di Al-Qaeda, dei rappresentanti di Al-Qaeda, dei rappresentanti di Bin Laden in Libano, verso la nostra ambasciata. Ahmad Mikati, un noto terrorista ricercato da tutte le intelligence del mondo, anche con i droni, con i satelliti, l'abbiamo trovato noi, col fattore umano, con il controspionaggio offensivo, realizzando delle strutture spionistiche. Volevano piazzare Ahmad Mikati, ricercato per, doveva scontare circa 3 ergastoli per degli omicidi che aveva commesso in Libano, dovevano piazzare 300 kg di esplosivo verso la nostra ambasciata, sulle mura della nostra ambasciata a Beirut, e con insieme a 42 terroristi. Il 17 settembre del 2004, avendo avuto questa notizia, abbiamo catturato insieme, si fa per dire, servizi segreti libanesi, e abbiamo catturato a Ahmad Mikati 42 terroristi di Al-Qaeda a Beirut, abbiamo sequestrato 300 kg di esplosivo, Kalashnikov, bombe, mitra, cioè abbiamo evitato quell'11 settembre. Grazie che cosa? Al controspionaggio offensivo.
0: I pericoli oggi da dove arrivano? Dove sono individuabili i nemici, i pericoli per i vari paesi, non solo per l'Italia?
1: Vabbè, c'è stata una grande sottovalutazione da parte di tutte le intelligence del mondo, purtroppo, ma soprattutto del Mossad, il 7 ottobre, quando il gruppo di Hamas, il gruppo terroristico di Hamas, finanziato dall'Iran, ha posto in essere una delle operazioni più importanti terroristiche verso Israele. Quella è la linea di faglia di cui bisogna tener conto e parlare per capire esattamente il jihadismo. Rappresento a me stesso che Hamas sunnita, religione sunnita, è finanziato da un paese sciita, che è l'Iran. Tutti, entrambi vogliono ovviamente distruggere Israele, cioè vogliono realizzare un qualcosa per far scomparire Israele dalle cartine geografiche. Israele si sta difendendo.
0: Dottore, una valutazione dall'interno a questo punto le chiedo, lei che ha lavorato nei servizi per 40 anni e che questo libro rappresenta un po' anche un'autobiografia, che voto diamo all'intelligence italiana nel corso degli anni, visto che evidentemente cambiano anche le generazioni di 007?
1: Guardi, le intelligence di tutto il mondo, di tutta Europa, sono state, diciamo così, un po' sottovalutate, e viceversa loro hanno sottovalutato il pericolo che proveniva dalla Russia, il pericolo che c'è stato il febbraio del 22, quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Ora credo che hanno recuperato moltissimo e quindi sono in grado di gestire situazioni, dinamiche, fatti, avvenimenti in tutto il mondo. Occorrerebbe forse rinforzare quel controspionaggio offensivo di cui ho sempre parlato, per poter capire, ad esempio, che se persone mascherate col Mefisto degli anarco-insurrezionalisti dei No Global a Torino

0: Martellano in testa un poliziotto. Bene, bisogna capire, conoscere prima chi sono quelli col Mefisto in testa e quindi
1: Grazie.
0: identificarli.
1: Grazie Marco Mancini. Il 25 agosto a Villa Simius con il suo libro edito da Rizzoli per Ideario Storie. Grazie, grazie ancora,
0: Grazie a lei,
1: dottor Mancini.
0: dottoressa.
1: Grazie.
0: Grazie a lei, buona serata.
1: Questa è la nostra intervista. Adesso c'è la musica, Viajando per il mondo, Karol G e Manu Chao.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco, Anna Tatangelo e DJ Spine. E il vocalist Leonardo Greco, direttamente da Uomini e Donne, con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
4: Il 28 e il 29 agosto, Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

Notizia dell'ultima ora del nostro sito unionesarda.it. Crosetto a Cagliari, visita i carabinieri e la marina, il ministro della difesa oggi nel capoluogo, nessuna indiscrezione sulle ragioni precise, ma spiegano i ben informati, l'esponente del governo Meloni è solito fare un saluto istituzionale alle forze armate presenti nel territorio. Nel caso specifico Guido Crosetto pare stia trascorrendo un periodo di vacanza nel sud Sardegna. Ancora la musica, c'è Animo.

0: corruzione, la guerra, la violenza. Io credo che la debolezza, cioè la gentilezza, non sia sinonimo di debolezza. Quindi quando si parla di gentilezza bisogna cancellare dalla testa l'idea che sia un approccio debole. Anzi, la gentilezza è una forma molto alta di forza. Per essere gentili davanti a un mondo che non invita alla gentilezza, che invita all'insulto, alla violenza, ci vuole molta consapevolezza, ci vuole anche molta forza interiore, e quindi, come dire, è una forma alta di forza. Il panorama nazionale non è diverso da quello internazionale, perché purtroppo vediamo spesso emergere figure che fanno dell'invito all'aggressività la propria bandiera, ma c'è una ragione molto banale e semplice: è molto più facile parlare allo stomaco della gente, perché lo stomaco reagisce alla minima sollecitazione, che alla testa è ancora più difficile parlare al cuore. Io credo che si debbano recuperare valori come competenza, gentilezza, coraggio di fare scelte difficili anche quando costano, perché bisogna guardare al futuro, a costruire per il futuro, per i nostri figli, per i nostri nipoti, non a vivere la giornata in modo spicciolo pensando a raccattare qualche like o qualche voto oggi.
1: E l'ascolto, Presidente, di cui lei parlerà nel libro il 23, domenica a Porto Cervo, e con lei ci sarà anche Occhiuto, il Presidente della Regione Calabria. Che cosa si aspetta che possa dire il suo collega?
0: Ma intanto con Roberto ci sono molte affinità. Lui governa in questo momento una regione del sud complicata, io ne ho governato una altrettanto complicata, anzi forse più complicata per l'insularità, per la condizione di insularità, ormai oltre 10 anni fa. Veniamo entrambi dal mondo delle imprese, lui un imprenditore, io sono un dottore commercialista e economista, quindi dal mondo da cui era venuto Silvio Berlusconi. Pratichiamo entrambi determinazione e gentilezza, e credo che sarà un'occasione straordinaria per dibattere non solo del libro, il libro è la scusa, il pretesto, ma per dibattere dell'attuale situazione politica e di quella che è il futuro e di quella che deve essere la leadership per il futuro.
1: Grazie Presidente Ugo Cappellacci, e quindi l'appuntamento è domenica a Porto Cervo. È un caso, ma nel nostro palinsesto adesso ascoltiamo Domenica di Coez.

0: con te.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Chinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro, il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fidelity e caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com, termina il 6 settembre.
9: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina. La strambata.
11: Alle 13.36 il nostro graditissima ospite Laura Capelli, sindaca di Bugerro. Buongiorno, ben trovata.
12: Buongiorno a voi.
11: Buongiorno, buongiorno sindaca. Allora, delle province della nostra Sardegna, quella che cresce di più da un punto di vista turistico è sicuramente la vostra, il Sulcis Iglesiente, che estate è stata ed è, perché siamo ancora in piena estate a Bugerro, sindaca.
12: Allora, viene da dire finalmente, insomma, anche la nostra provincia ha dei buoni risultati dal punto di vista turistico. Non fosse altro perché comunque da anni le varie amministrazioni lavorano affinché, insomma, questi risultati crescano e possano crescere sempre di più in prospettiva. La nostra è una bella estate e con piacere possiamo dire che poi la stagione negli ultimi anni si sta allungando sempre di più, perché siamo passati da un'estate che durava il mese di agosto, insomma una stagione che ora possiamo dire anche quella che prima veniva chiamata bassa stagione. Per noi sono mesi in cui le presenze sono numerose, quindi è una buona estate, le prospettive sono buone, le prospettive di crescita.
11: Ecco, tra l'altro una regione geografica che stiamo davvero riscoprendo, ci sono dei paesaggi mozzafiato e si stanno accorgendo della bellezza del nostro Sulcis, delle nostre coste, anche le grandi società sportive che organizzano non a caso lì diverse iniziative. Quindi, come dire, fa ben sperare anche per quelli che sono considerati mesi di spalla, sindaca.
12: Sì, esatto, da noi è ben presente il turismo attivo, soprattutto con il surf. Il nostro comune ospita ormai da diversi anni le finali nazionali di surf che si svolgono chiaramente nella bassa stagione, quindi con delle presenze che comunque sono particolarmente gradite in mesi in cui solitamente le presenze non sono tante. E poi abbiamo anche il cammino minerario di Santa Barbara che ci consente anche nei mesi di marzo, aprile, ma anche ottobre, novembre, dicembre di avere presenze importanti. E quello che si scopre non è soltanto il mare, le spiagge, ma insomma veramente tanto nel nostro comune. Si può praticare l'arrampicata, ci sono le passeggiate, c'è poi quello che ci ha lasciato l'epoca mineraria e quindi riconvertito a fini turistici, che ci permette di offrire un buon pacchetto di proposte.
11: Ecco, più turisti italiani o più stranieri nel Sulcis quest'anno?
12: Allora, sicuramente sempre più italiani, però quest'anno una buona percentuale di turisti stranieri sta riscoprendo il territorio, cosa che negli ultimi anni avevamo visto un po' come i numeri decrescere, quindi una buona stagione anche da quel punto di vista.
11: Grazie Laura Capelli, sindaca di Bugerro, grazie per questa testimonianza. Adesso c'è la musica, U Man, Peggy Gou e Star.

0: L'estate sta finendo, è un auspicio più che altro questa osservazione, osservazione della sottoscritta, perché in realtà non ne possiamo più. E allora consoliamoci pensando all'autunno e parliamo di autunno in Barbagio, la rassegna organizzata dal Camera di Commercio di Nuoro, che ci consente di scoprire le bellezze e le bontà, soprattutto enogastronomiche, della nostra regione. Lo facciamo con Agostino Cicalò. Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Presidente. Allora, una rassegna che è nata parecchi anni fa, forse chi l'ha ideata, Presidente, non aveva idea del successo che avrebbe raggiunto. In realtà è una rassegna che si conferma nei numeri vincente.
1: Sì, diciamo che oggi compiamo formalmente quest'anno i 25 anni, quindi nozze d'argento. In realtà l'iniziativa è partita qualche anno prima, in realtà è partita 30 anni fa, 5 anni prima nel comune di Oliena, per poi allargarsi via via con questa costruzione del circuito autunno in Barbagia fino a 33 tappe che sono quelle di quest'anno. Chiaramente l'idea era quella di poter rappresentare le storie artigianali, culinarie e quant'altro dei nostri paesi. Non si immaginava sicuramente il risultato attuale, che continua a confermarsi. Fino all'anno scorso 500.000 presenze nell'arco delle varie tappe che vanno da settembre a dicembre, quindi numeri che continuano a ripetersi. Quest'anno consolidiamo una nuova iniziativa, che è quella di avere delle presenze fisse, delle strutture rappresentanti gli artigiani, perché sono forse la parte che più sta soffrendo nei nostri territori, per cui abbiamo voluto qualificare la loro presenza, e saranno presenti in tutte le tappe delle rappresentazioni molto qualificate del loro lavoro, quello dell'artigianato artistico, o più in generale dell'artigianato che rappresenta le lavorazioni tipiche dei nostri territori. E diamo una mano anche all'Einstein Telescope, perché ospiteremo in tutte le tappe di autunno in Barbagia uno stand per la diffusione delle informazioni rispetto a questo evento, che speriamo possa portare dei risultati importanti per il nostro territorio.
0: Ecco, soprattutto c'è bisogno di tanta chiarezza, perché a qualcuno forse non è chiaro il beneficio che in realtà porterà a tutta la Sardegna che sarà al centro del mondo scientifico internazionale, con un meraviglioso indotto che l'Einstein Telescope porterà. Quindi c'è tanto bisogno evidentemente di chiarezza, e fate bene voi. La formula è, Presidente, quella di abbinare realtà di solito contigue. Anche quest'anno sarà così?
1: Sì, diciamo che come ogni anno siamo al momento più difficile, quello della creazione del calendario, dove cerchiamo di stabilizzare ormai le date, ma ogni tanto qualche comune si sposta un po' di qua, un po' di là, da una data a un'altra, ma ormai siamo sostanzialmente in un periodo abbastanza omogeneo, e ci sono delle tappe in occasione delle quali alcuni paesi contigui riescono poi a creare una sorta di grande circuito. Quindi guardando il nostro calendario, che è presente sul sito della Camera di Commercio, sul sito di Autunno in Barbagia, si può pianificare una serie di uscite, sia nel singolo fine settimana, sia in più fine settimana, qualora, come spesso succede, si voglia poi visitare diverse località e diverse realtà. Quest'anno insomma abbiamo raggiunto le 33 tappe, quindi siamo molto contenti del risultato che stiamo portando a casa.
0: Presidente, la Sardegna tradizionalmente soffre di quello che viene ormai definito overtourism nei periodi centrali dell'estate, poi soffre un po' di più invece, ma in senso contrario, nei mesi di spalla. E allora abbiamo sentito proprio poco prima del suo intervento la sindaca di Bugerro, a cui con la quale insomma si provava a ragionare su quello che è il Sulcis Iglesiente, tra l'altro regione geografica cresciuta e più degli altri da un punto di vista turistico, può fare per attrarre visitatori. Ecco, autunno in Barbagia che si spinge fino a dicembre, con come dire una piccola aggiustatina ai collegamenti che dovrebbero andare avanti, potrebbe invece anche quello rappresentare uno strumento straordinario di attrazione turistica?
1: Guardi, già oggi autunno in Barbagia è uno dei eventi che vengono sempre richiamati dalla stampa internazionale quando raccontano cosa fare in autunno in Europa. E per l'Italia, autunno in Barbagia, che è una delle manifestazioni più lunghe perché si prolunga da settembre a dicembre, è spesso richiamata per dire che avviene in Sardegna in quel periodo, in tutti i fine settimana, a trovare delle occasioni. Quindi questo meccanismo qui sta funzionando al punto che quest'anno noi stiamo facendo la promozione della nostra iniziativa sulla una linea aerea che quest'anno terrà aperte. La rotta di Parigi tutto l'anno, la rotta di Barcellona tutto l'anno e altre rotte nazionali tutto l'anno. Non so se si può fare il nome della compagnia aerea,
0: Facciamolo.
1: forse no, facciamolo, si chiama Volotea, che in questo caso su Olbia ha tenuto aperto delle rotte per tutto l'inverno e quindi noi, la nostra ambizione è andare a raccontare ai turisti che viaggiano su quella compagnia aerea la possibilità di venire in Sardegna durante tutto l'anno, quindi l'autunno, l'inverno e la primavera. E scoprire le nostre novità. Nell'autunno arriviamo fino a dicembre, c'è autunno in Barbagia, nella primavera abbiamo primavera nel cuore della Sardegna e l'inverno fortunatamente ci allieta
0: Esatto,
1: con il
0: grazie.
1: Natale e poi subito dopo il Carnevale, eccetera.
0: Grazie Presidente, tantissime iniziative e nel suo dubbio a proposito di Volotea, in realtà non stiamo facendo pubblicità, o meglio, lo stiamo facendo ma per la nostra isola, per la Sardegna, per
1: Certo.
0: riuscire ad occupare anche i famosi mesi di spalla. Grazie, grazie Presidente Agostino Cicalò. A tra poco.
1: Grazie a voi.
2: La strambata su Radiolina. Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
6: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da un contesto di variabilità in Sardegna. Da segnalare ancora qualche residuo fenomeno in mattinata, meglio poi nel corso del giorno con nubi irregolari alternate a delle schiarite. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

Un aggiornamento dell'ultima ora sul nostro sito unionesarda.it. Incendio a Muravera, fiamme vicino alle case, evacuata una persona fragile. Il fuoco sta minacciando alcune abitazioni in località Stagno delle Saline. In azione due elicotteri della flotta regionale, tra cui il Super Puma, squadre a terra, ha richiesto l'intervento di un Canadair. Notizia naturalmente in aggiornamento intanto su Radiolina. Qui alla strambata in diretta c'è la musica Ocean House di Jubal. Indeed.

0: C'è la cronaca, come vi abbiamo raccontato pochi secondi fa in primo piano, con l'incendio di Muravera, le fiamme vicino alle case, una persona è stata evacuata e sono arrivati anche sui nostri telefoni altre immagini, perché in realtà le fiamme sono molto vicine anche ad un campeggio. Quindi notizia in aggiornamento, continuate a seguirla anche stasera nei telegiornali di Vidiorina. La privatizzazione degli scali sardi invece è il sequestro delle carte da parte della finanza in regione, lo trovate in primo piano sul telegiornale di Vidiorina. Un nuovo assalto dell'industria delle energie rinnovabili alla Sardegna, altro tema trattato oggi, un progetto di una società abruzzese che vuole installare 70 ettari di pannelli fotovoltaici a ridosso della laguna di Santa Gilla. C'è anche il ministro della difesa Crosetto a Cagliari, in visita ai carabinieri e alla marina. Non ci è dato sapere insomma qual è la ragione vera della visita, ma è consuetudine del ministro Crosetto quando si trova nei territori, anche personalmente per vacanza, come pare in questo caso, fare visita alle forze armate, ai militari. Dal Giappone all'Ogliastra, per capire cosa unisce mare e montagna nel segreto degli ultra novantenni, Osini conserva il suo record di longevità paragonabile all'isola di Amami. Domani 20:45 il campionato del Cagliari parte a Parma, Pisacane è pronto, sul mercato arriva Fadera dal Como, intanto Trepì è uscito dalla terapia intensiva. Con questa bella notizia noi ci salutiamo per questa settimana e questa puntata della Strambata. Da Simona De Francisci un buon weekend e anche dal nostro Manuel Cozzolino, che ci ha seguito per tutta la settimana in regia. Il testimone passa lunedì 12:30 puntuali ai colleghi Michele Ruffi e Giulio Zasso. Grazie a tutti voi, state con la nostra musica, la musica di Radio Rina, la radio grande più di un'isola.
1: Radio Lina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
3: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
4: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
3: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto.
4: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
3: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul, che ora sfiderà il francese Arthur Fils, per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafo. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Acquisiti dalla Guardia di Finanza i documenti sull'ipotesi di fusione degli aeroporti sardi, i militari delle Fiamme Gialle nelle ultime settimane si sarebbero presentati varie volte in alcuni uffici della Regione e di altri enti pubblici isolani, su delega della Procura regionale della Corte dei Conti, per ottenere le copie degli atti pubblici che riguardano la privatizzazione dello scalo di Cagliari Elmas, che passerebbe al fondo privato F2I, già azionista di riferimento degli aeroporti di Olbia e Alghero. Non si conosce al momento la natura dell'indagine. Blitz notturno della forestale nella baia delle Mimose Abadesi, sequestrate numerose attrezzature da spiaggia lasciate sull'arenile, complessivamente sono stati rimossi 97 ombrelloni, 109 sdraio, 2 tavole da surf, 5 siede e sedie pieghevoli, vari giochi per bambini e multate 2 persone. È molto probabilmente doloso l'incendio che ha incenerito diverse decine di ettari di macchia mediterranea ad Austis, in località Funtana Lidone. Le fiamme, che si sono propagate velocemente, hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale, compreso il Super Puma, oltre a diverse squadre a terra. Sul rogo le indagini del nucleo investigativo del Corpo Forestale, che da un primo sopravvento

0: sopralluogo ha già individuato 3 diversi punti di innesco. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area interessata dal rogo. Terralba con 6.000 pazienti senza il medico di base, l'ASCOT non basta più. Il Comitato per la Salute chiede la casa di comunità e denuncia i ritardi accumulati per la costruzione della sua sede. Sono saliti intanto a 20 casi di contagio da virus della febbre del Nilo nella provincia di Oristano. Un ultra settantenne ricoverato nell'ospedale San Martino di Oristano. Vigilia di Parma-Cagliari, prima giornata di campionato. Squadre in campo al Tardini alle 20.45. Fabio Pisacani in conferenza torna sull'incidente a Trepì. Da ieri trasferito nel reparto di pneumologia delle cliniche universitarie a Sassari e si dice pronto per la gara in terra emiliana. Sul fronte mercato, visite mediche per l'esterno offensivo Fadere in arrivo dal Como. Bene, tutto per questa edizione del GR. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassette, Glovo e Delivery. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 21 agosto 2026. Nuovi ospedali, basta annunci. A cura di Franco Meloni. La Sardegna ha inaugurato il suo ultimo ospedale pubblico nel 2007, il Giovanni Paolo II di Olbia. Da allora la medicina, le tecnologie e i modelli assistenziali sono cambiati radicalmente. Gran parte dei nostri edifici

programma. Inoltre, il progetto non appariva pienamente coerente con la rete ospedaliera del 2017, tutto vero. Ma quella deliberazione aveva un merito politico indiscutibile. Rompeva un silenzio durato 20 anni e riconosceva che una regione non può curare i propri cittadini per sempre in strutture nate per una medicina che non esiste più. Gli ospedali moderni non sono soltanto muri. Consentono di integrare servizi oggi dispersi e permettono di utilizzare meglio personale e tecnologie. Creano entusiasmo nei professionisti che sentono di lavorare in un sistema capace di avere un futuro e nei cittadini che ricevono la prova che la sanità pubblica è viva e che qualcuno sta pensando anche ai prossimi 20 anni. Il piano Solinas certamente doveva e poteva essere corretto, ma la giunta Todde scelse invece la soluzione politicamente più facile e strategicamente più miope: cancellare tutto. Lo fece nell'aprile 2024 con parole sprezzanti, liquidando il progetto come il rischio di costruire scatole vuote. Mancava la copertura integrale, non era stata verificata la vocazione dei presidi. Occorreva pensare anche al personale e agli ospedali esistenti. Obiezioni fondate, ma tutt'altro che insuperabili. Sarebbe bastato sottoporre gli studi a una verifica accurata, aggiornare la rete ospedaliera, stabilire priorità e fasi e predisporre un piano finanziario decennale. Era questo il compito di una nuova giunta: correggere gli errori ricevuti in eredità e costruire una proposta migliore. Todde ha preferito il cancellino alla programmazione. Da allora sono trascorsi quasi 3 anni, nei quali non è stato presentato un solo progetto alternativo. Non si è vista nessuna indicazione sui nuovi ospedali. Gli studi già realizzati sono finiti in un cassetto e il tema è scomparso dall'agenda politica. Cancellare è facile, progettare lo è molto meno. Poi, durante il dibattito consiliare sull'assestamento, la Presidente ha annunciato che la Regione deve programmare con il Governo i fondi dell'articolo 20 della legge 67 del 1988, ipotizzandone l'uso per i nuovi ospedali. Incredibile dictu. Dopo avere annullato il programma Solinas e dopo un lungo silenzio, Todde riscopre la necessità di rinnovare la rete ospedaliera, ma lo fa con una frase in aula, senza un piano, senza progetti illustrati e senza chiarire quali strutture intenda costruire. Bene, la Sardegna non ha bisogno di un altro annuncio, ha bisogno di sapere se i nuovi ospedali servono o no, se la Giunta vuole realizzarli o no, dove, con quanti posti letto e con quali funzioni, se i soldi ci sono o no, se esiste un progetto oppure se siamo davanti all'ennesima dichiarazione estemporanea. Todde non può continuare a governare questa materia attraverso negazioni, silenzi e improvvise conversioni. Se nel 2024 il piano era sbagliato, avrebbe dovuto presentarne uno migliore. Se oggi i nuovi ospedali sono necessari, deve spiegare perché ha lasciato trascorrere inutilmente 2 anni e mezzo. Il rischio è evidente. Dopo avere accusato Solinas di una deliberazione in articulo mortis, la giunta Todde potrebbe arrivare a fine legislatura con il proprio annuncio dell'ultima ora. Sarebbe una beffa perfetta. Prima cancellare il progetto degli altri, poi perdere anni preziosi e infine riproporlo come un'idea nuova. Ma gli ospedali non appartengono a Solinas né a Todde, appartengono ai sardi. Era il commento dell'Unione Sarda a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: del Sud Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco Anna Tatangelo e DJ Spine e il vocalist Leonardo Greco direttamente da Uomini e Donne con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
1: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
2: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare. Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare! La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Una finestra sull'universo, con l'astrofisico Manuel Floris.
7: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, esplorando il sistema solare con sonde interplanetarie. Via Lattea, che è la nostra galassia, è in direzione della costellazione dello Scorpione e del Sagittario, c'è il centro della nostra galassia. Lì si nasconde un grande buco nero chiamato Sagittarius E-Star. Individuato sin dai primi anni 2000 e ripreso di niente per la prima volta nel 2022, questo buco nero ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole e dista da noi circa 26.000 anni luce. Sagittarius E-Star è uno dei tanti buchi neri supermassicci che troviamo al centro delle galassie. Fra questi, uno dei più grandi mai osservati si chiama Ton 618. Pensate, distante 10 miliardi di anni luce dal nostro sistema planetario, ha una massa di 66 miliardi di volte quella del Sole. Questi buchi neri sono, nella loro origine, sono praticamente sconosciuti, la loro evoluzione è poco chiara. Una recente ricerca, partendo dalle osservazioni di più di un milione di galassie, ha studiato 8.000 buchi neri supermassicci, gettando un po' di luce sul mistero della loro origine e della loro vita. E per parlare di questi abbiamo uno degli autori di questa ricerca, che è l'italiano Fabio Vito, che è ricercatore presso l'INAF, osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna. Benvenuto Fabio.
8: Buongiorno e grazie per l'invito.
7: Allora, prima di guardare a questi buchi neri supermassicci, un po' di spazio alla musica.

0: Supermassive Black Hole dei Muse, perché oggi parliamo proprio di loro, dei buchi neri supermassivi. Ce ne abbiamo già parlato in altre puntate della nostra, del nostro viaggio nell'universo, qui a Una Finestra sull'Universo, però oggi ne parliamo con un ricercatore che ne ha osservato ben 8000 di buchi neri supermassivi. Senti Fabio, che cosa sono questi buchi neri supermassivi?
1: Dunque, definire cosa è un buco nero supermassiccio non è facile, sono oggetti estremamente interessanti e complicati. Possiamo immaginarli come dei luoghi nello spazio in cui una quantità immensa di materia è concentrata e compressa in uno spazio relativamente piccolo. Prima menzionavi qualche numero, milioni di soli o addirittura miliardi di volte il Sole. Ecco, è come prendere una piccola galassia con centinaia di milioni di stelle o anche miliardi di stelle, prenderla e comprimerla tutta in uno spazio grande più o meno come il Sistema Solare. Questo crea delle condizioni fisiche estremamente peculiari, soprattutto per quanto riguarda la forza di gravità, da cui deriva la definizione che spesso si sente dire di buco nero come oggetto la cui forza di gravità è talmente intensa per cui neanche la luce riesce a sfuggirgli.
0: Eh sì, la luce che resta intrappolata nel buco nero in una spirale infinita non ne riesce a scappare, anche se poi nell'immaginario collettivo il buco nero è proprio un buco, mentre invece poi quando andiamo a vederli con varie tecniche sono delle sfere nere che proprio ci nascondono il loro contenuto. Come disse in Interstellar, il buco nero è come un'ostrica che nasconde al suo interno una perla che chiamiamo singolarità. Ora, questi buchi neri supermassicci, sono chiamati così per la loro massa enorme, miliardi di volte il Sole, li troviamo al centro delle galassie e la loro origine non è ancora chiara. Come si sono formati? Perché stanno lì?
1: Ecco, la risposta breve e veritiera è che non lo sappiamo. Ci sono tante teorie proposte che cercano proprio di spiegare come i buchi neri supermassicci si siano formati e cercare di validare e confermare queste teorie è in realtà una delle sfide principali dell'astrofisica moderna. Quello che sappiamo per certo è che almeno una parte, probabilmente la maggior parte dei buchi neri supermassicci si è formata quando l'universo era ancora molto molto giovane, quindi il Big Bang, l'inizio dell'universo è avvenuto più di 13 miliardi di anni fa e pensiamo che i buchi neri si siano formati nei primi centinaia di milioni d'anni, che è un tempo lungo sulle nostre scale, ma molto breve per quanto riguarda la vita dell'universo.
0: Quindi si sarebbero formati quando si stavano formando le prime stelle.
1: Esatto, sì, fondamentalmente sì.
0: Quindi sono apparsi relativamente giovani e questo gli ha permesso anche di crescere e di diventare così grandi.
1: Esattamente. Dopo questa origine, dopo questa formazione dei buchi neri, successivamente c'è stata una fase di crescita della loro massa, di quanto sono grandi fondamentalmente, estremamente veloce, che è durata qualche miliardo di anni, per poi raggiungere un picco, un massimo, e dopodiché questa crescita ha iniziato a diminuire, a rallentare, e questo rallentamento è arrivato fino ai giorni nostri.
0: Allora Fabio, la vostra ricerca ha interessato l'osservazione di 1,3 milioni di galassie, che è un numero molto ampio, e fra queste vi siete concentrati su 8000 buchi neri. Ora la domanda che sorge spontanea per chi non conosce il mondo dei buchi neri, è come li abbiamo visti questi buchi neri? Se sono neri e non producono luce, come riusciamo a vederli?
1: Dunque, i buchi neri di per sé sono appunto neri, non emettono luce, non possiamo vederli direttamente, però quando stanno crescendo, fondamentalmente quello che fanno è mangiano, attirano dentro di sé del materiale che è intorno a loro, del gas fondamentalmente. In questo processo viene prodotta una grande quantità di luce, diversi tipi di luce, sia luce visibile che è quella che vediamo noi, sia in altre lunghezze d'onda che noi con i nostri occhi non possiamo vedere, ma che possiamo osservare con certi tipi di telescopi e di strumenti, sia da terra che in orbita, satelliti. In particolare, telescopi che osservano nei raggi X sono estremamente utili per identificare i buchi neri, per scovarli in mezzo alle miriadi di galassie che vediamo, proprio perché i raggi X sono una firma abbastanza univoca di questo processo di crescita di buco nero che sta mangiando la materia attorno a lui.
0: Quindi il buco nero si nutre di gas che gli sta in prossimità, quel gas precipitando nel buco nero produce onde elettromagnetiche di varia natura, può essere luce visibile come raggi X, e la vostra ricerca si è concentrata soprattutto sull'osservazione attraverso i raggi X e la ricerca di questi buchi neri. 8.000 non sono pochi, ma di loro torneremo a parlare dopo lo spazio pubblicitario. Vi ricordo che potete contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15 015, mandateci messaggi, noi porremo le vostre domande ai ricercatori ospiti qui a Una Finestra sull'Universo. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo. Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È su inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione

0: con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da un contesto di variabilità in Sardegna. Da segnalare ancora qualche residuo fenomeno in mattinata, meglio poi nel corso del giorno con nubi irregolari alternate a delle schiarite. Contesto climatico caldo ed estivo, con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Una finestra sull'universo.

0: Piccola stella senza cielo di Ligabue, e in fondo oggi parliamo di stelle che appaiono piccole. Sono nere, ma sono composte di una materia così densa che nel piccolo spazio che occupano hanno l'equivalente di milioni o miliardi di volte la massa del Sole. Sono i buchi neri supermassicci. Questi oggetti che sono sconosciuti nella loro origine, non sappiamo quando si sono formati, non sappiamo neanche esattamente com'è stata la loro storia da quando si sono formati fino a oggi, però sappiamo che sono fondamentali nelle galassie perché li troviamo lì al centro delle galassie. E allora recentemente un gruppo di ricercatori ha studiato e ha analizzato le immagini riprese di più di 1,3 milioni di galassie e ha trovato 8 milioni di buchi neri e li ha studiati per cercare un po' di capirne, di ricostruirne la loro vita, la loro storia, capire bene qual è la loro origine. E per parlare di questo c'è uno dei ricercatori autore di questo lavoro, che è l'italiano Fabio Vito, che è astrofisico presso l'INAF, Osservatorio di Astrofisica e Scienze dello Spazio di Bologna. Allora Fabio, raccontavamo che osservando nei raggi X queste galassie vediamo la materia che spiraleggia e che viene catturata da questi buchi neri che si trovano prevalentemente al centro delle galassie. Cosa avete usato per osservare questi buchi neri? Dei satelliti in orbita attorno alla Terra?
1: Sì, esatto, abbiamo usato sia satelliti in orbita intorno alla Terra, sia telescopi invece classici, diciamo, che sono situati sulla Terra. Questo perché appunto usando diversi tipi di luce, quindi diverse frequenze, dalla luce visibile agli infrarossi ai raggi X, non tutta questa luce è visibile da Terra. La luce visibile lo è, perché noi riusciamo a vedere il cielo, riusciamo a vedere le stelle. Altre frequenze, come per esempio i raggi X, non sono visibili da Terra perché abbiamo l'atmosfera che in qualche modo li scherma e ci protegge da questi raggi X estremamente energetici che sarebbero un problema se arrivassero a Terra, e quindi noi dobbiamo lanciare in orbita dei satelliti con a bordo della strumentazione dedicata per osservare questi raggi X e quindi riuscire a osservare galassie e quindi anche i buchi neri che sono ospitati nelle galassie anche nei raggi X oltre che nella luce ottica.
0: Senti, raccontavamo prima e raccontavi che l'origine dei buchi neri, nelle teorie che cercano di spiegarli, la possiamo datare quando l'universo era abbastanza giovane, aveva un'età di qualche centinaio di milioni di anni, e poi hai raccontato che i buchi neri sono cresciuti velocemente e poi a un certo punto sono arrivati a un istante in cui il loro tasso di crescita, un po' come accade per gli esseri umani, no? Si cresce velocemente da bambini fino all'adolescenza e poi si rallenta. È successo più o meno la stessa cosa per questi buchi neri. La vostra ricerca ha confermato tutto questo?
1: Esatto, esatto. Diciamo, queste diverse fasi della vita dei buchi neri lungo la vita dell'universo erano già note, sapevamo già che appunto i buchi neri, dopo che si sono formati, sono cresciuti molto velocemente per un certo periodo di tempo e dopodiché hanno iniziato a rallentare questa crescita. Questa ricerca di cui che menzionavi prima si focalizza proprio su quest'ultima fase della vita dei buchi neri, cioè questa fase di rallentamento di crescita che era già nota ma di cui non sapevamo la ragione, il motivo fisico. Perché questi buchi neri hanno, tutti fondamentalmente i buchi neri hanno rallentato la loro crescita, e quello che siamo riusciti a dimostrare è che la ragione fisica, il motivo per cui c'è stato questo rallentamento è molto probabilmente legato all'esaurimento della scorta di gas che è necessaria per continuare questo processo di crescita per i buchi neri. Quindi si esaurisce la scorta di gas, i buchi neri rallentano la loro crescita. E questo quindi è probabilmente il motivo principale per cui vediamo questo diverso andamento dell'evoluzione dei buchi neri lungo la vita dell'universo.
0: Tra l'altro, questi buchi neri sono legati sicuramente alle galassie che li ospitano, e anche le galassie non crescono in maniera indefinita. Sembra che ci sia quasi un rapporto simbiotico fra la galassia e il buco nero ospitato in lei.
1: Esattamente, sì. Vediamo questa crescita che va di pari passo tra la galassia, le galassie e i buchi neri che sono ospitati al centro di queste galassie. Questo non è chiarissimo il motivo, però almeno in parte è sicuramente legato di nuovo al fatto che, al gas, alla disponibilità di gas. Il gas non serve solo ai buchi neri per crescere, ma serve anche per formare stelle e quindi alla galassia per crescere, perché le galassie crescono formando sempre più stelle. Quindi una volta che questo gas comincia a essere sempre meno, perché è già stato usato in passato, non solo il buco nero rallenta la sua crescita, ma anche la galassia stessa rallenta la formazione stellare, quindi il numero di stelle che vengono formate e quindi la sua crescita. E questo evoluziona appunto sembra andare di pari passo.
0: Senti, ma un buco nero, quanta materia assorbiva miliardi di anni fa, prima di questo momento di rallentamento?
1: Diciamo, i buchi neri che stanno crescendo più velocemente o che stavano crescendo più velocemente, stavano crescendo qualcosa come qualche sole all'anno, diciamo, la quantità di gas corrispondente a qualche sole all'anno, ecco,
0: Invece,
1: che è una quantità non piccola.
0: in questa fase di rallentamento che poi si riscontra nei buchi neri che troviamo anche ormai vicini nel tempo a noi, la materia diciamo, catturata è molto inferiore.
1: Esatto, sì, poi chiaramente quando si fanno questi sono studi statistici, non ci stiamo concentrando su un singolo oggetto, stiamo
0: Certo.
1: studiando la popolazione di oggetti, quindi stiamo guardando la media, diciamo, la velocità media di accrescimento dei buchi neri, quindi ci saranno anche oggi oggetti, buchi neri che stanno crescendo molto velocemente, ma sono molto meno rispetto a quelli che erano qualche miliardo di anni fa.
0: Ma infatti, secondo me, il paragone migliore per far capire ai nostri ascoltatori qual è il vostro studio è quello di paragonare a un medico che studia una popolazione umana e guarda come i bambini crescono e diventano adulti. Non tutti cresceranno allo stesso ritmo, però mediamente possiamo vedere che lo sviluppo è molto simile. Senti, con quali strumenti nel prossimo futuro potremo capire meglio la storia ed il ruolo dei buchi neri nella nascita e la formazione delle galassie, visto che c'è questo rapporto simbiotico fra di loro?
1: Diciamo che l'avanzamento tecnologico ci permette di sviluppare strumenti, telescopi, osservatori sempre più potenti, sempre più sensibili, che ci permettono di studiare e capire sempre meglio quello che succede in galassie vicine e lontane. Recentemente, per esempio, qualche anno fa, sono stati lanciati alcuni telescopi in orbita, quindi satelliti, che stanno veramente rivoluzionando alcuni aspetti della conoscenza astrofisica contemporanea. Altri telescopi sono in costruzione. Per esempio, alcuni anche a guida europea, per esempio quello che si chiama Extremely Large Telescope, è un telescopio che lavora con la luce ottica, di cui parlavamo prima, visibile, che vediamo anche noi. Lo stanno costruendo in Cile, in condizioni meteorologiche, in condizioni diciamo, atmosferiche ottimali, ed è un telescopio che ha uno specchio di un diametro di quasi 40 metri, qualcosa che era assolutamente impensabile fino a pochi anni fa.
0: E magari speriamo che con questi nuovi strumenti e con altre ricerche che farai tu, con altri ricercatori, svelerete un po' di più l'origine di questi buchi neri, perché magari non sono nati dove li mettiamo nel tempo e nello spazio, nei pochi centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, ma magari, come dicono alcune teorie, possono essere nati subito dopo il Big Bang, nei primi istanti di vita dell'universo. Fabio, ti ringrazio molto di essere stato con noi oggi qui a Una Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che ci trovate ogni sabato alle 11:30 su Radiolina e trovate i podcast di Una Finestra sull'Universo sia su radiolina.it che su Spotify. Guardate le stelle in queste notti senza luna e un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris. Cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:04.

0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
2: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
3: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
2: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponugara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da quattro donne, ma le denunce erano successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
3: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro-nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca sei comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione è difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
2: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
4: Sarà il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
2: Nel tennis invece Flavio Coboli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Acquisiti dalla Guardia di Finanza i documenti sull'ipotesi di fusione degli aeroporti sardi, i militari delle Fiamme Gialle nelle ultime settimane si sarebbero presentati varie volte in alcuni uffici della regione e di altri enti pubblici isolani, su delega della Procura regionale e della Corte dei Conti, per ottenere le copie pubblici che riguardano la privatizzazione dello scalo di Cagliari Elmas, che passerebbe al fondo privato F2I, già azionista di riferimento degli aeroporti di Olbia e Alghero. Non si conosce al momento la natura dell'indagine. Blitz notturno della forestale nella baia delle Mimose Abadesi: sequestrate numerose attrezzature da spiaggia lasciate sull'arenile, complessivamente sono stati rimossi 97 ombrelloni, 109 sdraio, 2 tavole da surf, 5 siede e sedie pieghevoli, vari giochi per bambini e multate 2 persone. È molto probabilmente doloso l'incendio che ha incenerito diverse decine di ettari di macchia mediterranea ad Austis, in località Funtana Lidone. Le fiamme, che si sono propagate velocemente, hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta

regionale, compreso il Super Puma, oltre a diverse squadre a terra. Sul rogo le indagini del nucleo investigativo del Corpo Forestale, che da un primo sopralluogo ha già individuato 3 diversi punti di innesco. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area interessata dal rogo. Terralba con 6.000 pazienti senza il medico di base, l'ASCOT non basta più. Il Comitato per la Salute chiede la casa di comunità e denuncia i ritardi accumulati per la costruzione della sua sede. Sono saliti intanto a 20 casi di contagio da virus della febbre del Nilo nella provincia di Oristano. Un ultra settantenne ricoverato nell'ospedale San Martino di Oristano. Vigilia di Parma Cagliari, prima giornata di campionato. Squadre in campo al Tardini alle 20.45. Fabio Pisacane in conferenza torna sull'incidente a Trepì, da ieri trasferito nel reparto di pneumologia delle cliniche universitarie a Sassari, e si dice pronto per la gara in terra emiliana. Sul fronte mercato, visite mediche per l'esterno offensivo Fadera in arrivo dal Como.

0: Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: è l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Sono le 15. Sono le 15 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antico.

0: Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare! Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza Mulino Bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
3: Subito.

0: sommario. La privatizzazione degli scali sardi, la Guardia di Finanza sequestra documenti negli uffici della regione, la richiesta è della procura della Corte dei Conti. Nuovo assalto dell'industria dell'energia rinnovabile alla Sardegna. Un progetto di una società abruzzese vuole installare 70 ettari di pannelli fotovoltaici a ridosso della laguna di Santa Gilla. Un dossier e un appello accorato dopo i due incidenti mortali dei giorni scorsi a Masainas e Piscinas. I sindaci del Sulcis chiedono interventi immediati per la sicurezza delle strade. Dal Giappone allo Jastra per capire cosa unisce mare e montagna nel segreto degli ultra novantenni. Usini conserva il suo record di longevità paragonabile all'isola di Yaman. Domani alle 20.45 il campionato del Cagliari parte a Parma. Pisacane è pronto, sul mercato arriva Fadera dal Como, intanto 3P è uscito dalla terapia intensiva. Mi ha portato il nostro giornale la notizia che la Guardia di Finanza ha acquisito negli uffici della regione i documenti sulla prevista fusione degli aeroporti sardi. Allora ci fa il punto su questa vicenda Nicola Scano.
1: Gli accertamenti sono stati disposti dalla Procura regionale della Corte dei Conti e riguardano la futura holding di controllo degli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Il fondo F2I Liganzia, già azionista di riferimento degli aeroporti del Nord Sardegna, avrebbe il 50,25%, la Camera di Commercio di Cagliari Oristano il 40,5%, la Regione il 9,25%. Per entrare nella holding la Giunta aveva previsto 30 milioni di euro, investimento poi rinviato al 2027 per ulteriori approfondimenti, ma l'accordo preliminare indicava nel prossimo 30 settembre il termine per la firma degli accordi vincolanti. Al centro dei dubbi c'è soprattutto l'aeroporto di Cagliari, una cessione senza gara pubblica, contestata da diversi giuristi e dalla Corte dei Conti, con un punto in evidenza: l'infungibilità del fondo F2I, considerato l'unico operatore in grado di realizzare la fusione. Anche l'advisor incaricato dalla regione, lo studio legale LCA di Milano, costato 170.000 euro, avrebbe rilevato l'assenza di un interesse pubblico nell'operazione. Pesa inoltre la clausola che consentirebbe a F2I di vendere la propria partecipazione dopo 27 mesi. Un quadro che ha portato all'approvazione all'unanimità in Consiglio regionale di un ordine del giorno che sollecita il controllo pubblico del sistema aeroportuale. Una linea più vicina al nuovo piano nazionale degli aeroporti che prevede reti coordinate senza imporre fusioni societarie. Eventuali irregolarità saranno da accertare, ma si apre una nuova fase in una vicenda che riguarda infrastrutture strategiche, concorrenza e futuro dei trasporti nell'isola.
0: Adesso la denuncia di un nuovo assalto dell'industria dell'energia rinnovabile alla Sardegna. C'è una società abruzzese che vuole installare 70 ettari di pannelli fotovoltaici a ridosso della laguna di Santa Gilla. Ce ne parla Maurizio Landi.
2: Immaginate un primo pannello fotovoltaico appoggiato sul fragile ecosistema dello stagno di Cagliari e della laguna di Santa Gilla. Immaginate che i pannelli poi diventino 111.680 su una superficie di 75 ettari. Immaginate ancora che la fabbrica di energia solare sorga nel cuore del fragile ecosistema delle saline. A quel punto non resta che trovare una nuova casa ai fenicotteri. Il progetto presentato da una società abruzzese in fase di perfezionamento autorizzativo è l'ultimo colossale intervento industriale per la produzione di energia rinnovabile in terra sarda. Ma una volta ancorati i pannelli fotovoltaici sui terreni della laguna, quella terra non sarà più rinnovabile, ma sacrificata alla transizione energetica, occupata da un enorme specchio che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia elettrica.
3: 75 ettari, 110 campi di calcio, una distesa sterminata di silicio in mezzo alle saline Conti Vecchi e alle stagno di Santa Gilla. Una devastazione totale, una società abruzzese che si candida a realizzare qui una distesa di pannelli fotovoltaici, 100.000 pannelli fotovoltaici, una distruzione totale di un habitat naturale unico nel Mediterraneo.
2: Cosa possono fare i comuni?
3: Sicuramente qui si può applicare la Pratobello 26, cioè una variante urbanistica che blocchi definitivamente qualsiasi ipotesi di questo progetto. Certamente va messo un vincolo assoluto per proteggere lo stagno di Santa Gilla e le saline di Conti Vecchi. Questo è un habitat naturale che non può essere in alcun modo violato da questi progetti devastanti sul territorio della Sardegna.
0: Troppe auto in una zona protetta, in un'area protetta. Così prima di Ferragosto sono scattati i sigilli, è stato apposto sto sequestro alla Pineta di Subarone a Orosei. Oggi il gestore si difende e dice: io ho sempre tutelato quell'ambiente. Sentiamo Gianfranco Locci.
4: Non vedo il motivo per mettere sotto sequestro quando vediamo che le persone qua vigilano, guardano lo stesso, tengono il posto pulito.
5: Il commento di questo bagnante sintetizza un pensiero assai diffuso a Orosei e dintorni. Il clamore suscitato dalla visita improvvisa del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale a ridosso di Ferragosto non si attenua. D'altronde il cartello non fa star sereni. Aria sottoposta a sequestro preventivo. L'accusa, sebbene il piano di utilizzo del litorale prevedesse un limite di 180 auto, nella Pineta di Subarone ogni giorno le vetture erano molte di più. Vincenzo Loddo, gestore unico indagato per reati ambientali, non ci sta.
6: Io ho iniziato nel 2013 e da quella pineta abbiamo tirato fuori materassi, motori di macchina, scaldabagni, water, bidet, gomme. L'abbiamo rivoltata come un calzino in tutti questi anni. Di sicuro io non sono quello che avrebbe fatto danno a questa pineta. Gli incassi della pineta quest'anno vanno tutti al comune.
7: Stando al pool, il piano di utilizzo del litorale dovevano entrare in quella pineta 180 auto. Perché ne entravano molte di più, il triplo, anche il quadruplo, dice qualcuno.
6: La prima domenica di agosto, dove sono entrate 757 macchine. Di questo bisogna considerare il ricambio.
7: Si possono sostenere 5 attività con appena 180 auto che entrano in pineta?
6: Con questi numeri dobbiamo chiudere le serrande. C'è poco da discutere, i conti dell'oste sono chiari.
5: L'imprenditore oroseino non si nasconde e puntualizza.
6: Io capisco tutte le questioni di sicurezza, però per noi è un disastro economico. Abbiamo 13 buste paga, perché i numeri sono bassi, perché durante la settimana entrano effettivamente 180 macchine, che per noi è la fame.
0: E adesso ci

0: le indagini portate avanti dal corpo forestale hanno già individuato 3 diversi punti di innesco e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area interessata dal rogo. Adesso parliamo invece di strade. Dopo gli ultimi incidenti mortali a Masainas e Piscinas, i sindaci del territorio chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza quelle due importanti arterie. Sentiamo Valentina Orciu.
1: Due statali, la 195 e la 293, che attraversano i paesi, il traffico che passa a pochi metri da case, pedoni e attività. È una sicurezza che, secondo i sindaci del Sulcis, non può più essere affidata a interventi occasionali.
2: Siamo nella statale 293, c'è un ponte dove la carreggiata non consente il transito quasi di due macchine contemporaneamente, o comunque di due mezzi pesanti, non ne consente il traffico. Bisogna pressare affinché questi lavori vengano fatti in fretta, perché ne va della sicurezza delle persone.
1: Ma non è solo il ricordo delle tragedie a preoccupare i primi cittadini, è una situazione che, dicono, si vede ogni giorno lungo le due arterie.
3: Il musico ha pagato a caro prezzo esattamente 16 mesi fa l'assenza della moto del vice sindaco, ma non solo, tanti altri incidenti sono successi in un tratto stradale di 2,7 km nel nostro paese. Più volte abbiamo richiesto delle riunioni, degli incontri con tutti gli enti preposti, ma ad oggi non abbiamo avuto ancora delle risposte importanti.
1: Criticità segnalate nel dossier inviato ad ANAS, Ministero delle Infrastrutture e Regione. Ora i sindaci chiedono un sopralluogo per verificare la situazione e decidere dove e come intervenire con tempi certi.
4: Due strade che tra l'altro attraversano diversi centri abitati del territorio e che costituiscono ormai fonte di pericolo per la circolazione sia stradale che pedonale delle stesse, con grave pericolo quindi per l'incolumità dei propri concittadini.
0: Andiamo a Sassari, dove nel quartiere Latte Dolce presto nascerà una nuova piazza, questa è la vittoria del Comitato dei Cittadini. Sentiamo Maria Grazialetta.
5: Uno spazio che rivive grazie al lavoro e all'attività portata avanti dal comitato di quartiere. A Latte Dolce, quello che oggi è un malandato parcheggio in asfalto, compreso nella via dedicata all'esploratore Amundsen, circondato da aree verdi abbandonate, si trasformerà a breve in una piazza con nuove aree sosta per le auto, alberi e giochi per bambini. Una vittoria portata a casa dopo 2 anni di lavoro, la scorsa primavera anche una raccolta firme. Progetto preliminare approvato, inizio lavori programmato per aprile 2027.
6: Ci hanno ascoltato anche con questa raccolta firme e abbiamo visto, siamo soddisfatti che il comune sta procedendo a fare questa valutazione della piazza.
7: Hanno previsto anche un'area mercatale, uno spazio giochi per i bimbi, ci sarà in fondo una piccola gradinata per passare un paio d'ore in mezzo al verde.
5: 1 milione di euro a disposizione per cambiare il volto di un'area abbandonata che ambisce a diventare un luogo di incontro e socialità a disposizione di famiglie e residenti.
6: Il nostro comitato raccoglie segnalazioni di tutti i residenti. Tengo a precisare che Latte Dolce e Santa Maria di Pisa sono 22.000 abitanti. Diciamo che siamo più grandi di Porto Torres, diciamo un paese dentro la città.
5: E c'è grande entusiasmo anche tra gli abitanti del quartiere.
8: Perché insomma tutto fosse, tutto a buchi ci voleva. Dai.
9: Attentissimi siamo.
10: E ora?
0: Dal Giappone all'Ogliastra, in particolare Osini, che ha il record di longevità, per capire quali sono i segreti degli ultra novantenni. Sentiamo Daniele Osai.
11: Sono arrivati dal Giappone fino a Osini seguendo una traccia, quella lasciata da chi attraversa i 90 anni e continua ad avere un gran gusto per la vita. La delegazione guidata dal professor Kazuo Muta studia le somiglianze tra l'Ogliastra e l'isola di Amami, dove la longevità raggiunge percentuali altissime.
12: Stiamo venendo per conoscere questa differenza, quindi conoscere realtà di longevità sarda.
11: A Osini però i numeri corrono ancora di più, un ultra novantenne ogni 32 abitanti contro uno ogni 218 ad Amami. Poi la ricerca incontra i suoi protagonisti.
13: Ai miei nipoti io se lo dico, però non mi credono. Io quando, anche ai miei figli, quando gli dico quello che ho passato tutta la vita, non mi credono.
14: Vorrei andare ancora a pascolare nella casa. Al tempo quando andava a pascolare la

0: Anche noi mangiavamo l'erba che mangiava la capra. C'era un'erba che si chiama l'impaccio. E anche avevamo fame, noi le brioche non si stifano al tempo.
1: Alle spalle vite dure, lavoro e sacrifici, nei loro racconti però la fatica occupa poco spazio e quel buon umore diventa un altro indizio da portare fino in Giappone.
2: Facciamo ancora una breve pausa.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PM Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio Tornare Negli Anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Nelle prossime ore in Sardegna il tempo tende a migliorare con nubi alternate a schiarite, temperature massime che comunque raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi su alcune zone, ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi, specie sulle coste settentrionali e occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime saranno in lieve flessione o comunque stazionarie con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con la nostra rubrica Cost to Cost andiamo a Sant'Antioco per conoscere la spiaggia di Turri. Il servizio di Alessandro Caltabiano.

0: C'è un piccolo posto magico nell'estremo sud dell'isola di Sant'Antioco, incastonato tra la celebre spiaggia di Coeguatus e il tratto di costa che volge a ovest verso Capo Sperone. Una cala di mare dal blu quasi irreale, tra il turchese e il cobalto, screziato di smeraldo per il riflesso dei raggi solari sulla macchia mediterranea circostante. E la spiaggia di Turri, sottile lingua di sabbia e ciotoli, raggiungibile attraverso sentieri naturali.
1: Turri è una delle bellezze più importanti per Sant'Antioco. Rappresenta un po' quella bellezza selvaggia, quel territorio che è incontaminato.
0: In questa cala riparata dal maestrale, fino a inizio 800 venivano ad ancorarsi le flotte di pirati barbareschi. Già dal secolo precedente, pertanto, venne edificata la Torre Canai, in una posizione ideale per dominare l'intero Golfo di Palmas. Dal 1994, data in concessione all'Associazione Italia Nostra, è considerata un bene identitario di Sant'Antioco.
2: E il nostro lavoro consiste nel cercare di tenere vivo questo monumento, consentendo la pubblica fruizione della torre e successivamente organizzando tutta una serie di iniziative, di eventi culturali, mostre, concerti, presentazione di libri, fino all'evento che ci sarà il prossimo settembre, un concorso fotografico che immortali questo luogo unico in questo territorio.
0: Allo stesso tempo, come tutto ciò che è esclusivo e autentico, un posto come Turri non può che risvegliare interrogativi profondi in un secolo di forte rischio per gli equilibri naturali.
1: È importante chiedersi come tutelare queste bellezze naturalistiche che noi abbiamo ereditato, quindi sicuramente sì, la promozione, la visibilità del territorio, ma dall'altra parte una promozione attenta a quella che è la sostenibilità ambientale e la tutela di questi paesaggi.
3: Andiamo a Pauli Latino per vedere dove sorgerà una nuova area verde. Sentiamo Mario Tasca.
4: Prende forma a Pauli Latino il nuovo parco urbano nell'area dell'ex casermette, liberata dopo lo spostamento del vecchio galoppatoio. Il piano generale interessa oltre 42.000 metri quadrati e vale più di 7 milioni e 300 mila euro, ma è un progetto destinato a crescere per lotti.
5: Sì, questa è l'idea che vorremmo sviluppare, ovviamente ci vorranno degli anni, questo è chiaro, però abbiamo già messo una buona base grazie a dei fondi regionali per 1.800.000 euro suddivisi in due progetti che ci faranno capire anche a tutti coloro che sono interessati a questo nuovo sviluppo del paese di che cosa si tratta.
4: Sport, verde e soprattutto spazi di incontro per i giovani. Sono previsti campi di calcetto, padel, tennis, basket e pallavolo, un'area giochi per i bambini, percorsi per jogging e mountain bike, panchine e spazi immersi nel verde. Nel disegno anche un anfiteatro destinato ad accogliere feste e manifestazioni del paese.
6: Sì, un'iniziativa rivolta ai giovani, io direi anche al resto della collettività. Questo è un progetto ambizioso che avrà realizzazione nell'arco del tempo. Come si può vedere dalle immagini, una prima parte è diciamo già a buon punto.
4: Per completare il grande parco urbano serviranno ora ulteriori finanziamenti.
5: Qui vorremmo appunto unire lo sport, il tempo libero, la socializzazione e poter dare anche una risposta per quelle che sono le esigenze dei giovani che vanno dai 10 anni ai 16 anni.
3: Domani con l'Unione Sarda ci sarà l'inserto dedicato alla festa del Redentore, ce lo presenta Lorenzo Paolini.
7: Domani in omaggio con l'Unione Sarda c'è l'inserto dedicato alla più grande festa di fede e folklore della Barbagia, il Redentore. Sono 8 pagine. Tra le curiosità io vi segnalo una pagina realizzata con le foto storiche dell'archivio dell'ISRE. Domani in omaggio con l'Unione Sarda.
3: Facciamo ancora una breve pausa.
8: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Siamo allo sport, vigilia di Parma-Cagliari, consueta conferenza stampa di Fabio Pisacane. Ci racconta tutte le ultime novità Alberto Masso. Alberto.
9: Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti. Sì, vigilia di campionato, però la conferenza stampa di Fabio Pisacane non poteva che iniziare per parlare di una settimana tostissima, perché si è partiti dalla grande paura per l'incidente in piscina di A3P fino al sospiro di sollievo per il miglioramento delle sue condizioni. Quindi Pisacane ha parlato soprattutto di quanto accaduto in questi giorni con l'incontro a Sassari con il tecnico che si è presentato al Santissima Annunziata per salutare il suo giocatore con la speranza di poterlo vedere il prima possibile, ricordando che chiaramente le cose più importanti sono proprio queste. E tutta c'è la partita, domani si gioca a Parma-Cagliari, ore 20:45 al Tardini, prima giornata di campionato. Il Cagliari ci arriva con qualche decezione, appunto cioè, i tre pinti tra i rischi, restano a casa per giocare con la Primavera Grande a Caracchini, invece sono in posizione di partenza sul mercato grande, sono in posizione di partenza per il mercato al Barrassin e Di Paolo. I dubbi sono intanto la sostituzione di Trippi sulla tre quarti. Favorito dovrebbe essere Maldini, però se la gioca con Fazzini, e poi c'è il dubbio relativo a Mina. Il giocatore si sta allenando da 2 settimane, Pisacane solamente domani mattina deciderà se lanciarlo subito in campo al primo minuto oppure farlo partire dalla panchina. In panchina ci sarà invece Kevin Carlos al centro d'attacco, quindi chissà che non ci sia anche Fadera, l'ultimo arrivato in casa Cagliari, il giocatore in arrivo dal Como questa mattina ha fatto le visite mediche, e se ci sarà il via libera da parte della Lega con il tesseramento, dunque i tempi burocratici, il giocatore potrebbe iniziare in panchina. Teresa, è tutto, ti restituisco il spazio.
3: Grazie ad Alberto Masu. E per quanto riguarda la Torres, il debutto nel campionato di Serie C lunedì contro il Livorno dell'allenatore greco. Sentiamo Emanuele.
10: Torres esordio in campionato tra dubbi e certezze. Lunedì prossimo debutto per il rossoblu Serie C al Livorno, una formazione tediosa.
11: Ci proviamo con questa partita come deve essere affrontata, una partita debutto campionato, la squadra con giocatori di esperienza importanti e hanno aggiunto elementi giovani molto interessanti. Quindi sicuramente la parte difficile, come saranno tutte le partite.
10: I sassarini vengono dall'eliminazione Coppa Italia a mano della Spezia, che è in casa per 4-1.
11: Abbiamo affrontato una squadra forte, questo senza duro, però avevamo come approccio, come coraggio, sotto i primi 20 minuti potevamo fare meglio secondo me, e su questo abbiamo lavorato.
10: Due nuovi vitri Sadi, il difensore che bele, Corsinelli e Rosa, potrebbe essere rinforzata.
11: Non siamo in urgenza col mercato, secondo me capita l'occasione giusta, ci potrebbe essere qualcosina, ecco.
3: Sguardo alla programmazione Sardegna 1, adesso domani e domenica il suo appuntamento con le interviste in sarto. Gianni Zanatta.
12: Sportelli territoriali, laboratori di scuole, progetti culturali, le iniziative per tutelare e valorizzare in lingua sarda non manca. Il punto di vista dello studioso, insegnante, traduttore Antoni Nazio Gau. Giornalista professionista e filmmaker Andrea Deida ha già realizzato 5 opere tra corti e lungometraggi. Una tiera e una macchina da presa sono gli strumenti scelti per raccontare l'isola tra memorie e realtà. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
3: E per questa edizione è tutto.

0: Sono le 16:06.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare qua? Cucina, soggiorno, bagno?
2: Iniziamo a darci fada. Con Domomea ci aiutano a portare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quei modelli, ori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ho i prezzi e il simo della qualità.
1: Perfetto, perché di fada trovo sempre anche il mago del servizio.
2: Durma, la tua sacco mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia dei day economico contro Iran, minacciando pesanti conseguenze anche per i che continueranno affari con Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
3: Si allunga la lista di paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso Italia dei chiedenti asilo dublinanti, che i paesi bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svizzera e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
4: Al 47 edizione del meeting di Mini con 350 incontri, 500 ore fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bert Scholz sui migranti, che arriva in Europa ferma ad essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Paleone 14 domani a Rimini, la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del Po.
3: La cronaca è prevista l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, 39enne, uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponara nel Veneziano.

0: No? Indagini emerge che l'uomo è stato segnalato in passato a 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria di vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
1: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora la morsa del caldo e dell'afa, il centro nord alle prese con violenti temporali. Fra allagamenti, forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso regioni centrali.
0: Lo sport del calcio comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Vizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergaschi non riescono a superare la Poelterave e la qualificazione si inciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore Nerurro Sarri nel post partita.
2: Si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione aspetti positivi.
0: Nel tennis invece Flavio Coboli è in semifinale al Mass 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 6-6-3-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Prima in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascolti in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Edizione straordinaria, The Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, è lo svuotutto!

0: tutto.
1: In Sardegna, logo a Cari, in via De Valenti, a Sassari, zona Predadda, ad Ol, zona Aeroporto, a Carbonia, via Nazionale, Angolo Brico Cifada e a Gisano, in Bon, Angolo via del Porto.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è ora.
2: E appena torniamo, verate, ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è stata Summer Mire. Conta zero, anticipo zero e 1.000 euro di bonus carburantusi.
2: Ah, e allora scialla. Controllai gli spostate da zero a 100. Noile. Allio con Skoda Summer 1000. Cami Fabia sono tu con zero, anticipo zero e 1.000 euro bonus carburantusi. Verifica condizioni, skoda.it.
4: Vieni a scoprirla da Autan. Via Nervi, zona industriale di Elz, Cagliari.
5: Quando il mondo sembra via dire, la cataratta ruba il colore della vita, vai a CentroVista. Al CentroVita usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere la vita che meriti.

S'aeroportu de sa Sardigna a isprivaus, sa finanza de sequestrau documentos, atru materiale puru in is officios de sa regione, is indagines e vunti de sa procura de sa corte de scontos. Energia Sigris a Sarte, Odeghini Oli Rivonni impiantos in Energia Birdi, in moi cesti finza su un progetto di una società di abruzzese per evitare prenade e pannellos, 75 ettaro saccate sa laguna de Santa Gilla. Un dossier, un appello puro dei amministratori locali, a posto degli incidenti mortali, in Masainas e Piscinas, i sindicus, nata che tocca di intervenire all'estero, povon in sicurezza, i sarrugas. De su Giappone e sull'Astra, lo comprendi, e tavoni riappari, su mari, su monti, in su segreto de sa vira lunga. Osini, tendri uno primmao che esti suro più de s'isola de Amami. Sporso palloni de Serie A, grazie, su notte in inghizia su campionato su Castello Buru, e sfida in su Tardini contro su Parma, Pisacane e Stivrontu, 3P in su Mentes e Bessio de sa terapia intensiva. Poi da su dunque sa dessa gestione dell'aeroporto su dessa Sardigna, sa finanzia vende controllo su a pizza su dessa progetto d'uso privatizzai, a dimandare indagini se stetti a sa procura regionali dessa corti e dei scontos, indagini si capertoccanta, seguinanta holding, caradeppi controllai l'aeroporto su de Castello, Terra Nova e Salighiera. Su fondo F2I Liganti, già è azionista de importo sa gestione dei scalo su dessu Nordi, Iaradeni su 50 e 20 5% delle azioni, se sa Camera di Commercio, de Castello su 45% e sa Regione su noi e 25%, poi entra in Igusta Holding, sa giunta a riprevido de boni 30 milioni di euro, un investimento che sarà fai in su 2027, ma che invece sa si depiera fai e su rinta de su mesi che entrano. Sa questione grosso importanti per Toccara, sa aeroporto de Castello, una vendita gene gara pubblica, una vendita che non convinciri, dunque sei esperto, sei giurista, e sa corti dei sconti suoro. Finse sei avvocato, in di causa della regione, nata che in questa operazione non si biri su interessi pubblico. Su consiglio

Su progetto industriale, che s'azienda abruzzese oltre va in sa zona di Macchiaredu, non è stato ancora autorizzato, ma tocca intervenire all'estero, o cicchiate duvrin mai, a denunciare questa speculazione, esse sul giornalista Mauro Pili. Olintimonni, 110.000 pannelli e prosu, naraissu, una superficie manna come 10 campus o giocare a palloni, in una zona dei valori ambientali. Ma poveri mai questo disastro, non è ancora Mauro Pili, si vuole intervenire con un sapratto bello bintisesi, si vuole fare dunque una variante urbanistica, e sti gusto scelti, sa soluzione, poveri mai che ne oltre i speculai con sinergia birdi in sa regione nostra, nara, a esso ultimo, Mauro Pili. Sanità di interraban ci vunti 6.000 pazienti si chene su dottori de base e non basta la produzione in manco su inanta ascot ambulatorio straordinario. In ambulatorio di fatti si vanti 8 turnus de traballuscieti vianta 14 e questa è una situazione difficile in mera quanti nara Alessandro Rosas del suo coordinamento comitati sardi sanità pubblica e poi aziende di borsa pressioni in pronto soccorso e in sa guardia medica. Gli abitanti si deterrava punti noi mille, ma il suo ascolto è di surtima possibilità di vostra assistenza sanitaria dei cittadini. Si spero che i dottori si possano traballare a su manco 60 ore ad ogni agira, nara Rosas, ma subiso questi che possono tornare over all'estero, s'ambulatore con su dottori de medicina generali. Polimitesse, villa dei spazientesi in Sascot, sa ASL numero 5 in Aristanisi e in Uras e sperimentendi sa rezzetta de impreai, non una bortascetti ma su manco un'altra varia e bortese. In Terraba invece questo esperimento non si fa ancora. Fai uso dunque un appello a sa ASL, non ancora Alessandro Rosas. Problemas a s'ultimo, finza sa consaginata telemedicina e un sa domo de comunitati. Sindicisti onora di Bintano se prusu, nara su rappresentante del suo coordinamento, ma non è stato mai fatto nuda. Posta cronaca, un vogu mannu, a cantare doloso, a rebrugiare su manco 20 ettaro su de Macia Mediterranea in Austis, in località Fontana Lidone, o dusturai, vont intervenire su elicottero su de sa ragioni. Ci viene vinto sono super puma a terra anti traballao pompieresi forestalisi volontari senza protezione civile fa es indagini esti su corpo forestale in sa zona potozzo mangiano anti traballao forestalisi può bonificare il terreno su. Arrugasa pericolosa sa meda in su basso sulcis in una periga di ci potete stare su due incidenti mortalisi in Masainas e in Piscinas il sindaco su Desunioni de scumonus de sosulcis ha ti mandato uno dossier a Sanas, al suo ministero delle infrastrutture e a sa regione pure. Tocca intervenire all'estero, Pobonni, in sicurezza, Isarrugas, Istattalisi, 195, 293. Massimo Impera, e ti sosinico de Santadi, esagata proprio in sa arruga 293 esti tropus 30 naraissu non ci va senta dos camion in noi esta è una questione di sicurezza tocca intervenire luego su nara impera riolava in chiettuburu su sindico de Nucis Romeo Ghilleri in sa statali 293 in su mese maio de sano passato è morto su viso sindico de Nucis a ricordare a Ghilleri. E ho domandato un sciacumane bortas, si intervento delle istituzioni, si narra ancora su sindaco, ma nemmeno a rispondio. In molti c'è questo dossier, il sindaco su Nanta, che sta in basso momento, di un confronto con Sanas, con il suo governo, con sa regione, Andrea Pisano, questi suoi presidenti dell'Unione, dei Comunus, del Sussulcis, narra che Isarruga sa vunti pericolosa, sa non scelti voi automobilisti, sa ma poi spedoni sicuro. Calieti, su segreto di Savira Longa, un segreto che vuole riapparire su mari e su monti. Poi ci cade Sciri Calieti e vado comprendi, in sollasta con Tillompi, su Finzas, su Giappone, una nazione che assimbilla meda a essa Sardinia, la questione che per toccare a Savira Longa. Sa delegazione chiara dei suoi professori, Kazuo Mutta, de Sisola de Amami, esiste a Tobiara con esperto su questa regione nostra, in Osini, non ci punti in un montone beccioso, canterete in 90 anni se pruso. Kazuo Mutta, nare suo obiettivo stelle conosci, meglio su che succede in Ollastra, in Osini, sbeccioso, canterete pruso de 90 anni, punti 1 donna 32 abitanti, in Sisola de Amami, punti 1 donna 218 abitanti.

0: giapponesos, si vuole a toviaus con becias, becius de osini, che ti contare storie, conti geddus, viras de su tempus passau. Commenti Odorico là, in 93 anni, si sono narrati sfilos, neborisi, contra de su che arrivato isso, fuori bei queste dati, ma non ci crede nessuno, so, andavo isso. Un'altra beccia, Claudia Piras, 95 anni, so, una ragazza subito, è stata a Paci, scravas, insusato, innuicando via picciocchedda, sa cosa papà è via serba, sa proprio, erba che papanta scravas, de sicuro non ci vienta brioche, nara Claudia Piras. In Paulle, a bella bella amministrazione comunale riqualificandi sa zona garanta ex casermette, sono un progetto che toccherà 42.000 ettari, un urano de 7 milioni e 300 mila euro. Ma è un progetto che sarà mai un arrogo a postesi de s'altro. Se prima parte del traballo su, e si già cominciara, narra su sindaco de Paulle, Domenico Gallus, ci vuole 1 milione e 800 mila euro di finanziamento su regionali. In questa maniera, narra su sindaco, tutto su Tibiri ita oleos fai e calietti s'idea dei sviluppo de tutto s'area. Su progetto prevedere i spazi su povai sport, birdi pubblico, i spazi su sociali, piccioccas e picciocos, bruschettotto, camineras, povedonisi e ciclistas. Sarà fai finzas un anfiteatro, voce a parinciare festas, atlus eventus dei spettacoli, su savarti così importanti, dara Girolamo del Moro. Gaesti su viso sindico, punti si spazio su popi cioccas e picciocos. Sa prima parte stete a Gecum Prettar, poi inghizzare esatto su traballo su, su comune cerchendi in moi finanziamento. Si storia de sa Sardigna, su conto de sa bellesa, de isprendas de sa regione nostra, is tradizioni, si ritus, cresias, plaias, un'isola de scoverri, una regione che a totus depiti conosci, manus e pipiosu. E s'obiettivo de incanto, sa Sardigna contare is pipiosu, una trasmissione de Sardegna 1, a incuro de Antonella Puddu. E Renzo Cugis, sa trasmissione sa regia di Gianfranco Trudu, crasi sa puntare numero 8 ai squadre summerì, toto dedicare ai sbidas del nulla e del bene tutti. Incanto Donia Sabro, ma finza sa su domenico, ai 10 e mezzo, de su mangiano e su mercurisi e su notti ai 9 ore. E come ti Donia Sabro e Donia Domenico, in sa televisione nostra, in sa regionale, in sa adesso telegiornali, in sa argomento, su protagonista, in sa registrazione della lingua sarda, de iniziativa sa imparare e avvalorare su sardo, una regionale con un esperto, maestro, poeta vuro, e di Antonio Ignazio Garau. Altro argomento su cinema, su giornalismo, su informazioni, adesso regionale con su giornalista professionista Andrea Deida, che è fissa regista dei filmisi e dei documentari. Dunque, sa regionale de Sardegna 1. Grazie e domenico appostesi de Donia edizione de su regionale nostro. E mo su sport, su alloni de Serie A, grazie, esotte 45 de su notti, a Renghizzai, posso Castelduro, su campionato de Serie A. Sa prima sfida in forza, in su Tardini de Parma, contra su Parma, in questo mangiano, Fabio Pisaccane, se stia a Tobiago, un giornalista, lo presentai sa gara. Su primo pensamento, andavo in su estivo IAL 3P, è stata una gira difficile in mera a Nauissu. Ma come le totto a risolvendo sì, voi ta 3P oi è stato dimitio e Moisa Gattara in suo reparto di pneumologia. Questa cosa si è arrivato comprendi che le punti valori si bero su dessa vita a Napisaccane. E ha rifuedato dessa partita de Grasi e dessa formazione, non ci antesi al barrassine di Paolo, a Caracchire Grandu anta giocare con sua primavera, ci lavoriesi Fadera. Giocatori nuovo con Praude su Como, Kevin Carlos alla partita di Savanchina, posso attaccare questi favori su Mendy, Fazzini e Maldini anta giocare sul primo minuto e posso a difesa avrà Roberta sa possibilità di impreai sempre del suo primo minuto Mina, ma come sempre Pisaccane a rascioverai a essurtimo. E usa cabau per gusto edizione di puro, si torna grazie per la vostra attenzione, si intende uso, si bieuso e sedizione, chi bene, un saluto e totus.
1: Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giorni.

0: giornate di artigianato, gusto, musica e divertimento per tutti. Sul palco Anna Tatangelo e DJ Spine e il vocalist Leonardo Greco direttamente da Uomini e Donne con Giuliano Marongio e Marco Piccu. Ti aspettiamo sul lungomare di Porto Scuso. Non mancare!
1: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.
4: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia. Valentia.

0: Valentia era il brano di Benito Urgu, presentato sul palco di Ignus a Sedilo nel giugno del 1994.
1: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e

0: 36 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
6: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto, info su isfassonis.it.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Chinusa in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 euro con Fidelity. E caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
8: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
9: Lunedì 17 e 24 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Siamo in edicola.
3: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
10: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi: passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore in Sardegna il tempo tende a migliorare con nubi alternate a schiarite, temperature massime che comunque raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi su alcune zone, ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi specie sulle coste settentrionali e occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime saranno in lieve flessione o comunque stazionarie con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Ispirato da una canzone dell'americana Kristen Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue Proamie, e inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Baldiccu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con l'estero, attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia, un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone, l'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti.

0: nel movente dell'attacco.
1: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne, che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito, che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
1: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
0: Voltiamo pagina, al via la 47esima edizione del meeting di Rimini con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
1: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Acquisiti dalla Guardia di Finanza i documenti sull'ipotesi di fusione degli aeroporti sardi, i militari delle Fiamme Gialle nelle ultime settimane si sarebbero presentati varie volte in alcuni uffici della Regione e di altri enti pubblici isolani, su delega della Procura regionale della Corte dei Conti, per ottenere le copie degli atti pubblici che riguardano la privatizzazione dello scalo di Cagliari Elmas, che passerebbe al fondo privato F2I, già azionista di riferimento degli aeroporti di Olbia e Alghero. Non si conosce al momento la natura dell'indagine. Blitz notturno della forestale nella baia delle Mimose Abadesi, sequestrate numerose attrezzature da spiaggia lasciate sull'arenile, complessivamente sono stati rimossi 97 ombrelloni, 109 sdraio, 2 tavole da surf, 5 siede e sedie pieghevoli, vari giochi per bambini e multate 2 persone. È molto probabilmente doloso l'incendio che ha incenerito diverse decine di ettari di macchia mediterranea ad Austis, in località Funtana Lidone. Le fiamme, che si sono propagate velocemente, hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale, compreso il Super Puma, oltre a diverse squadre a terra. Sul rogo le indagini del nucleo investigativo del Corpo Forestale, che da un primo sopralluogo ha già individuato 3 diversi punti di innesco. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area interessata dal rogo. Terralba con 6.000 pazienti senza il medico di base, l'ASCOT non basta più. Il Comitato per la Salute Salute chiede la Casa di Comunità e denuncia i ritardi accumulati per la costruzione della sua sede. Sono saliti intanto a 20 casi di contagio da virus della febbre del Nilo nella provincia di Oristano. Un ultra settantenne ricoverato nell'ospedale San Martino di Oristano. Vigilia di Parma Cagliari, prima giornata di campionato. Squadra in campo al Tardini alle 20:45. Fabio Pisacane in conferenza torna sull'incidente a Trepì, da ieri trasferito nel reparto di pneumologia delle cliniche universitarie a Sassari, e si dice pronto per la gara in terra emiliana. Sul fronte mercato, visite mediche per l'esterno offensivo Fadere in arrivo dal Como. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
12: Eccoci qua, buon venerdì cari amici, weekend alle porte, o lo possiamo già dire, buon weekend. Siamo in diretta dal centro commerciale Olbiamare, live fino alle 18:30 come sempre, con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo dai Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento.

0: Una buona serata da Radiolina, sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, è stata una settimana un po' complicata per tutti noi tifosi

0: settimana, quindi terribili momenti che hanno preceduto poi la bella notizia, quindi il risveglio di Yael Trapi. La squadra ovviamente non ha avuto una settimana di avvicinamento facile, perché inizialmente insomma sembrava che la situazione fosse, e lo era, veramente veramente grave, e in realtà poi si è appunto fortunatamente risolto tutto per il meglio. Ricordiamo, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il calciatore del Cagliari Trapi ha rischiato di annegare in piscina e nei giorni scorsi si è risvegliato dopo alcuni giorni di coma farmacologico. Insomma, grande spazio all'emozione appunto all'inizio della conferenza stampa, e adesso bisogna lasciare che parli il calcio giocato, che si ritorni sul campo, utilizzare questa emozione per cercare di dare il meglio. Chi fosse interessato ad approfondire le parole di Pisacane, che insomma ci ha dato anche delle notizie riguardo quella che può essere la formazione di domani, ecco, trova tutto su unionesarda.it. quindi il Cagliari è pronto a iniziare. Trapi avrebbe giocato titolare se non fosse successo quello che è successo, ha confessato Pisacane. Insomma, comunque tutto è bene quel che finisce bene, speriamo che domani possiamo essere qui a festeggiare una bella vittoria. Mi raccomando, 20:45 Radio Lina, la Radio Cronaca.
1: E forza Casteddu, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo lunedì.
0: Grazie Cristian, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Call Me Ivana Spagna dall'87 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asera, state con noi perché tra poco ritornano le ultime notizie da unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto, info su isfassonis.it.
8: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: Partenope, Merck in Cremont con Serena Brancalei The Colors su Radio Lì, ancora ben ritrovati. E adesso ci colleghiamo con la redazione di UnioneSarda.it, c'è Virginia Lodi con le ultime notizie. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti. Oggi molta cronaca nel primo piano di UnioneSarda.it. Partiamo da Cagliari, dove riportiamo la notizia di un'aggressione a sfondo sessuale compiuta ai danni di una minorenne nella serata di Ferragosto. La vittima, una ragazzina di 16 anni, si trovava su un bus insieme a un'amica quando è stata avvicinata da due ragazzi nordafricani che hanno iniziato a importunare le giovani verbalmente. Le ragazzine si sono impaurite e hanno tentato di allontanarsi. La situazione è precipitata all'altezza di Viale Bonaria quando il conducente ha fatto scendere i passeggeri per un guasto e lì l'aggressore ha bloccato la giovane palpeggiandola violentemente. La ragazzina si è difesa, è riuscita a risalire sull'autobus sostitutivo che intanto si era stato messo in servizio. Lì però ancora si è ritrovata a bordo l'aggressore, quindi ha avvisato la sorella che è arrivata sul posto, ha fatto bloccare la corsa del mezzo e il giovane con l'altro nordafricano sono stati fermati dai carabinieri. Ora il giovane è accusato di violenza sessuale aggravata. E poi ancora a cronaca, stiamo a Sassari, dove è stato operato oggi un bimbo di 9 anni aggredito nella serata di ieri da due cani Amstaff in gallura. Il piccolo si trovava in strada con alcuni amici quando è stato appunto aggredito dai due animali la cui presenza era fra l'altro pare già stata più volte segnalata. Il piccolo è riportato ferite alle gambe, alle braccia, al volto e fuori pericolo, ma per lui diverse ferite, poi suturate, un intervento di chirurgia plastica che è stato eseguito oggi al Santissima Annunziata. I carabinieri stanno nel frattempo indagando per capire a chi appartengano i due cani e come mai si trovassero liberi in strada. E poi Cristian, sulle nostre pagine torniamo sulla notizia dell'incidente IL3P, perché oggi l'attaccante del Cagliari ha lasciato il reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata ed è stato spostato nel reparto di pneumologia, dove continuerà le cure e il monitoraggio del quadro respiratorio. Grande gioia ovviamente per il personale sanitario che gli ha prestato le cure assidue nei giorni scorsi e poi per i compagni di squadra, ovviamente i tifosi. Nel video che riportiamo sulle nostre pagine proprio l'incoraggiamento dei tifosi del Cagliari Fan Club che continuano appunto a fare il tifo per una rapida guarigione. E chiudo parlando ancora dell'isola divisa fra roghi e allerta meteo per forti piogge, perché oggi i roghi hanno lambito le case a Muravera ma anche a Bottidda nel Sassarese, in azione la macchina antincendio con anche elicotteri e Canadair. E invece l'altro lato della medaglia, temporali con pioggia, grandine e forti raffiche che hanno interessato a tratti Anglona, Gallura e Baronia, una coda finale del maltempo che in questi giorni ha raggiunto l'Italia, ma possiamo già dirlo, niente paura perché da domani dovrebbe tornare il sereno un po' ovunque sull'isola.
0: E allora grazie mille Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: buonasera, ancora ben ritrovati cari amici. State con noi perché come ogni venerdì ritorna il mondo oltre la Terra con l'astrofisico Manuel Floris.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Dominico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi e l'acqua San Benedetto da mezzo litro, in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola nel nostro venerdì sera alle 17.37 in questo istante. Come ogni venerdì ritorna l'astrofisico Manuel Flores, direttore del Planetario Unione Sarda. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo di una stella velocissima a quanto pare, mai scoperta nella nostra galassia.
1: E sì, è la stella S301. E vola velocissima, a una velocità di 25.000 km al secondo, attorno al buco nero che sta al centro della nostra galassia. Quel buco nero che abbiamo fotografato nel 2022, che si chiama Sagittarius A-Star e che ha l'equivalente di una massa di 4 milioni di soli. E proprio grazie alla sua gravità questa stella si muove velocissima attorno al buco nero. E per capirci e fare un confronto, allora la nostra Terra viaggia attorno al Sole a 30 km al secondo, mentre invece questa stella a 25.000 km al secondo. Però siccome i chilometri al secondo non sono proprio un'unità di misura molto familiare, pensiamo alle auto. Allora,

0: nostro pianeta si muove a 108.000 km all'ora. Invece questa stella si muove a 90 milioni di chilometri all'ora. Per capirci, se fosse nel nostro sistema solare, in un'ora e mezza quella stella dalla Terra raggiungerebbe il Sole.
1: Ecco, c'è una velocità veramente incredibile. Ma come fanno, no, effettivamente, ad individuare e seguire un oggetto così veloce e tra l'altro, ok, nella Via Lattea, ma vicino anche un buco nero?
0: Allora, infatti questa stella è stata scoperta relativamente da poco ed è stata osservata con il Very Large Telescope Interferometer, che si trova nelle Ande cilene ed è gestito dall'Osservatorio Europeo Astrale, dall'ESO. Quindi si è osservato per diversi anni questa stella per determinarne il movimento e se grazie alle osservazioni si è potuta determinare la sua velocità, ma grazie a queste osservazioni si potrà anche determinare se il buco nero sta ruotando e come sta ruotando, perché i buchi neri dovrebbero avere una loro rotazione. Già si è visto qualcosa con le riprese fatte di questo buco nero e dell'altro che conosciamo direttamente, che è M87A, però questa stella ci aiuterà ancora di più a capire la rotazione del buco nero. Quindi non è un lavoro semplice, infatti, certo. Anche perché questa stella, per fare un confronto, appare 2 miliardi di volte più debole di una stella come Betelgeuse, che è quella che si osserva nel cielo invernale. Quindi è veramente molto difficile da osservare ed è stato realizzato questa osservazione con un strumento che si chiama Gravity, che si trova lì al VLT nelle Ande cilene all'ESO, l'Osservatorio Europeo del Sud.
1: Quindi sicuramente strumenti super all'avanguardia. Allora, caro Manuel, ovviamente ci saranno tanti impegni questo weekend nel planetario, ce ne vuoi dire alcuni?
0: Eh sì, allora, domenica abbiamo la notte dedicata alla Luna. Luna che adesso sta tornando a crescere, diventa sempre più brillante, e ricorda ai nostri ascoltatori che il 28 ci sarà un appuntamento molto speciale. Sarà il giorno della Luna piena, ma sarà un'eclisse di Luna. Pensate un poco, questo mese abbiamo due eclissi, una, quella di Sole il 12 agosto, parziale, e adesso il 28 agosto, nelle prime ore del mattino, parliamo del momento del suo massimo alle 6 del mattino, ci sarà un'eclisse di Luna al 93%, ma quasi totale, quindi è un evento da non perdersi, e noi ne parleremo al planetario questa domenica alle 20.30, racconteremo anche di quello che accadrà e poi faremo vedere ai nostri ospiti la Luna al telescopio. Ma ricordiamo ai nostri ascoltatori di alzarsi presto il 28 mattina e non perdersi questo appuntamento, per cui tra l'altro abbiamo anche organizzato un evento speciale a Sant'Antioco.
1: Perfetto, allora grazie mille come sempre all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Con te ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Cieli sereni a tutti.

0: La nostra migliore musica su Radio Lina con un salto fino al 2014 con questa Changes. Buon venerdì sera, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco parliamo di auto.
1: Radio Smeralda.
2: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Nelle prossime ore in Sardegna il tempo tende a migliorare con nubi alternate a schiarite, temperature massime che comunque raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi su alcune zone, ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi specie sulle coste settentrionali e occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime saranno in lieve flessione o comunque stazionarie con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle?

The Bausa Magnetic su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, le 17.51. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Purtroppo anche nella nostra isola si registrano ogni anno diversi furti di veicoli. Sono spariti nel corso dei 12 mesi complessivamente 1.300 mezzi, suddivisi in 1.047 automobili, 340 veicoli a due ruote, quindi anche le moto. Purtroppo i numeri emergono da un'elaborazione condotta da facile.it a partire dai dati ufficiali del Ministero dell'Interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Prendendo in esame esclusivamente il comparto delle quattro ruote, la città metropolitana di Cagliari si posiziona purtroppo al vertice con 735 denunce registrate. A notevole distanza si colloca la provincia di Sassari, dove i furti sono 203. La situazione appare molto più contenuta nelle altre zone della nostra isola, come Nuoro, dove sono state sottratte 93 automobili, e a Oristano il bilancio si ferma a 15 vetture rubate. Per quanto riguarda invece i motocicli, Cagliari mantiene la prima posizione con 166 episodi denunciati, seguita da Sassari a quota 64. Il rapporto si inverte invece nell'ambito dei ciclomotori di cilindrata inferiore, dove la provincia di Sassari passa in testa con 48 denunce, superando di misura il territorio cagliaritano, che si attesta intorno ai 44 casi. Un salto adesso nel passato, dal 2021, ascoltiamo anche questa di Ed Sheeran qua su Radio Linea.

0: Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti, DNA, il singolo dell'estate insieme sulla prima radio in Sardegna. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Urbio Mare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con l'estero. Attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia. Un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone. L'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
4: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
4: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
5: Voltiamo pagina, al via la 47esima edizione del meeting di Rimini con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
4: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Benvenuti da Mariangela Lampis. Paura a Muravera, dove un incendio ha minacciato alcune abitazioni nella zona Stagno delle Saline. Sono state evacuate, tanta paura. Le fiamme hanno aggredito anche aree agricole. La sindaca, è un giorno doloroso. È molto probabilmente doloso l'incendio che ha incenerito diverse decine di ettari di macchia mediterranea ad Austis. Le fiamme si sono propagate velocemente, hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Sul rogo le indagini del nucleo investigativo del corpo forestale, ancora in corso le operazioni di spegnimento. Da un primo sopralluogo individuate tre diversi punti di innesco. Violenza sessuale a Cagliari, giorno di Ferragosto, sedicenne molestata e palpeggiata sull'autobus. È stato bloccato dai carabinieri l'uomo di origine nordafricana accusato dalla minorenne di averla aggredita. Acquisiti dalla Guardia di Finanza i documenti sull'ipotesi di fusione dell'aeroporto sardi, i militari delle Fiamme Gialle nelle ultime settimane si sarebbero presentati negli uffici della regione e di altri enti pubblici isolani per ottenere le copie degli atti pubblici che riguardano appunto la privatizzazione. Non si conosce al momento la natura dell'indagine. Terralba con 6.000 pazienti senza il medico di base, l'ASCOT non basta più, il Comitato per la Salute chiede la casa di comunità e denuncia i ritardi accumulati per la costruzione della sua sede. Sono saliti a 20 casi di contagio da virus della febbre del Liro nella provincia di Oristano, un ultrasettantenne ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano. Vigilia di Parma-Cagliari, prima giornata di campionato, squadre in campo al Tardini alle 20.45, Fabio Pisacane in conferenza torna sull'incidente a Trepì, da ieri trasferito nel reparto di pneumologia a Sassari, si dice pronto per la gara in terra emiliana. Sul fronte mercato, visite mediche per l'esterno offensivo Fadera in arrivo da Como. È tutto, un buon proseguimento da Mariangela Lampis.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
12: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Una buona serata da Radiolina e buon weekend, visto che ci siamo alle 18.07 minuti, siamo in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asari, ripartiamo con la nostra migliore musica, ripartiamo da Another 54 Ultra e Talk to You.

Ancora ben ritrovati, buon venerdì sera cari amici. Abbiamo parlato di furti di auto, purtroppo la nostra isola non se la cava benissimo. Però se avete magari acquistato un nuovo veicolo, avete appena montato un localizzatore satellitare e pensate di aver blindato in qualche modo il vostro gioiellino su quattro ruote, purtroppo la risposta è non proprio. Perché a parte i numeri di dei furti in Italia, che praticamente sono in aumento, e tra l'altro l'Italia proprio ai primi posti in Europa con ben 231 furti ogni 100.000 abitanti. E allora, visto che sono super moderni, non è che stanno lì ad aprirvi l'auto con il cacciavite. A me è successo che effettivamente aprissi l'auto e non sapere neanche in quale modo, cioè è un attimo che ti aprono l'auto. I ladri sono proprio super esperti. E quindi non basta sicuramente un GPS. I sistemi di bordo installati dai costruttori offrono tante funzioni comode, però non nascono solo come antifurto puro. Tra l'altro ci sono delle impostazioni privacy che magari possono bloccare l'invio delle coordinate proprio nel momento meno opportuno. Se però avete installato un GPS, i ladri esperti conoscono questi strumenti e quindi utilizzano dei disturbatori di frequenza, i cosiddetti jammer, per oscurare il segnale. Quindi quando un apparato lavora da solo rischia di essere zittito in pochi secondi, e quindi un piano di difesa valido richiederebbe più livelli combinati tra loro, e quindi non quelle cinesirie che magari troviamo in non lo so, in qualche sito internet così, ecco, su internet così, ecco, sparso per il mondo. C'è Alanis Morissette, Thank You, adesso su Radio Lina. How about-

0: Thank you Alanis Morissette nel nostro venerdì sera sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Siamo sempre diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco ritorno all'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto.

0: Non mancare!
1: Il 28 e il 29 agosto Pula diventa il cuore della cultura. Torna Pula Letteraria, il festival oltre i confini. Sul palco di Nora, Paolo Mieli, Massimo Giletti, Geppi Cucciari, Giovanna Botteri e Fausto Biloslavo. Due serate di parole, idee e grandi incontri in uno scenario unico al mondo. Pula Letteraria, 28 e 29 agosto, sito archeologico di Nora.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Sabato 22 agosto, con l'Unione Sarda, lo speciale Redentore. Fede, tradizione e identità. Un viaggio tra la storia della festa, la sfilata dei costumi e le voci di chi la vive da sempre. In edicola con l'Unione Sarda.

0: All My Soul, Bruno Mars, su Radio Viene, il nostro venerdì sera alle 18:21. In questo istante siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Nasara. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire in anteprima cosa leggeremo domani con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera, Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, anche noi siamo in diretta da Piazza Lugnone Sarda e stiamo facendo un giornale che ovviamente, visto quello che abbiamo raccontato oggi, cioè il sequestro di documenti sulla questione degli aeroporti sardi alla regione, deve per forza stare ancora su quel tema. E tra l'altro raccontiamo domani che inchiesta non ce n'è solo una, ma ce ne sono due. C'è un'altra visita delle forze dell'ordine alla regione per acquisire dei documenti. Insomma, c'è del lavoro intorno. Pale a Saccardo, il contestatissimo revamping, si chiama revamping quando tu metti delle nuove pale più importanti tra Nulvi e Ploaghe, in una zona che è proprio alle spalle, visibilissima alle spalle di Saccardo. Il presidio permanente del popolo sardo ha chiesto l'accesso agli atti e dice: abbiamo troppi dubbi su quello che sta succedendo, vogliamo vedere esattamente le carte. È stata una cosa autorizzata dalla regione. Parliamo di due ragazzi di Selargius. Lui si chiama Davide Cadoni, ha 27 anni, volevo far colpo sulla mia fidanzata. Hanno avuto un'idea che ha avuto un grande successo perché ci sono già, è stato scaricato già 20-25 mila volte più o meno. Cioè, ha costruito un'app che ti dice quale vento c'è e in quale spiagge è conveniente andare con quel vento, cioè Chia o Villassimius, si dice a Cagliari, poi ogni posto ha le sue. Io sono di Alghero, direi un'altra cosa, però stiamo usando un esempio a caso. Ecco, in quale spiaggia ci sono ancora molta Posidonia. Insomma, è un'app molto, molto carina, nata proprio per gioco, è diventata una cosa seria. Vi segnalo un bel inserto sul Redentore, tra l'altro un inserto che ha le foto storiche dell'archivio dell'ISRE, e sono bellissime, di edizioni antiche. Mario Biondi e Marina Rei per la parte musica e spettacoli. Il Viaggiatore di Cagliari che comincia domani, è inutile che ci diciamo troppo. E poi ovviamente parliamo di Sinner, della amarissima resa della sua cosa sui social, in cui annuncia che non sarà agli US Open perché il ginocchio, come sospettavamo, non è esattamente sano e ci deve ancora lavorare. Tantissime altre cose, alcune anche molto frizzanti, ma sul giornale e
0: sull'app Unione Digital. Grazie mille comunque per queste anticipazioni al direttore editoriale Lorenzo Paolini. Vi leggeremo domani e auguro a te e a tutta la redazione un buon lavoro e una buona serata.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Radio Smeralda ritorna domani in diretta dal centro commerciale Olbia Mare a partire dalle 17:00. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti da Cristian.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto. Info su isfassonis.it.
8: Nei supermercati Coop ci sono le offerte per lo speciale pinza. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la pinza vino bianco da 230 grammi a 1,99 euro. I pomodorini ciliegini in confezione da 500 grammi a 1,59 euro. E il prosciutto crudo nazionale stagionato 16 mesi a 1,99 euro. Acquista i prodotti per la pinza nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: 700 grammi, 99 centesimi. Latte Caria senza lattio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica Pardis e scopri tutte le offerte di Volantino. Pardis, buono anche tu.
1: 116 cavalli fino a 27 kg con un solo litro. Davvero a 100! 2 secondi.
2: Nuova Toyota i-Cross, full hybrid, full farm, da 7.950 euro qualunque sito usato, grazie al bon Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Rifaccia.
3: NARL, la concessionaria per il sud Sardegna, Caglia, via Mercal 23.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boro, aperti tutto agosto a Caglia, 24 anni di odontoria, seci nei dei fissi e 2000 persone operate, garanzia sugli impianti letali, a vita. Chiama adesso, 800-125-828, rito, 800-125-828, Boero, denti fissi in 23 ore, i pazienti unicamente nei, direttore sanitario, dottor Gianni Paolo Boero.
5: Al Gesmer Festival, la gran musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Van Graziani, 18 agosto, Madame, 19 agosto, Asini, 20 agosto, Capo Plaza, 21 agosto, Minacci, 22 agosto, Caparezza, 23 agosto, voglio tornare negli anni 90. Info su gesmerfestival.it.
6: Scopri il programma S, servizi essenziali per vita imprenditoriale, manageriale e professionale, formazione con l'Unione Vital e il Sole 24 Ore, rassicurazione stampa e newsletter specializzate, adesso al canale vendita Van Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.
7: Ravina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Notti di Travi Meteo. Nelle prossime ore in Sardegna il tempo tende a migliorare con nubi alternate a chiarite, temperature massime che comunque raggiungerà anche punte di 35-30 gradi su alcune zone, ventilazione e rinforzo con mari fino a mossi sulle coste settentrionali e occidentali. Per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime saranno in lieve flessione o comunque stazionarie, clima già molto di al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app Travi Meteo.
9: Nasce la terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleora, l'anguia nera dolce, croccante, pochi semi. Un'esperienza da guardare in tutte occasioni. Vivi un'estate con sapore e bellezza nell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Benvenuti da Mariangela Lampis. Paura a Muravera, dove un incendio ha minacciato alcune abitazioni nella zona Stagno delle Saline. Sono state evacuate, tanta paura. Le fiamme hanno aggredito anche aree agricole. La sindaca: è un giorno doloroso. È molto probabilmente doloso l'incendio che ha incenerito diverse decine di ettari di macchia mediterranea ad Austis. Le fiamme si sono propagate velocemente, hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Sul rogo le indagini del nucleo investigativo del corpo forestale, ancora in corso le operazioni di spegnimento. Da un primo sopralluogo individuate tre diversi punti di innesco. Violenza sessuale a Cagliari, giorno di Ferragosto, sedicenne molestata e palpeggiata sull'autobus. È stato bloccato dai carabinieri l'uomo di origine nordafricana, accusato dalla minorenne di averla aggredita. Acquisiti dalla Guardia di Finanza i documenti sull'ipotesi di fusione dell'aeroporto sardi, militari delle Fiamme Gialle nelle ultime settimane si sarebbero presentati negli uffici della regione di altri enti pubblici isolani per ottenere le copie degli atti pubblici che riguardano appunto la privatizzazione. Non si conosce al momento la natura dell'indagine. Terralba con 6.000 pazienti senza il medico di base, l'ASCOT non basta più. Il Comitato per la Salute chiede la casa di comunità e denuncia i ritardi accumulati per la costruzione della sua sede. Sono saliti a 20 casi di contagio da virus della febbre del Liro nella provincia di Oristano. Un ultrasettantenne ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano. Vigilia di Parma-Cagliari, prima giornata di campionato, squadre in campo al Tardini alle 20.45. Fabio Pisacane in conferenza torna sull'incidente a Trepì, da ieri trasferito nel reparto di pneumologia a Sassari. Si dice pronto per la gara in terra emiliana. Sul fronte mercato, visite mediche per l'esterno offensivo Fadera in arrivo da Como. È tutto, un buon proseguimento da Mariangela Lampis.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo odometri di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Buon venerdì 21 agosto dal GR Salute e Benessere e da Francesca Balestrieri. Capita anche a voi di ragionare a voce alta quando un pensiero sembra difficile da districare? Questa comune esperienza potrebbe farci pensare che linguaggio e capacità di ragionare siano strettamente legati e che senza il primo sia impossibile portare avanti un pensiero logico. Ma è proprio così? Linguisti, filosofi e neuroscienziati se lo chiedono da tempo e forse una risposta certa ancora non c'è, ma uno studio fornisce ora una risposta. In base alla ricerca, il linguaggio non sarebbe necessario per il ragionamento logico o, come scrivono i ricercatori, il linguaggio del pensiero, quello che usiamo per ragionare, è altra cosa rispetto al linguaggio naturale che usiamo per comunicare. Infradito sì o no, in piena estate le flip-flop diventano scarpe a tutti gli effetti, usate non solo in spiaggia. È una scelta azzeccata o un azzardo? Il dilemma, si fa per dire, diventa argomento di discussione sul Washington Post, che si affida all'analisi di professionisti secondo i quali ogni scarpa influenza in modo diverso la funzionalità dei nostri piedi e il nostro modo di muoverci. Quindi è consigliabile avere a disposizione diverse tipologie di calzature comode con vari livelli di ammortizzazione, supporto e vestibilità per permettere ai piedi di mantenere forza, mobilità e adattabilità, osservano gli esperti. Dell'anguria non si butta via niente, buccia compresa. Mutuando un noto detto del contadino, si riassume così il messaggio che arriva dagli USA, dove ora il Dipartimento dell'Agricoltura ha pubblicato anche il profilo nutrizionale ufficiale della scorza del frutto dell'estate. Grazie alle sue qualità riconosciute e messe nero su bianco, poche calorie e tanti benefici, avviene dunque la sua consacrazione, da scarto che finiva spesso dritto nel cassonetto a piatto forte di inediti menù. Prima di salutarci, una piccola curiosità: i condizionatori non servono solo a raffrescare, sono nati per controllare l'umidità nelle industrie tipografiche. Funzionano grazie a un gas che assorbe il calore e, contrariamente a quanto si pensa, non fanno ammalare direttamente, ma se sporchi possono accumulare batteri. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 4 100 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Il 22 e 23 agosto vivi la tradizione alla 45esima regata dei Sfassonis a Santa Giusta. Regate sulle storiche imbarcazioni di Giunco, sfilate in costume, la sagra del pesce arrosto, il concerto dei Tazenda, spettacolo di Alessandro Pili, il sindaco di Scrafingiu. Non mancare, 22 e 23 agosto, info su isfassonis.it.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta la birra Chinusa in tris da 33 cl a 1,99 €. Il gelato Maxi Bon da 8 pezzi a 5,98 € con Fidelity. E il caffè Borbone da 50 capsule a 11,90 €. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Torna a Porto Scuso, la fiera del Sud-Ovest. Il 22 e 23 agosto, due giornate di artigianato, gusto.

0: Non mancare!
1: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
2: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari e i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Nuoro si veste di fede, tradizione e identità. Suoni, colori e volti si incontrano per la festa del Redentore. Dal 22 al 29 agosto 2026. Festa del Redentore. Da 126 anni, fedeli alla tradizione.
2: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
3: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore in Sardegna il tempo tende a migliorare con nubi alternate a schiarite, temperature massime che comunque raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi su alcune zone, ventilazione in rinforzo con mari fino a mossi specie sulle coste settentrionali e occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime saranno in lieve flessione o comunque stazionarie con clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
1: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
0: Quindi?
1: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
0: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
1: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina.

Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online.

0: Radio del Cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Da Ardis, fino al 26 agosto, tante offerte a 99 centesimi. Alcuni esempi, passata di pomodoro Pummarò, 700 grammi, 99 centesimi. Latte Candia senza lattosio, 1 litro, 99 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Lunedì 17 e 24 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le grandi offerte di gusto. Fino al 29 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella Podda da 100 grammi l'una a 1,99 euro. La pasta Fratelli Cellino in confezione da 1 kg a 99 centesimi. E l'acqua San Benedetto da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,69 euro. Acquista i prodotti XXL nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassetti, Glovo e Delivery. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
18: Ehi, Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre.
5: Quest'estate.
20: È un dinosauro, quello.
21: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.

0: l'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso?
1: Odio questa notte.
0: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
0: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

A tutti benvenuti, appuntamento delle 19 con l'informazione del TG di Vidolina. Partiamo subito dando insieme uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Muravera circondata dal fuoco, evacuate diverse abitazioni, decine di ettari in cenere, sono intervenuti elicotteri e Canadair, la sindaca, una giornata di dolore per la nostra comunità. Un nuovo assalto dell'industria dell'energia rinnovabile alla Sardegna, un progetto di una società abruzzese che vuole installare 70 ettari di pannelli fotovoltaici a ridosso della laguna di Santa Gilla. La privatizzazione degli scali sardi, la Guardia di Finanza sequestra documenti negli uffici della regione, la richiesta è della Procura della Corte dei Conti.

0: Domani il Cagliari a Parma per la prima di campionato. Pisacane con il dubbio Milan, Mendy al centro dell'attacco, ballottaggio Fazzini-Maldini sulla tre quarti. Il tecnico ricorda la settimana di emozioni per 3P. In apertura ancora un inferno di fuoco. Muravera è stata circondata dalle fiamme nel pomeriggio, sono state evacuate diverse abitazioni, persone messe in salvo, intervenuti elicotteri e Canadair. Le parole della sindaca che sentiamo subito: una giornata di dolore, ha detto.
1: Oggi è un giorno molto doloroso per la nostra comunità, sono andati a fuoco diversi ettari di terreno, non abbiamo ancora una conta precisa dei danni. Abbiamo dovuto far evacuare diverse persone, alcune precauzionalmente. Ringrazio il prezioso coordinamento della Protezione Civile. Sono intervenuti tre elicotteri, due Canadair, le forze a terra, quindi il Corpo dei Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, i volontari, i carabinieri e la polizia locale. Confido nel lavoro delle autorità per far luce sull'origine di questo evento.
0: Ancora dai titoli del nostro sommario, la Guardia di Finanza ha acquisito negli uffici della regione i documenti sulla prevista fusione degli aeroporti sardi. Il punto sulla vicenda con Nicola Scano.
2: Gli accertamenti sono stati disposti dalla Procura regionale della Corte dei Conti e riguardano la futura holding di controllo degli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Il fondo F2I Liganzia, già azionista di riferimento degli aeroporti del Nord Sardegna, avrebbe il 50,25%, la Camera di Commercio di Cagliari Oristano il 40,5%, la Regione il 9,25%. Per entrare nella holding, la Giunta aveva previsto 30 milioni di euro, investimento poi rinviato al 2027 per ulteriori approfondimenti, ma l'accordo preliminare indicava nel prossimo 30 settembre il termine per la firma degli accordi vincolanti. Al centro dei dubbi c'è soprattutto l'aeroporto di Cagliari, una cessione senza gara pubblica, contestata da diversi giuristi e dalla Corte dei Conti, con un punto in evidenza: l'infungibilità del fondo F2I, considerato l'unico operatore in grado di realizzare la fusione. Anche l'advisor incaricato dalla regione, lo studio legale LCA di Milano, costato 170.000 euro, avrebbe rilevato l'assenza di un interesse pubblico nell'operazione. Pesa inoltre la clausola che consentirebbe a F2I di vendere la propria partecipazione dopo 27 mesi. Un quadro che ha portato all'approvazione all'unanimità in Consiglio regionale di un ordine del giorno che sollecita il controllo pubblico del sistema aeroportuale. Una linea più vicina al nuovo piano nazionale degli aeroporti, che prevede reti coordinate senza imporre fusioni societarie. Eventuali irregolarità saranno da accertare, ma si apre una nuova fase in una vicenda che riguarda infrastrutture strategiche, concorrenza e futuro dei trasporti nell'isola.
0: Un nuovo assalto dell'industria dell'energia rinnovabile alla Sardegna, un progetto di una società abruzzese che vuole installare 70 ettari di pannelli fotovoltaici a ridosso della laguna di Santa Gilla. Sentiamo il servizio di Maurizio Lanni.
3: Immaginate un primo pannello fotovoltaico appoggiato sul fragile ecosistema dello stagno di Cagliari e della laguna di Santa Gilla. Immaginate che i pannelli poi diventino 111.680 su una superficie di 75 ettari. Immaginate ancora che la fabbrica di energia solare sorga nel cuore del fragile ecosistema delle saline. A quel punto non resta che trovare una nuova casa ai fenicotteri. Il progetto, presentato da una società abruzzese in fase di perfezionamento autorizzativo, è l'ultimo colossale intervento industriale per la produzione di energia rinnovabile in terra sarda. Ma una volta ancorati i pannelli fotovoltaici sui terreni della laguna, quella terra non sarà più rinnovabile, ma sacrificata alla transizione energetica, occupata da un enorme specchio che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia elettrica.
4: 75 ettari, 110 campi di calcio, una distesa sterminata di silicio in mezzo alle saline Conti Vecchi e alle stagno di Santa Gila. Una devastazione totale, una società abruzzese che si candida a realizzare qui una distesa di pannelli fotovoltaici, 100.000 pannelli fotovoltaici, una distruzione totale di un habitat naturale unico nel Mediterraneo.
3: Cosa possono fare i comuni?
4: Sicuramente qui si può applicare la Pratobello 26, cioè una variante urbanistica che blocchi definitivamente qualsiasi ipotesi di questo progetto. Certamente va messo un vincolo assoluto per proteggere lo stagno di Santa Gilla e le saline di Conti Vecchi. Questo è un habitat naturale che non può essere in alcun modo violato da questi progetti devastanti sul territorio della Sardegna.
0: E ora andiamo a Terralba con 6.000 pazienti senza il medico di base. L'ASCOT non basta più. Il Comitato per la Salute chiede la casa di comunità e denuncia i ritardi accumulati per la costruzione della nuova sede. Sentiamo Marco Lai.
5: L'ultimo allarme è risuonato per i tagli all'ASCOT, 8 i turni prospettati per il mese di settembre da una prima comunicazione ASL, poi aumentati a 10, ma ancora lontani dai 14 a cui si era arrivati.
6: Notiamo che in questo periodo estivo diminuiscono anche i turni ASCOT e aumenta la pressione anche verso il pronto soccorso, anche verso le guardie mediche.
5: Oltre 9.000 abitanti, Terralba paga pesantemente la mancanza dei medici di base. In 6.000 sono senza assistenza primaria. L'ASCOT è l'ultimo baluardo prima della desertificazione. I comitati vigilano. Le 60 ore settimanali sono la soglia oltre la quale non si vuole scendere.
6: E noi speriamo non tanto nell'aumento chiaramente delle ore ASCOT, ma nella presenza del medico di medicina generale.
5: Di servizi integrativi ancora non si parla. Per evitare le code all'ASCOT, la ASL sta sperimentando a Oristano e Uras l'utilizzo della mail per le ricette ripetibili. A Terralba ancora no.
6: È ancora presto per avere un riscontro, però noi stiamo monitorando. Chiaramente a noi ci piacerebbe che questo tipo di servizio fosse diffuso in tutta la ASL, in tutti i distretti.
5: Con la telemedicina si è in ritardo e poi c'è il capitolo casa di comunità. Terralba dovrebbe ospitarne una, punto di riferimento per tutto l'ambito territoriale, ma anche qui si sono accumulati negli anni ritardi su ritardi.
6: A Terralba era prevista già 20 anni fa la casa della salute, oggi casa della comunità, però per il momento non abbiamo visto ancora la prima pietra, per cui abbiamo proposto di aprire la casa della comunità in strutture già di proprietà o comunque a disposizione del servizio sanitario provinciale.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
7: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Il ministro della difesa Guido Crosetto questa mattina a Cagliari per una visita ai carabinieri e alla marina. Il rappresentante del governo sta trascorrendo un periodo di vacanza nel sud dell'isola e consuetudine un saluto istituzionale alle forze armate presenti nel territorio. A Rosei la pineta di Subarone è stata posta sotto sequestro a poche ore dal Ferragosto. Troppe auto in un'area SIC, oggi il gestore si difende. Ho sempre tutelato l'ambiente, lo ha intervistato per noi Gianfranco Locci.
8: Non vedo il motivo per mettere sotto sequestro. Quando vediamo che le persone qua vigilano, guardano lo stesso, tengono il posto pulito.
9: Il commento di questo bagnante sintetizza un pensiero assai diffuso a Orosei e dintorni. Il clamore suscitato dalla visita improvvisa del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale a ridosso di Ferragosto non si attenua. D'altronde il cartello non fa star sereni. Aria sottoposta a sequestro preventivo. L'accusa, sebbene il piano di utilizzo del litorale prevedesse un limite di 180 auto, nella pineta di Subarone ogni giorno le vetture erano molte di più. Vincenzo Loddo, gestore unico indagato per reati ambientali, non ci sta.
10: Io ho iniziato nel 2013 e da quella pineta abbiamo tirato fuori materassi, motori di macchine, scaldabagni, water, bidet, gomme. L'abbiamo rivoltata come un calzino in tutti questi anni. Di sicuro io non sono quello che avrebbe fatto danno a questa pineta. Gli incassi della pineta quest'anno vanno tutti al comune.
9: Stando al pool, il piano di utilizzo del litorale dovevano entrare in quella pineta 180 auto. Perché ne entravano molte di più, il triplo, anche il quadruplo, dice qualcuno.
10: La prima domenica di agosto dove sono entrate 757 macchine. Di questo bisogna considerare il ricambio.
9: Si possono sostenere 5 attività con appena 180 auto che entrano in pineta?
10: Con questi numeri dobbiamo chiudere le serrande. C'è poco da discutere, i conti dell'oste sono chiari.
9: L'imprenditore oroseino non si nasconde e puntualizza.
10: Io capisco tutte le questioni di sicurezza, però per noi è un disastro economico. Abbiamo 13 buste paga, perché i numeri sono bassi, perché durante la settimana entrano effettivamente 180 macchine, che per noi è la fame.
0: Ora l'appello dei sindaci dell'Unione dei Comuni del Sulcis dopo i due incidenti che si sono verificati a Masainas e Piscinas sulle condizioni delle strade statali 195 e 293. Valentina Orgiu. due statali, la 195 e la 293, che attraversano i paesi, il traffico che passa a pochi metri da case, pedoni e attività. È una sicurezza che, secondo i sindaci del Sulcis, non può più essere affidata a interventi occasionali.
11: Siamo nella statale 293.

0: c'è un ponte dove la carreggiata non consente il transito quasi di due macchine contemporaneamente, o comunque di due mezzi pesanti, non ne consente il traffico. Bisogna pressare affinché questi lavori vengano fatti in fretta, perché ne va della sicurezza delle persone.
1: Ma non è solo il ricordo delle tragedie a preoccupare i primi cittadini, è una situazione che, dicono, si vede ogni giorno lungo le due arterie.
2: Il Musina ha pagato a caro prezzo esattamente 16 mesi fa l'assenza della moto del vice sindaco, ma non solo, tanti altri incidenti sono successi in un tratto stradale di 2,7 km nel nostro paese. Più volte abbiamo richiesto delle riunioni, degli incontri con tutti gli enti preposti, ma ad oggi non abbiamo avuto ancora delle risposte importanti.
1: Criticità segnalate nel dossier inviato ad ANAS, Ministero delle Infrastrutture e Regione. Ora i sindaci chiedono un sopralluogo per verificare la situazione e decidere dove e come intervenire con tempi certi.
3: Due strade che tra l'altro attraversano diversi centri abitati del territorio e che costituiscono ormai fonte di pericolo per la circolazione sia stradale che pedonale delle stesse, con grave pericolo quindi per l'incolumità dei propri concittadini.
4: Non è sarda domani in edicola, diamo spazio alle anticipazioni con Michele Ruffi.
5: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani la fusione degli aeroporti sardi con la lente della Guardia di Finanza sul dossier. Ora spunta anche un'altra acquisizione di documenti, questa volta dei carabinieri. Resta alta poi l'attenzione anche sulle speculazioni legate alle energie rinnovabili. I comitati hanno chiesto l'accesso agli atti sul progetto di Saccargia. A Cagliari, in cronaca, parliamo dell'escalation di furti d'auto. In tutta la provincia sono più di 700 all'anno. Vediamo quali sono le tecniche più utilizzate dai ladri. Nell'inserto Unione Estate, la nostra intervista a Mario Biondi, che sarà di scena a Porto Rafael, e nello sport Trepì lascia la terapia intensiva, e poi invece, parlando di calcio giocato e di campo, Maldini va verso una maglia da titolare contro il Parma. Queste sono le notizie, ne troverete anche tante altre sull'Unione in edicola domani oppure sull'app L'Unione Digital.
4: E noi facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
6: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Dopo due anni di battaglie da parte del comitato di quartiere, c'è una strada a Sassari del quartiere di Latte Dolce che si prepara a cambiare volto. Maria Grazia Ledda.
7: Uno spazio che rivive grazie al lavoro e all'attività portata avanti dal comitato di quartiere. A Latte Dolce è quello che oggi è un malandato parcheggio in asfalto, compreso nella via dedicata all'esploratore Amundsen, circondato da aree verdi abbandonate, si trasformerà a breve in una piazza con nuove aree sosta per le auto, alberi e giochi per bambini. Una vittoria portata a casa dopo due anni di lavoro, la scorsa primavera anche una raccolta firme. Progetto preliminare approvato, inizio lavori programmato per aprile 2027.
8: Ci hanno ascoltato anche con questa raccolta firme e abbiamo visto, siamo soddisfatti che il comune sta procedendo a fare questa valutazione della piazza.
9: Hanno previsto anche un'area mercatale, uno spazio giochi per i bimbi, ci sarà in fondo una piccola gradinata per passare un paio d'ore in mezzo al verde.
7: €1 milione a disposizione per cambiare il volto di un'area abbandonata che ambisce a diventare un luogo di incontro e socialità a disposizione di famiglie e residenti.
8: Il nostro comitato raccoglie segnalazioni di tutti i residenti. Tengo a precisare che Latte Dolce e Santa Maria di Pisa sono 22.000 abitanti. Diciamo che siamo più grandi di Porto Torres, diciamo un paese dentro la città.
7: E c'è grande entusiasmo anche tra gli abitanti del quartiere.
10: Perché insomma tutto fosse, tutto a buchi ci voleva. Dai.
11: Attentissimi siamo.
12: E ora?
4: E a Poli Latino ci sarà uno spazio presto dedicato a sport, verde e socialità nell'area dell'ex casermette. Sentiamo Mario Tasca.
13: Prende forma a Poli Latino il nuovo parco urbano nell'area dell'ex casermette, liberata dopo lo spostamento del vecchio galopatoio. Il piano generale interessa oltre 42.000 metri quadrati e vale più di €7.300.000, ma è un progetto verde e soprattutto spazi di incontro per i giovani. Sono previsti campi di calcetto, padel, tennis, basket e pallavolo,

0: un'area giochi per i bambini, percorsi per jogging e mountain bike, panchine e spazi immersi nel verde. Nel disegno anche un anfiteatro destinato ad accogliere feste e manifestazioni del paese.
1: Sì, un'iniziativa rivolta ai giovani, io direi anche al resto della collettività. Questo è un progetto ambizioso che avrà realizzazione nell'arco del tempo. Come si può vedere dalle immagini, una prima parte è, diciamo, già a buon punto.
0: Per completare il grande parco urbano serviranno ora ulteriori finanziamenti.
2: Qui vorremmo appunto unire lo sport, il tempo libero, la socializzazione e poter dare anche una risposta per quelle che sono le esigenze dei giovani che vanno dai 10 anni ai 16 anni.
3: Dal Giappone allo Jastra, per capire cosa unisce mare e montagna nel segreto degli ultra novantenni, una delegazione speciale ce ne parla in questo servizio Daniela Osai.
4: Sono arrivati dal Giappone fino a Osini seguendo una traccia, quella lasciata da chi attraversa i 90 anni e continua ad avere un gran gusto per la vita. La delegazione guidata dal professor Kazuo Muta studia le somiglianze tra lo Jastra e l'isola di Amami, dove la longevità raggiunge percentuali altissime.
5: Stiamo venendo per conoscere questa differenza, quindi conoscere realtà di longevità sarda.
4: A Osini però i numeri corrono ancora di più, un ultra novantenne ogni 32 abitanti contro uno ogni 218 ad Amami. Poi la ricerca incontra i suoi protagonisti.
6: Ai miei nipoti sì, io se lo dico, però non mi credono. Io quando, anche ai miei figli, quando gli dico quello che ho passato tutta la vita, non mi credono.
7: Vorrei andare ancora a pascolare la casa. Al tempo quando andava a pascolare la capra. Anche noi mangiavamo l'erba che mangiava la capra. C'era un'erba che si chiama l'impaccio. E anche avevamo fame, le brioche non si esistevano al tempo.
4: Alle spalle vite dure, lavoro e sacrifici. Nei loro racconti però la fatica occupa poco spazio e quel buon umore diventa un altro indizio da portare fino in Giappone.
3: E domani, in omaggio con l'Unione Sarda, troveremo l'inserto sul Redentore. Ce ne parla il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
8: Domani, in omaggio con l'Unione Sarda, c'è l'inserto dedicato alla più grande festa di fede e folklore della Barbagia, il Redentore. Sono 8 pagine. Tra le curiosità, io vi segnalo una pagina realizzata con le foto storiche dell'archivio dell'ISRE. Domani, in omaggio con l'Unione Sarda.
3: Facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo, parleremo di Cagliari.
9: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Sarà al via per il Cagliari che domani alle 20.45 farà il suo esordio a Parma. Pisacane con il dubbio Mina, Mendy al centro dell'attacco, ballottaggio Fazzini-Maldini sulla tre quarti. Il tecnico ricorda la settimana di fortissime emozioni per Trepi, sperando che torni a esultare in questa maniera presto. Alberto Masu.
10: La Serie A è pronta a ripartire. Sabato alle 20.45 c'è Parma-Cagliari, ma questa in casa rossoblu è stata una settimana che ha messo in secondo piano il calcio. Prima la paura, poi il sospiro di sollievo per gli altri P, che ora prosegue il suo recupero con il passaggio al reparto di pneumologia delle cliniche universitarie di Sassari. Una tempesta di emozioni per Fabio Pisacane.
11: Abbiamo passato momenti terribili. Per fortuna il risveglio di Yael è stata la notizia più bella che potessimo ricevere. Yael ci ha ricordato ancora una volta che la partita più importante è quella della vita.
10: Ora la testa può essere tutta sull'esordio in campionato.
11: È la prima giornata di campionato e come tutte le prime giornate di campionato portano entusiasmo, tensione e responsabilità. Dobbiamo essere bravi a non farci prendere dalla frenesia. a rimanere compatti, tranquilli e a cercare di mettere in pratica quello che stiamo portando avanti da una settimana.
10: Una settimana che ha fatto registrare i progressi di Mina, che in extremis proverà a conquistare una maglia titolare. Davanti invece Mendy è favorito su Borrelli, Kingston e Carlos, ancora indietro nella preparazione, mentre Maldini e Fazzini si contendono un posto sulla tre quarti. Lasciati a casa al Barassine di Paolo, in odore di cessione, e prestati alla Primavera a Grandu e a Karakiri, Pisacani aspetta il transfer per Fadera, arrivato dal Como e che dopo le visite mediche del mattino potrebbe andare subito in panca.
11: È un giocatore che ha caratteristiche ben precise, uno che attacca alla profondità, è un fissatore d'ampiezza, per cui sicuramente in base al piano gara può essere una soluzione validissima per cercare di mettere in difficoltà l'avversario.
3: La Torres debutterà nel campionato di Serie C lunedì prossimo contro il Livorno. La sfida è stata presentata oggi dall'allenatore rossoblu Alfonso Greco. Intanto la Rosa negli ultimi due giorni si è rinforzata. Sentiamo il servizio firmato da Emanuele Floris.
12: Torres all'esordio in campionato, tra dubbi e certezze. Lunedì prossimo debutto per i rossoblu in Serie C a Livorno, una formazione insidiosa.
13: Ci prepariamo per questa partita come deve essere affrontata, una partita debutto in campionato. È una squadra con giocatori di esperienza importanti e hanno aggiunto elementi giovani molto interessanti. Quindi sarà sicuramente una partita difficile, come saranno tutte le partite.
12: I sassaresi vengono dalla eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia, che ha vinto in casa per 4-1.
13: Abbiamo affrontato una squadra forte, questo senza dubbio, però potevamo, come approccio, come coraggio, soprattutto i primi 20 minuti, potevamo fare meglio, secondo me. E su questo abbiamo lavorato.

0: giornalista professionista e filmmaker, Andrea Deida ha già realizzato 5 opere tra corti e lungometraggi. Una tastiera e una macchina da presa sono gli strumenti scelti per raccontare l'isola tra memoria e realtà. Sono gli argomenti delle interviste in sardo, in onda nel fine settimana, dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
1: Ed è tutto per questa edizione delle 19 del TG di Vidolina, ma noi torniamo fra poco, sempre in diretta alle 19.30 con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.

Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Armonias Antigas.

0: la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: Sono le 21:59.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
5: A settembre
23: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
31: A me importa.
32: Coyote vs Acme.
33: L'idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti, su Benegattaus, Beni Torraus, a sudare giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeuso Calimontis Novas a Degusta Edizioni, cominciaus, come ti sempre, con il titolo su de Sussumari. In aeroporto su de Sardegna a Esprivaus, sa finanza ha sequestrato documenti su altro materiale muro in is uffici su de sa regione, si indagini, si vunti de sa procura de sa corte dei scontos. Energia Sigris a Sarti, Odeghini Oli Rivonni impianto sull'energia Birdi, in Moi Cesti Finza, su un progetto di una società di Abruzzese, previdere prenade e pannello su 75 ettaro saccate sulla laguna di Santa Gilla. Un dossier, un appello puro dei amministratori locali, si appustere, si incidenti, si mortali, si masainas e piscinas, i sindicus, nata che tocca intervenire all'estero, povon in sicurezza, i sarrugas. De su Giappone sull'astra, lo comprendi, tavoni riapparisi su mari, su monti, in su segreto de sa vira lunga. Osini, tendri uno primao che esti suro più de s'isola de Amami. Sporso palloni de Serie A, grasi e su notte ringhizia su campionato su Castello Buru e sfida in su Tardini contro su Parma, Pisacane e Stivrontu, tre P in su Mentes e Bessio de sa terapia intensiva. Poi da su dunque sa dessa gestione dell'aeroporto su dessa Sardegna, sa finanzia a vendi controllo su a pizzo su dessa progetto d'uso privatizzai, a dimandare indagini se estetti a sa procura regionali dessa corti e dei sconti su indagini si capertoccanta, segnanta holding, caradeppi controllai l'aeroporto su de Castedu, Terra Nova e Salighiera. Su fondo F2I Liganti, già è azionista de importo sa gestione dei scalo su dessu Nordi, iara deni su 50 e 20 5% delle azioni, se la Camera di Commercio, de Castello su 45% e sa Regione su noi e 25%, poi entra in Igusta Holding, sa giunta a riprevido de boni 30 milioni di euro, un investimento che sarà fai in su 2027, ma che invece sa si depiera fai e su rinta de su mesi che entrano. Sa questione però sono importanti per toccare l'aeroporto de Castello, una vendita che ne gara pubblica, una vendita che non convinciri, dunque sei esperto, sei giurista, e sa corti dei sconti su oro. Finse sei sa causa, indidausu de sa regioni, nata che in queste operazioni non si biri su inanta interessi pubblico. Su consiglio regionale arrivò a un provvedimento, c'è sti scritto che sul sistema des aeroportus de sa Sardegna depresi contro l'au de su pubblico, una linea che si imbillara e usa indidare in sovrano nazionale des aeroportus che prevedere de vai rezza in tresi scalos, ma non prevedere de boni apparisi, societatisi de gestione. E poi se procura de sa corti de scontus a resaminare d'ogna documento sequestrato in regioni, a decidi a pizza su de gusta questione de importo umano posso benedori de su settore del trasporto su in Sardegna. Non si prima le attività dei Gini Oli Rivonni in Sardegna, impianto su può produrre energia verde, sta in assartio, dai monti e su mari, moi finza saccanta esistane, si de Castello. Su progetto è stato presentato da una società di Abruzzese che Oli Rivonni, pannello su può produrre energia de su soli, accanto a sta laguna de Santa Gile, su stani dessa capitale sarda, in Lacanasa de su Golfo degli Angeli. Su progetto prevede Rivonni quasi 112.000 pannello su imprendi 75 ettaro su del territorio con spazio su e servizio su e tutto. Un impianto umano e l'acranza di un sistema ambientale che sti fragili, debili, mera, con mangonesi, d'ogni altra specie debillonesi e finza saccante e salinasa. Su progetto industriale, casa azienda abruzzese oltre va in sa zona di Macchiaredo, non è stato ancora autorizzato, ma tocca intervenire all'estero o ci cade duvrimmai. A denunciare questa speculazione esse sul giornalista Mauro Pili, Olintivonni. 110.000 pannello se prosu naraissu, una superficie in manna come 10 campus o giocare a palloni, in una zona dei valori ambientali manno. Povri mai questo disastro, non era ancora Mauro Pili, si vuole intervenire con un sapratto bello bintisesi, si vuole fare dunque una variante urbanistica, e sti gusto scelti, sa soluzione, povri mai che ne oltre i speculai con sinergia birdi in sa regione nostra, nara, a essurtimo Mauro Pili.
Sanidade interraba ci vunti 6.000 pazienti si chene su dottori de base e non basta proprio ni manco su inanta ascot ambulatorio straordinario. In ambulatorio di fatti si vanti 8 turnos de traballo scelti vianta 14 e questa è una situazione difficile in mera quanti nara Alessandro Rosas del suo coordinamento comitati sardi sanità pubblica e aziende di sa pressione in ispronto soccorso e in sa guardia medica. Gli abitanti si deterrava appunto di 9.000 ma su ascolta è s'ultima possibilità di vostra assistenza sanitaria dei cittadini. Si spero e sti i dottori si vostra traballare a su manco 60 ore a donna gira nara Rosas ma subiso e sti che vostra torrai over all'estero s'ambulatorio su dottori de medicina generali. Polimides villa dei pazienti in Sascot sa ASL numero 5 in Aristanisi e in Uras e sperimentendi sa rezzetta de impreai non abortascetti ma su manco un'altra varia abortes in Terrab invece questo esperimento non si fare ancora. Feuso dunque un appello a sa ASL nara ancora Alessandro Rosas problemas ai surtimo finza sa consaginata telemedicina e un sa domo de comunidadi sindicistionara di Bintano se Prusu nara su rappresentante del suo coordinamento ma non è stato mai fatto nuda. Posta cronaca un poco umano a canto pari doloso a rebrugiare su manco 20 ettaro su de macia mediterranea in Austis in località Fontana Lidone o Dusturai vont intervenire su elicottero su de sa regioni ci viera vinza sono super puma a terra anti traballao pompieri forestalisi volontari stessa protezione civile fa esse indagini esti su corpo forestale in sa zona potot su mangiano anti traballao i forestali si può bonificare il terreno su. Arrugasa pericolosa sa meda in su basso sulcis in una pariga di ci potete stare su due incidenti mortali in Masainas e in Piscinas. Il sindaco dell'Unione dei Scumonos de su sulcis ha mandato uno dossier a Sanas e sul Ministero dell'Infrastruttura e a questa regione pure. Tocca intervenire all'estero, Pobonni, in sicurezza, Isarrugas, Istattalis, 195, 293. Massimo Impera, e ti sindaco De Santadi, esagata proprio in sa arruga 293, esti troppo strinta, naraisso, non ci va, senta due camion in noi. Esta è una questione di sicurezza. Tocca intervenire luego, sono Nara Impera, Ariolao, inchietto pure su sindaco de Nucis, Romeo Ghilleri, in sa statale 293, in su mese e maio de Sano Passau, è morto su viso sindaco de Nucis, a ricordare a Ghilleri. E ho domandato un sciacumane Bortas, si intervento des istituzioni, si Nara ancora su sindaco, ma nemosu a rispondio. In mo c'è questo dossier. Il sindaco Sonnanta, che è stato in basso momento, deve un confronto con Sanas, con il suo governo, con sa regione, Andrea Pisano, questi sono presidenti dell'Unione, dei Comuni, del Sussulcis, Naraga Isarruga, sa vunti pericolosa, sa non scelti voi automobilisti, sa ma poi spedoni sicuro. Calieti, su segreto di Savira Longa, un segreto che vuole riapparire su mari e su monti. Poi ci chiede Sciri Calieti, e vado comprendi, in sollasta con Tillompi, su Finza, su Giappone, una nazione che ha simbillar meda, e sa Sardinia, questa questione che per toccare a Savira Longa. Sa delegazione chiara dei suoi professori, Kazuo Mutta, de Sisola de Amami, esiste a Tobiara con esperto su questa regione nostra, in Osini. Noi ci punti in un montone beccioso, canterete in 90 anni se pruso. Kazuo Mutta, nare il suo obiettivo, se le conosci, meglio su che succederi in Ollastra. In Osini, sbeccioso, canterete pruso de 90 anni, punti 1 donna 32 abitanti. In Sisola de Amami, punti 1 donna 218 abitanti. Giapponese si punta a pausa con Beccias, Beccias de Osini, che ti conta le storie, secondo i geni, virasa de su tempo su passato, come ti Odorico là, in 93 anni, si sono narrati i sfili, se ne morisi, contra de su che arrivato isso, fuori bei queste dati, ma non ci crede nessuno, so, andavo isso. Un'altra beccia, Claudia Piras, 95 anni, so, narrati su biso, e stelle torrai a pace, scravas, insusato, innuicando via picciocchedda, sa cosa va poi via a serba. Sa proprio, erba che pappanta iscrabasa, de sicuro non ci vianta brioche, nara Claudia Piras.
In Paulle, a Bella Bello, s'amministrazione comunale riqualificendi sa zona garanta ex casermette, un progetto che per toccherà 42.000 ettaro, un urano de 7 milioni e 300 mila euro. Ma è un progetto che sarà mai un arrogo a postesi d'essatro. Se prima parte del traballo su, e si già cominciara, narra su sindaco de Paulle, Domenico Gallus, ci vuole 1 milione e 800 mila euro di finanziamento su regionali. In questa maniera, narra su sindaco, tutto su vorrei tibiri ita oleos fai e caliesti si idea dei sviluppo de totus aria. Su progetto prevedere i spazi su povai sport, birdi pubblico, i spazi su sociali, picciocas e picciocos, bruschettotto, camineras, povedonisi e ciclistas. Sarà fai finse un anfiteatro, voi ci appariciai festas, atus eventi su dei spettacoli, su savarti così importanti, narra Girolamo del Moro. Gaesti su viso sindico, punti si spazio su popi ciocca e picciocco. Su prima parte state già completare, poi inghizzare esatto su traballo, su comune cerchendi in moi finanziamento. Si storia de sa Sardigna, su conto de sa bellesa, de isprendas de sa regione nostra, is tradizioni, si rito, su cresias, playas, un'isola dei scoverri, una regione che a totu su depiti conosci, manus e pipius. E su obiettivo de incanto, sa Sardigna contare is pipius, una trasmissione de Sardegna 1, a incuro de Antonella Puddu e Renzo Cugis, sa trasmissione sa regia di Gianfranco Trudu, crasi sa puntare numero 8 ai squadre summerì, toto dedicare ai sbidas de nulle e de benettuti. Incanto Donia Sabro, ma finza sa su domenico, ai 10 e mezzo de su mangiano e su mercurisi e su notti ai 9 horas. E come ti Donia Sabato e Donia Domenico, in sa televisione nostra, in sa regionale, sa dei suoi telegiornali, in sa argomento, su protagonista, sa registrare de lingua sarda, de iniziativa sa pa' imparare e avvalorare su sardu, una regionale con un esperto, maestro, poeta vuro, e di Anton Ignazio Garau. Altro argomento su cinema, su giornalismo, su informazioni, adesso regionale con su giornalista professionista Andrea Deida, che è il regista dei film e dei documentari. Dunque, il regionale di Sardegna 1, Grasi e Domenico, apposta di ogni edizione del suo regionale nostro. E su sport, su alloni de Serie A, Grasi, esotte 45, de su notti, a Renghizzai, posso Castelduro, su campionato de Serie A. Sa prima sfida in forza, in su Tardini de Parma, contra su Parma, e questo Mangiano, Fabio Pisaccane, sesti a Tobiago, un giornalista, va a presentare sa gara. Su primo pensamento, hanno visto questi IAL3P, è stata una gira difficile in mera a Nauissu. Ma come ha detto Totto, ha risolvendo il

0: sonus de sa terra nostra.
1: Prima de Itasenda c'era il coro degli angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Marietta, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: Ora il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo. Si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale, il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziu Lillicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: Era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi Gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Era Gabriela Ledda da una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Naramì è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Naramì, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: Sara Diolina, Issa Terra Nostra.
2: La voce di Elena Led in un motivo tradizionale, coricana, la cantante lo incise la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era la Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
6: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Oggi su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Sara De Luina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: è mezzotte e 29 minuti.
1: Una casa nasce per caso. Nasce da scelte, dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto, qualcuno che guida arti. Perché tra le soluzioni, quella giusta, quella pensa a te. Da ITER di Rosei non trovi solo prodotti, ma persone che ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Aspettiamo nei nostri showroom a Guspini, Sestu e Sargius. ITER Ruggeri, quel che sogna tua casa.
2: Radiolina Story, la storia di musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: A tutti benvenuti, edizione della notte del TG di Vidolina. Partiamo subito dando insieme uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Una vera circondata dal fuoco, evacuate diverse abitazioni, decine di ettari in cenere. Sono intervenuti elicotteri e Canadair. La sindaca, una giornata di dolore per la nostra comunità. Giornata di dolore per la nostra comunità. Un nuovo assalto dell'industria dell'energia rinnovabile alla Sardegna, un progetto di una società abruzzese che vuole installare 70 ettari di pannelli fotovoltaici a ridosso della laguna di Santa Gilla. La privatizzazione degli scali sardi, la Guardia di Finanza sequestra documenti negli uffici della regione, la richiesta è della Procura della Corte dei Conti. Domani Cagliari a Parma per la prima di campionato, Pisacane con il dubbio Mina, Mendì al centro dell'attacco, ballottaggio, Fazzini, Maldini sulla tre quarti, il tecnico ricorda la settimana di emozioni per 3P. Una vera circondata dal fuoco nel pomeriggio, la nostra notizia di apertura, case che sono state evacuate, decine di ettari in cenere, intervenuti elicotteri Canadair, la sindaca, una giornata di dolore per la nostra comunità, ma sentiamo un inizio che è stato realizzato da Maurizio Landi.
1: Il vento di scirocco è la mano criminale di un incendiario. È di origine dolosa il rogo che nel pomeriggio ha devastato una collina in località Caseuselli, incenerendo oltre una trentina di ettari di macchia mediterranea. Ma i momenti peggiori li hanno vissuti due donne che nella loro casa si sono trovate circondate dal fuoco. Provvidenziale l'intervento degli uomini della forestale che si sono fatti largo tra fiamme e fumo e portato in salvo le donne quando il rogo aveva già raggiunto il terreno della villa. Imponente l'apparato antincendio schierato sul fronte del fuoco.
2: Allora, diciamo che come mezzi abbiamo avuto due Canadair, il Canotto, il Can 14, il Super Puma e quattro elicotteri leggeri provenienti da Pula, a San Cosimo, Villasalto. Beh, uomini a terra penso che c'erano oltre 50-60 persone. Diciamo l'apparato antincendio ha funzionato, infatti abbiamo limitato molto i danni.
1: La zona è a due passi dal mare, in un'area densamente popolata, la base operativa dei soccorritori in un terreno a poche centinaia di metri dal fronte del fuoco.
3: Ho avvisato un amico che ha visto l'incendio dal mare e ci siamo accorti, abbiamo avvisato i vigili.
1: Sono venuti tutti qui da voi?
3: Sì, sono venuti tutti qui da noi, però mezz'ora prima avevamo una macchina bianca vicino al cancello e poi dopo mezz'ora un incendio.
0: La Guardia di Finanza ha acquisito negli uffici della regione i documenti sulla prevista fusione degli aeroporti sardi. Facciamo il punto sulla vicenda con Nicola Scano.
4: Gli accertamenti sono stati disposti dalla Procura regionale della Corte dei Conti e riguardano la futura holding di controllo degli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Il fondo F2I Liganzia, già azionista di riferimento degli aeroporti del Nord Sardegna, avrebbe il 50,25%, la Camera di Commercio di Cagliari Oristano il 40,5%, la Regione il 9,25%. Per entrare nella holding la Giunta aveva previsto 30 milioni di euro, investimento poi rinviato al 2027 per ulteriori approfondimenti, ma l'accordo preliminare indicava nel prossimo 30 settembre il termine per la

0: conferma degli accordi vincolanti. Al centro dei dubbi c'è soprattutto l'aeroporto di Cagliari, una cessione senza gara pubblica, contestata da diversi giuristi e dalla Corte dei Conti, con un punto in evidenza: l'infungibilità del fondo F2I, considerato l'unico operatore in grado di realizzare la fusione. Anche l'advisor incaricato dalla regione, lo studio legale LCA di Milano, costato 170.000 euro, avrebbe rilevato l'assenza di un interesse pubblico nell'operazione. Pesa inoltre la clausola che consentirebbe a F2I di vendere la propria partecipazione dopo 27 mesi. Un quadro che ha portato all'approvazione all'unanimità in Consiglio regionale di un ordine del giorno che sollecita il controllo pubblico del sistema aeroportuale. Una linea più vicina al nuovo piano nazionale degli aeroporti, che prevede reti coordinate senza imporre fusioni societarie. Eventuali irregolarità saranno da accertare, ma si apre una nuova fase in una vicenda che riguarda infrastrutture strategiche, concorrenza e futuro dei trasporti nell'isola.
1: Un nuovo assalto e uno sfregio dell'industria dell'energia rinnovabile alla Sardegna. Un progetto di una società abruzzese, infatti, che vuole installare 70 ettari di pannelli fotovoltaici a ridosso dello stagno di Santa Gilla. Sentiamo Maurizio Landi.
2: Maurizio. Immaginate un primo pannello fotovoltaico appoggiato sul fragile ecosistema dello stagno di Cagliari e della laguna di Santa Gilla. Immaginate che i pannelli poi diventino 111.680 su una superficie di 75 ettari. Immaginate ancora che la fabbrica di energia solare sorga nel cuore del fragile ecosistema delle saline. A quel punto non resta che trovare una nuova casa ai fenicotteri. Il progetto, presentato da una società abruzzese in fase di perfezionamento autorizzativo, è l'ultimo colossale intervento industriale per la produzione di energia rinnovabile in terra sarda. Ma una volta ancorati i pannelli fotovoltaici sui terreni della laguna, quella terra non sarà più rinnovabile, ma sacrificata alla transizione energetica, occupata da un enorme specchio che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia elettrica.
3: 75 ettari, 110 campi di calcio, una distesa sterminata di silicio in mezzo alle saline Conti Vecchi e alle stagno di Santa Gilla, una devastazione totale. Una società abruzzese che si candida a realizzare qui una distesa di pannelli fotovoltaici, 100.000 pannelli fotovoltaici, una distruzione totale di un habitat naturale unico nel Mediterraneo.
2: Cosa possono fare i comuni?
3: Sicuramente qui si può applicare la Pratobello 26, cioè una variante urbanistica che blocchi definitivamente qualsiasi ipotesi di questo progetto. Certamente va messo un vincolo assoluto per proteggere lo stagno di Santa Gilla e le saline di Conti Vecchi, e questo è un habitat naturale che non può essere in alcun modo violato da questi progetti devastanti sul territorio della Sardegna.
1: Ora andiamo a Terralba. Con 6.000 pazienti senza medico di base, l'ASCOT non basta più. Il Comitato per la Salute chiede la casa di comunità, denuncia anche i ritardi accumulati per la costruzione della sua sede. Sentiamo insieme il servizio di Marco Lai.
4: L'ultimo allarme è risuonato per i tagli all'ASCOT, o prospettati per il mese di settembre da una prima comunicazione ASL, poi aumentati a 10, ma ancora lontani dai 14 a cui si era arrivati.
5: Notiamo che in questo periodo estivo diminuiscono anche i turni ASCOT e aumenta la pressione anche verso il pronto soccorso, anche verso le guardie mediche.
4: Oltre 9.000 abitanti, Terralba paga pesantemente la mancanza dei medici di base. In 6.000 sono senza assistenza primaria. L'ASCOT è l'ultimo baluardo prima della desertificazione. I comitati vigilano. Le 60 ore settimanali sono la soglia oltre la quale non si vuole scendere.
5: E noi, ecco, speriamo non tanto nell'aumento chiaramente delle ore ASCOT, ma nella presenza del medico di medicina generale.
4: Di servizi integrativi ancora non sa per evitare le code all'ASCOT. L'ASL sta sperimentando a Oristano e Uras l'utilizzo della mail per le ricette ripetibili. A Terralba ancora no.
5: È ancora presto per dire, per avere un riscontro, però noi stiamo monitorando. Chiaramente a noi ci piacerebbe che questo tipo di servizio fosse diffuso in tutto, in tutta l'AS, in tutti i distretti.
4: Con la telemedicina si è in ritardo e poi c'è il capitolo casa di comunità. Terralba dovrebbe ospitarne una, punto di riferimento per tutto l'ambito territoriale, ma anche qui si sono accumulati negli anni ritardi su ritardi.
5: A Terralba era prevista già 20 anni fa la casa della salute, oggi casa della comunità, però per il momento non abbiamo visto ancora la prima pietra, per cui abbiamo proposto di aprire la casa della comunità in strutture già di proprietà o comunque a disposizione del servizio sanitario provinciale.
1: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
6: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Il ministro della difesa Guido Crosetto questa mattina a Cagliari per una visita ai carabinieri e alla marina. Il rappresentante del governo sta trascorrendo un periodo di vacanza nel sud dell'isola e consuetudine un saluto istituzionale alle forze armate e dell'ordine presenti nel territorio. A Orosei la Pineta di Subarone è stata posta sotto sequestro a poche ore dal Ferragosto. Troppe auto in un'area SIC. Oggi il gestore si difende, ho sempre tutelato l'ambiente. Sentiamo Gianfranco Locci.
7: Non vedo il motivo per mettere sotto sequestro quando vediamo che le persone qua vigilano, guardano lo stesso, tengono il posto pulito.
8: Il commento di questo bagnante sintetizza un pensiero assai diffuso a Orosei e dintorni. Il clamore suscitato dalla visita improvvisa del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale a ridosso di Ferragosto non si attenua. D'altronde il cartello non fa star sereni. Aria sottoposta a sequestro preventivo. L'accusa, sebbene il piano di utilizzo del litorale prevedesse un limite di 180 auto, nella pineta di Subarone ogni giorno le vetture erano molte di più. Vincenzo Loddo, gestore unico indagato per reati ambientali, non ci sta.
9: Io ho iniziato nel 2013 e da quella pineta abbiamo tirato fuori materassi, motori di macchine, scaldabagni, water, bidet, gomme, lavagni, water, bidet, gomme. L'abbiamo rivoltata come un calzino in tutti questi anni. Di sicuro io non sono quello che avrebbe fatto danno a questa pineta. Gli incassi della pineta quest'anno vanno tutti al comune.
10: Stando al pool, il piano di utilizzo del litorale dovevano entrare in quella pineta 180 auto. Perché ne entravano molte di più, il triplo, anche il quadruplo, dice qualcuno.
9: La prima domenica di agosto, dove sono entrate 757 macchine. Di questo bisogna considerare il ricambio.
10: Si possono sostenere 5 attività con appena 180 auto che entrano in pineta?
9: Con questi numeri dobbiamo chiudere le serrande. C'è poco da discutere, i conti dell'oste sono chiari.
8: L'imprenditore oroseino non si nasconde e puntualizza.
9: Io capisco tutte le questioni di sicurezza, però per noi è un disastro economico. Abbiamo 13 buste paga, perché i numeri sono bassi, perché durante la settimana entrano effettivamente 180 macchine, che per noi è la fame.
1: Interventi immediati sulle strade statali 195 e 293, un dossier documentato e un appello accorato dopo i due incidenti che si sono verificati a Masainas e Piscinas da parte dei sindaci dell'Unione dei Comuni del Sulcis. Sentiamo Valentina Orgiu.
11: Due statali, la 195 e la 293, che attraversano i paesi, il traffico che passa a pochi metri da case, pedoni e attività. È una sicurezza che secondo i sindaci del Sulcis non può più essere affidata a interventi occasionali.
12: Siamo nella statale 293, c'è un ponte dove la carreggiata non consente il transito quasi di due macchine contemporaneamente, o comunque di due mezzi pesanti, non ne consente il traffico. Bisogna pressare affinché questi lavori vengano fatti in fretta, perché ne va della sicurezza delle persone.
11: Ma non è solo il ricordo delle tragedie a preoccupare i primi cittadini, è una situazione che dicono si vede ogni giorno lungo le due arterie.
13: Il Musi ha pagato a caro prezzo esattamente 16 mesi fa l'assenza della nota del vice sindaco, ma non solo, tanti altri incidenti sono successi in un tratto stradale di 2,7 km nel nostro paese. Più volte abbiamo richiesto delle riunioni, degli incontri con tutti gli enti preposti, ma ad oggi non abbiamo avuto ancora delle risposte importanti.
11: Criticità segnalate nel dossier inviato ad ANAS, Ministero delle Infrastrutture e Regione. Ora i sindaci chiedono un sopralluogo per verificare la situazione e decidere dove e come intervenire con tempi certi.
14: Due strade che tra l'altro attraversano diversi centri abitati del territorio e che costituiscono ormai fonte di pericolo per la circolazione sia stradale che pedonale delle stesse, con grave pericolo quindi per l'incolumità dei propri concittadini.
1: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
15: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani la fusione degli aeroporti sardi con la lente della Guardia di Finanza sul dossier. Ora spunta anche un'altra acquisizione di documenti, questa volta dei carabinieri. Resta alta poi l'attenzione anche sulle speculazioni legate alle energie rinnovabili, i comitati, l'accesso ai dati.

0: segnalo una pagina realizzata con le foto storiche dell'archivio dell'ISRE. Domani in omaggio con lui a Messarda.
1: Allora facciamo una pausa, fra pochissimo lo sport.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Serie A al via per il Cagliari che domani alle 20.45 farà il suo esordio a Parma. Pisacane con il dubbio Mina, Mendy al centro dell'attacco e poi c'è il ballottaggio Fazzini-Maldini sulla tre quarti. Il tecnico poi ripensa e rivive anche la settimana di fortissime emozioni per Trepi. Sentiamo Alberto Masu.
3: La Serie A è pronta a ripartire. Sabato alle 20.45 c'è Parma-Cagliari, ma questa in casa rossoblu è stata una settimana che ha messo in secondo piano il calcio. Prima la paura, poi il sospiro di sollievo per gli altri P, che ora prosegue il suo recupero con il passaggio al reparto di pneumologia delle cliniche universitarie di Sassari. Una tempesta di emozioni per Fabio Pisacane.
4: Abbiamo passato momenti terribili. Per fortuna il risveglio di Yael è stata la notizia più bella che potessimo ricevere. Yael ci ha ricordato ancora una volta che la partita più importante è quella della vita.
3: Ora la testa può essere tutta sull'esordio in campionato.
4: È la prima giornata di campionato e come tutte le prime giornate di campionato portano entusiasmo, tensione e responsabilità. Dobbiamo essere bravi a non farci prendere dalla frenesia, a rimanere compatti, tranquilli e a cercare di mettere in pratica quello che stiamo portando avanti da una settimana.
3: Una settimana che ha fatto registrare i progressi di Mina, che in extremis proverà a conquistare una maglia titolare. Davanti invece Mendy è favorito su Borrelli, Kingston e Carlos, ancora indietro nella preparazione, mentre Maldini e Fazzini si contendono un posto sulla tre quarti. Lasciati a casa al Barassine di Paolo, in odore di cessione, e prestati alla Primavera a Grandu e a Karakiri, Pisacani aspetta il transfer per Fadera, arrivato dal Como e che dopo le visite mediche del mattino potrebbe andare subito in panca.
4: È un giocatore che ha caratteristiche ben precise, uno che attacca alla profondità, è un fissatore d'ampiezza, per cui sicuramente in base al piano gara può essere una soluzione validissima per cercare di mettere in difficoltà l'avversario.
1: Ecco, la soluzione validissima poi è arrivata con l'ok appunto ufficiale per Fadera. Si saprà però ovviamente nella giornata di domani se sarà possibile impiegarlo già in campo. In ogni caso verrà aggiunto alla lista dei convocati. E adesso ancora lo sport, in questo caso invece la Torres che debutterà nel campionato di Serie C lunedì prossimo contro il Livorno. La sfida è stata presentata oggi da Alfonso Greco. Andiamo a sentire il servizio firmato da Emanuele Floris.
5: Torres all'esordio in campionato, tra dubbi e certezze. Lunedì prossimo debutto per i rossoblù in Serie C a Livorno, una formazione insidiosa.
6: Ci prepariamo per questa partita come deve essere la partita debutto in campionato. È una squadra con giocatori di esperienza importanti e hanno aggiunto elementi giovani molto interessanti. Quindi sarà sicuramente una partita difficile come saranno tutte le partite.
5: I sassaresi vengono dalla eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia, che ha vinto in casa per 4-1.
6: Abbiamo affrontato una squadra forte, questo senza dubbio, però potevamo come approccio, come coraggio, soprattutto i primi 20 minuti, potevamo fare meglio secondo me. E su questo abbiamo lavorato.
5: Due nuovi arrivi tra i sardi, il difensore Kebbe e l'esterno Corsinelli, ma la rosa potrebbe essere rinforzata.
6: Non siamo in emergenza col mercato, però secondo me se capita l'occasione giusta ci potrebbe essere qualcosina, ecco.
1: E in chiusura vi ricordiamo l'appuntamento del sabato e della domenica su Sardegna 1 con le interviste in sardo a cura di Gianni Zanata, da cui sentiamo un'anticipazione.
7: Sportelli territoriali, laboratori nelle scuole, progetti culturali, le iniziative per tutelare e valorizzare la lingua sarda non mancano. Il punto di vista dello studioso, insegnante e traduttore Antoni Nazio Garau. Autore Antoni Nazio Garau. Giornalista professionista e filmmaker Andrea Da ha già realizzato 5 opere tra corti e lunghe tragi, una tastiera.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattaus, Benito Raus, su dalle giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeus Galimontis Novas a degusta edizione, cominciaus, come ti sempre, con il titolo su de Susumare. In aeroporto su de sa Sardegna a Esprivaus, sa finanza ha sequestrato documenti su altro materiale vuru in is uffici su de sa regione, su indagini, su vunti de sa procura de sa corte dei scontos. Energia Sigri Sassarti o degini oli rimonni impianto su energia birdi, in moi cesti finza su un progetto di una società di abruzzese per evitare prenai de pannello su 75 ettaro saccante sa laguna de Santa Gilla. Un dossier, un appello vuru dei amministratori locali, si appustere gli incidenti, si mortali, si masainas e piscinas, i sindico su nata che tocca intervenire all'estero, povon in sicurezza, isarrugas. E su Giappone e sull'astra, comprendi, tavoni riappari, su mari, su monti, in su segreto de sa vira lunga. Osini, tendri uno primmao che esti suro più de s'isola de Amami. Sporso palloni de Serie A, grasi e su notte in inghizia su campionato su Castelduburu, e sfida in su Tardini contro su Parma, Pisacane e Stivrontu, tre pin su Mentes e Bessio de sa terapia intensiva. Fuori da su dunque sa dessa gestione dell'aeroporto su dessa Sardegna, sa finanzia vende controllo su a pizzo su dessa progetto d'uso privatizzai, a dimandare indagini se estetti a saprocura, regionali dessa corti e dei scontos, indagini si capertoccanta, seguinanta holding, caradeppi controllai aeroporto su de Castello, Terra Nova e Salighiera. Su fondo F2I Ligantia, già è azionista de importanza gestione desi scalo su de su Nordi, ieri tenne su 50-25% delle azioni, se sa Camera di Commercio, de Castello su 45% e sa Regione su noi e 25%, poi entra in Igusta Holding, sa giunta a riprevido de boni 30 milioni di euro, un investimento che sarà fai in su 2027, ma che invece sa si depiera fai e su rinta de su mesi che entrano. Sa questione grosso importanti per Toccara, sa aeroporto de Castello, una vendita gene gara pubblica, una vendita che non convinciri, dunque sei esperto, su giurista sa, e sa corti dei sconti su oro. Finse sei avvocato, su indidao, su sa regioni, nante che in queste operazioni non si biri su nante interessi pubblico. Su consiglio regionale arrivò a un provvedimento, c'è scritto che sul sistema des aeroporto, su desa Sardegna, deppere si controllau desu pubblico, una linea che si imbillara e usa indidare in sovrano nazionale des aeroporto, su che prevedere de vai rezza in tresi scalos, ma non prevedere de boni apparisi, societatisi de gestione. E poi se procura dessa corti dei sconti, su a resaminare ogni documento sequestrato in regioni, a radezzidi a pizza su de gusta di sport umano, posso benedori del suo settore del trasporto su in Sardegna. Non si prima la attività dei gini oli di bonni in Sardegna, impianto su po produsi energia verde e sartio da monti e su mari, moi finza saccanta esistani, si de Castello. Su progetto è stato presentato da una società di abruzzese che oli di bonni, pannello su po produsi energia de su soli, accanto a sta laguna de Santa Gile, su stani dessa capitalizzazione.

Sarda, in Lacanas di su Golfo degli Angeli, su progetto prevede Revonni quasi 112.000 pannelli, imprendi 75 ettari del territorio con spazio e servizio e tutto. Un impianto umano e Lacanas è un sistema ambientale che è fragile, debili, mera, con mangoni, ogni altra specie de villones e finse saccante e salinas. Su progetto industriale, Casa Azienda Abruzzese Oltre Rivà in zona di Macchiaredo, non è stato ancora autorizzato, ma tocca a intervenire all'estero o cercare di dovrin mai. A denunciare questa speculazione è sul giornalista Mauro Pili. Olintimonni. 110.000 pannelli se prosu, naraissu, una superficie in manna come 10 campus o giocare a palloni, in una zona dei valori ambientali manno. Poveri mai questo disastro, non ancora Mauro Pili. Si vuole intervenire con Sapratto Bello Bintisesi, si vuole fare dunque una variante urbanistica. E sti gusto scelti, sa soluzione. Poveri mai che ne oltre i speculai con Sinergia Birdi in sa regione nostra, nara a essurtimo Mauro Pili. Sanidade in Terraban ci vunti 6.000 pazienti si chene su dottori de base e non basta la brusa in manco su inanta Ascot, ambulatorio straordinario. In ambulatorio di fatti si vanti 8 turno su de traballo scelti vianta 14 e questa è una situazione difficile in mera, quanti nara Alessandro Rosas del suo coordinamento comitati Sardi Sanità Pubblica e al sieni brusa pressioni in ispronto soccorso e in sa guardia medica. Gli abitanti si deterrava punti di 9.000, ma su Ascot è di s'ultima possibilità di vostra assistenza sanitaria dei cittadini. Si spero che i dottori si possano traballare a su manco 60 ore ad ogni gira, nara Rosas, ma subiso e stica vostra torrai over all'estero s'ambulatorio con su dottori de medicina generali. Polimides, villa dei spazientesi in Sascot, sa Asla numero 5 in Aristanisi e in Uras e sperimentendi sa rezzetta de impreai non a bortascetti ma a su manco un'altra varia bortese. In Terraba invece questo esperimento non si fare ancora. Feuso dunque un appello a sa Asla, nara ancora Alessandro Rosas, problemas a s'ultimo, finse sa consaginata telemedicina e con sa domo de comunidadi. Sindicistionara di Bintano se prusu, nara su rappresentante del suo coordinamento, ma non è stato mai fatto nuda. Possa cronaca un vogu mannu, a cantuari doloso, a rebrugiare su manco 20 ettaro su de macia mediterranea in Austis, in località Fontana Lidone, Vodusturai, Ponti Intervenio, su elicottero, su dessa ragioni, Civiera Vinza sono super puma, a terra antitraballao pompieri, forestalisi, volontari su dessa protezione civile, faese indagini, caister, su. Arrugas pericolosa, meda in su basso sulci, in una righetta in cinque stati, due incidenti mortali in Malinas e in Piscinas. Il sindaco des Unioni, des Monos, des Sulcis ha ti mandato uno dossier a Essas, al ministro delle infrastrutture e a essa regione pura. Tocca rientrare all'estero, Pavoni, Segurezza, Isrugas, Istatalisi, 195, 283. Massimo Impera, e ti sono dei Santari. Esatto, proprio in Saruga 243 e sti troppo 30 naradis, non ci basta tu scambio in noi. Questa è una questione di sicurezza, torna intervenire lui, sonnare imperare Iola, che tu buru su sindico Nucis, Romeo Ghilleri, in Sastali 243, in Summaio de San Sao, è morto, viso sì, de Nucis, a Rodra Ghilleri. E lo sta, un sciacquone borte, si intervento delle istituzioni, si è andare ancora su sindico, ma ne uso a respiro. In questo c'è sti questo zie, il sindaco Sonnanta che è arrivato un momento di non confronto con Sanas, su governo, San Reggio, Andrea Pisano, i presidenti del Sunori, del Comune, del Sulci, Sanas che si arruga a punti pericolosi, non scelti automobilisti, ma pedoni si vuole. Chiesti, su se sa vira longa, non segreto con i repari, su mori, su mari e sonti, ci cade ci regali esti e prendi in sorte il lombo, su finse su Giappone, una nazione che si imbilla, me e Sardinia, forse che si per toccare la vita longa. Sa delegazione ghiera dei suoi professori, Azuo Mutta, deciso de Ami, se si abbiara con esperto su della stagione nostra, in Osini, noi ci tiro un punto beccio, cadere di 30 anni su, Azuo Mutta, nostro obiettivo è stare nosci, meno su, su i in Ollastra, in Osini, sbeccio su, cadere 90 punti, 1 donna 32 abitanti, in Sisula de Amami, 20 donna 218 abitanti.

importanti giapponesi si vuole applauso con becchios becchios de usini che racconta le storie secondo i genitori viras del suo tempo passato quanti odorico là 93 anni si sono i sfili nebori contro di lui che è arrivato su poi beh queste da non ci credo niente so, andare su una beccia clapiras non rata che hanno tre subiso e torre a pasci scravasa in stato in ricordo viera piccio che da sa cosa poi viera sa sappio erba papanta in stabasa de guru o ci vienta brioche nara Claudia Piras in Paule alla bella amministrazione comunale riqualificando sa zona garante casermette progetto che apertura ancora 2000 euro urano de 7 milioni e 300 mila euro ma il progetto sarà un rogu a posto si desato se vuole partire tra blusù si già cominciara nara su sindaco di Paule Don Gallus ci vuole 1 milione e 800 mila euro di finanziamento regionale in questa maniera nara su sindaco tutto si vuole dire a sfai calietti si idea dei sviluppo di tutto questo progetto prevede i spazi su sport, birdi pubblico, i spazi su sociali, picciose, picciose, bruschetto, camminera, podonisi e ciclista. Se la fai finza un anfiteatro, vuoi già facciare festa, altro servizio su dei spettacoli, su arti così importanti, da Girolamo.

0: annau issu. Ma come totu a resolvendi sivo, ita trepì oi est etiu dimitiu e mois agatara in su repartu de pneumologia. E questa cosa s'arrivatu cumprendi che li punti valoris berus de sa vida annau pisacane. E arri fue dau de sa partita de Grasi e de sa formazione, non ci antesi al barrassine di Paolo, a caracchire grandu anta giocai con sa primavera, c'era voriesi fadera, giocatori no comprau de su colera, giocatori no comprau de su como, Kevin Carlos alla partita di Savagina, possa attaccare questi favoresi un Mendy. Fazzine Maldini, anta giocare su primo minuto, e possa difesa, avara Roberta, sa possibilità di empreai, sempre del suo primo minuto, Mina. Ma quanti sempre, Pisaccane, a rascioverai, a essurtimo. E usa cabau per gusto edizione di Buru, si torna grazie per la vostra attenzione, si intende uso, si bie uso, e si edizione, chi bene, un saluto e totus.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Buon venerdì 21 agosto dal GR Salute e Benessere e da Francesca Balestrieri. Capita anche a voi di ragionare a voce alta quando un pensiero sembra difficile da districare? Questa comune esperienza potrebbe farci pensare che il linguaggio e capacità di ragionare siano strettamente legati e che senza il primo sia impossibile portare avanti un pensiero logico. Ma è proprio così? Linguisti, filosofi e neuroscienziati se lo chiedono da tempo e forse una risposta certa ancora non c'è, ma uno studio fornisce ora una risposta. In base alla ricerca, il linguaggio non sarebbe necessario per il ragionamento logico o, come scrivono i ricercatori, il linguaggio del pensiero, quello che usiamo per ragionare, è altra cosa rispetto al linguaggio naturale che usiamo per comunicare. Infradito sì o no, in piena estate le flip-flop diventano scarpe a tutti gli effetti, usate non solo in spiaggia. È una scelta azzeccata o un azzardo? Il dilemma, si fa per dire, diventa argomento di discussione sul Washington Post, che si affida all'analisi di professionisti secondo i quali ogni scarpa influenza in modo diverso la funzionalità dei nostri piedi e il nostro modo di muoverci. Quindi è consigliabile avere a disposizione diverse tipologie di calzature comode con vari livelli di ammortizzazione, supporto e vestibilità per permettere ai piedi di mantenere forza, mobilità e adattabilità, osservano gli esperti. Dell'anguria non si butta via niente, buccia compresa. Mutuando un noto detto del contadino, si riassume così il messaggio che arriva dagli USA, dove ora il Dipartimento dell'Agricoltura ha pubblicato anche il profilo nutrizionale ufficiale della scorza del frutto dell'estate. Grazie alle sue qualità riconosciute e messe nero su bianco, poche calorie e tanti benefici, avviene dunque la sua consacrazione, da scarto che finiva spesso dritto nel cassonetto a piatto forte di inediti menù. Prima di salutarci, una piccola curiosità: i condizionatori non servono solo a raffrescare, sono nati per controllare l'umidità nelle industrie tipografiche. Funzionano grazie a un gas che assorbe il calore e, contrariamente a quanto si pensa, non fanno ammalare direttamente, ma se sporchi possono accumulare batteri. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
2: Sarina. Il sol de sa de nostra.
4: Table Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sarese predilige infatti le atmosfere del country rock americano o della sezione irlandese, ma disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Neddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Galizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Ignos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

0: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Aluina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati al Caffè Corretto, ultimo appuntamento della settimana. Noi ovviamente iniziamo subito con la rassegna stampa per scoprire che cosa è successo in Sardegna, in Italia e nel mondo nelle ultime ore. Per farlo, come sempre, partiamo dall'Unione Sarda. Oggi in edicola, o se preferite sull'app L'Unione Digital, abbiamo qua proprio la nostra copia cartacea. In prima pagina il caso aeroporti, la finanza alla regione, acquisiti gli atti pubblici che riguardano la privatizzazione di Cagliari Elmas, acquisiti dalla Guardia di Finanza i documenti sull'ipotesi di fusione degli scali sardi. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle, su delega della Procura regionale della Corte dei Conti, avrebbero prelevato dagli uffici della regione le copie degli atti pubblici che riguardano appunto la privatizzazione dello scalo cagliaritano. L'ipotesi di fusione degli scali sardi al vaglio della Procura regionale della Corte dei Conti. E poi ci spostiamo a Doglianova, c'è la cronaca per noi, auto rubate, il caso appunto del comune, quattro auto rubate ritrovate in meno di un mese proprio a Doglianova, all'interno Coltelli, Grimaldelli e Passamontagna. L'ipotesi è che in paese agisca o si stia formando una banda con l'intenzione di mettere a segno una maxi rapina. E poi il calcio, il Cagliari si rinforza, dal Como arriva a Fadera, il Cagliari appunto cresce con il club rosso-blu che ha raggiunto con il Como l'intesa per il laterale sinistro Gambiano l'anno scorso al Sassuolo sulla base di un prestito oneroso di 500.000 euro con diritto di riscatto a 4.500.000. Oggi a Roma le visite mediche, restano da chiudere le questioni del laterale destro e della cessione di Esposito. Intanto migliorano ancora le condizioni di Yael Trepi, oggi potrebbe lasciare la terapia intensiva. Mentre invece la fotonotizia che troviamo in prima pagina ci porta a Mamoiada, salviamo le vigne e il paesaggio dalle pale eoliche. Ovviamente la nostra rassegna stampa continua, prima però Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: Caffè Corretto.
1: Siamo sempre in diretta su Radiolina con Veronica Fada ai microfoni e in regia Fabio Leoni, ma ovviamente continuiamo con la nostra rassegna stampa. Prima di lasciare l'isola, andiamo sulla home page di unionesarda.it, perché tra le prime notizie possiamo leggere dell'inseguimento: scafista attenta alla fuga dopo l'abbordaggio in mare, arrestato a Sant'Antioco. Era la guida di un barchino con altri 7 migranti. Dovrà rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Poi ancora Solanas, Michela Rubiu uccisa dal marito con un solo colpo di pistola alla nuca. Sabato i funerali, la tumulazione del nuovo cimitero di Sinnai, nelle scorse ore la perizia necroscopica sul corpo della donna. Ci spostiamo invece adesso sulle notizie nazionali. Abbiamo qua la copia del Corriere della Sera. L'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Si inasprisce, ecco, così l'emergenza migranti, con l'Europa che è sempre più frammentata. Dopo Germania e Svizzera, anche Svezia e Finlandia rimandano indietro i migranti in Italia. Il numero di richiedenti asilo che i paesi scandinavi intendono rimandare in Italia è ancora da definire, come lo sono ancora quelli di Germania e Austria. Dalla Svizzera sarebbero circa 600, mentre invece sulla Repubblica in prima pagina sempre il tema dell'Europa che si spacca sul tema dei migranti. Dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione: salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein, un boomerang dello stop a Schengen, queste le sue parole. Poi ancora, bambina muore per la difterite dai genitori no al vaccino, aveva 4 anni ed è morta a Palermo per la difterite. La bimba non era stata vaccinata, pur essendo obbligatorio, per la decisione dei genitori no vax. Il Giornale, sempre in prima pagina, lo scarica migranti dell'Europa, anche appunto Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento dell'Unione Europea. E poi il palio delle banche, Lovaglio e Monte dei Paschi resistono a intesa. Ieri il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi ha approvato a maggioranza una doppia offerta per acquisire Banco BPM e Banca Generali. La mossa arriva in risposta al tentativo di scalata da parte di Intesa San Paolo. Questa era la nostra rassegna stampa, ma ovviamente noi torneremo con tutte le notizie durante la mattinata. Adesso per noi Material Lover.

0: Spiritualità, devozione popolare, tradizione e tanta cultura, nel segno di questi elementi che Nuoro si prepara a vivere la festa del Redentore. Siamo arrivati all'edizione numero 126, lo possiamo dire uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sarda. Ne parliamo con vice sindaco e assessora, che tra le deleghe a quella alla cultura, turismo e spettacolo del comune di Nuoro, Natascia De Murtas. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutti,
0: siamo carichi, praticamente la festa del Redentore praticamente sta per cominciare quest'anno. Il programma, un programma molto ricco.
1: Sì, un programma molto ricco, oltre alle tre giornate, diciamo, clou del 22, del 23 e del 29 agosto. Abbiamo veramente un programma ricco di appuntamenti ed eventi collaterali. Eventi collaterali organizzati sia dall'amministrazione comunale che dalle tante associazioni culturali folcloristiche che si sono messe proprio a disposizione della città. Ci sono degli eventi che apriranno le danze stasera. Ricordiamo l'evento organizzato da Sasmucoresas, Oltre l'abito. Con gli eventi arriveremo fino alla prima settimana di settembre. Qui è un evento, sono diversi eventi, tanti eventi, e tutti veramente di grande valore e spessore.
0: Ecco, ci vuole sicuramente tanto impegno e tanta devozione per organizzare sempre una nuova edizione, ma Nuoro è legata davvero tanto a questa festa. Diciamo che sicuramente c'è tanta attesa intorno a questa data.
1: Assolutamente, c'è tanta attesa da parte dell'amministrazione, ma c'è tanta attesa da parte della città, una città che si prepara veramente alla festa del Redentore tutto l'anno. Ecco, noi iniziamo a lavorare sul programma già da agosto, per cui chiuso il 29 agosto, diciamo che ci rimettiamo in moto per l'edizione successiva. E devo dire quest'anno con una grande partecipazione delle associazioni presenti in città, degli operatori economici, ma di cittadini stessi, ecco.
0: Questo è molto importante. I giovani come reagiscono comunque a un bagno di folla così importante, con una città che veramente festeggia le sue radici e la sua cultura?
1: I giovani guardano a questa festa veramente con grande curiosità. Diciamo che i giovani nuoresi vivono la festa del Redentore come gli adulti, ma ripeto, con grande curiosità, e percepisco comunque come dire veramente un riavvicinamento alle tradizioni. Difficile vedere dei giovani che si raggruppano anche nelle principali città, nelle principali piazze della città, e ripercorrono le nostre tradizioni, ecco. Per cui c'è un riavvicinamento senz'altro alla festa del Redentore, c'è una grande curiosità da parte delle nuove generazioni. La festa del Redentore a Nuoro coinvolge tutti. E piccoli e grandi.
0: Ecco, noi lo ricordiamo domenica dalle 10 e poi dalle 18 con il Festival del Folklore ci sarà la diretta su Videolina. Domenica a che ora si inizia?
1: Allora, si inizierà alle 10, alle ore 10, con la sfilata che partirà quest'anno dal Sagrato della Cattedrale. Mentre Amazzoni e Cavalieri partiranno dalla Piazza Italia. È un percorso che quest'anno abbiamo allungato di circa 5 chilometri, per cui è anche un percorso impegnativo. Sarà un cammino di fede, ci saranno i classici balli, perché i balli verranno proposti, come appunto stavo dicendo prima, dalle ore 18 nella piazza Vittorio Emanuele, dove prenderà il via il Festival del Folklore.
0: Ecco, quindi immagino che comunque
1: 5 ore di balli serali.
0: Immagino proprio che la città sia in fermento, ci sono ancora gli ultimi preparativi, le ultime cose da perfezionare, quindi la ringraziamo per essere stata con noi stamattina qua su Radiolina, nonostante i vari impegni. La ringraziamo.
1: Ci faceva piacere esserci, ci faceva piacere esserci, veramente siamo pronti ad accogliere, ad ospitare chiunque voglia trascorrere una domenica diversa, ecco.
0: Ecco, e quindi ricordiamo l'appuntamento a Nuoro con la 126esima edizione della Festa del Redentore. Noi ringraziamo Natasha De Murtas, vice sindaca e assessore del comune, grazie per essere stata con noi, l'appuntamento è a Nuoro.
1: Grazie, grazie a voi e buona giornata a tutti e a tutti.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Caffè Corretto.
0: E tra poco continueremo a parlare di musica, di cultura e grandi eventi da Nuoro. Ci spostiamo e torniamo a Cagliari, ma non voglio anticiparvi troppo. Nel frattempo arriva la grande musica di Radiolina con Madonna.

0: Della Madonna qua su Radiolina, io nel frattempo vi ricordo 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, vi leggiamo in diretta su WhatsApp e Telegram. Ovviamente noi, ve lo dicevo poco fa, da Nuoro, dal Redentore, ci spostiamo a Cagliari perché la musica, il virtuosismo e il talento arrivano appunto in città con le stelle mondiali della classica che sono protagoniste con il festival Le Notti Musicali, e ne parliamo con il direttore artistico del festival, Cristian Marcia. Buongiorno Cristian, benvenuto su Radiolina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, quattro giornate veramente dense di eventi, tanta la musica. Che cosa prevede il programma? Ecco, per tutti i radioascoltatori che sono collegati e che magari sono curiosi di scoprire appunto questo appuntamento.
1: Dal 27 agosto per quattro serate, come ha detto lei, a Cagliari torna il Festival Le Noti Musicali, che è l'evento di punta dell'Accademia Internazionale di Musica di Cagliari, che quest'anno celebra la 26esima edizione. Quindi diciamo che Cagliari per il 26esimo anno consecutivo si conferma essere capitale della musica classica a livello mondiale nel Mediterraneo. A partire dal 27, quindi artisti che provengono da tutte le parti del mondo e che sono docenti delle più grandi scuole di musica classica nel mondo, giusto per fare un esempio, Julia School di New York. Quest'anno tra l'altro abbiamo una new entry molto importante, che è Jeroen Reuling, che è docente alla Queen Elizabeth Music Chapel di Bruxelles, che è quella grande scuola che per esempio fa i grandi concorsi internazionali dove hanno vinto musicisti celebri come Marta Argerich o Maxim Vengerov. Quindi giovedì 27 agosto ci sarà l'inaugurazione di questo festival all'Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari alle ore 21, e io avrò l'opportunità di suonare in prima assoluta le mie nuove composizioni, sono il cui titolo è Quattro Canzoni Melodiche, e sarò affiancato anche dal Meras Notas Ensemble, un ensemble di chitarre che io ho creato. Nella seconda parte invece eseguirò il celebre quartetto di Haydn per chitarra e quartetto d'archi, con Gilles Millier al violino, Jeroen Reuling al violoncello e Luca Erz della Starry Quartet alla viola, e il concerto si concluderà con delle mie composizioni come Ben to the Notas e Samide in Paris, che io ho scritto per ensemble di chitarre e quartetto d'archi. Il 28 agosto invece sarà un concerto interamente dedicato alle opere di Mozart, con il quartetto per archi numero 15, eseguito dalla Starry Quartet, un giovane quartetto virtuoso belga. E il concerto si terminerà con il famosissimo quartetto per pianoforte e quartetto d'archi, con l'esecuzione al pianoforte di Nicolas Brandier, che è un pianista celeberrimo che insegna all'École Normale di Musica di Parigi. Il concerto del 29 agosto, sempre alle 21, si aprirà con l'esecuzione dei famosi duetti per due violini di Bartok, eseguiti da Marc Danel e Gilles Millier. Marc Danel è famosissimo perché è il musicista che ha creato il famoso quartetto d'archi Danel. Subito dopo lui stesso eseguirà la sonata per violino e pianoforte di Grieg con Yung Yan Lee, che è un pianista molto famoso thailandese che insegna al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi. Il concerto terminerà, il concerto del 29, con il famosissimo quintetto per pianoforte e quartetto d'archi di Robert Schumann, sempre con Nicolas Brandier al pianoforte, Marc Danel e Gilles Millier al violino, Jeroen Reuling al violoncello e Luca alla viola. Il concerto del 30 agosto si terminerà con il bel canto italiano, sul palcoscenico ci sarà Katia Anapolskaya, una talentuosa soprano russa, accompagnata dal pianista giapponese Ayaka Matsudo. In programma ci saranno arie tratte dalle opere di Verdi e Puccini.
0: Quindi tanta la musica per gli appassionati, sicuramente tanti anche gli strumenti musicali che sarà possibile apprezzare. Ovviamente noi ricordiamo l'appuntamento a Cagliari con insomma il vostro evento con le notti musicali. Noi ringraziamo Cristiana Marcia, il direttore artistico, per averci raccontato nei dettagli il programma. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E noi andiamo avanti con il caffè corretto.